0: Bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
1: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
0: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
2: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
0: Elena Baiocco, GR1.
3: Medio Oriente, ancora nessun accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump dovrebbe decidere entro 24 ore se riprendere gli attacchi. Il presidente iraniano Pezeshkian lancia un appello. Le nazioni contrastino le richieste degli USA. A breve il piano di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La necessità di cooperare per una maggiore sicurezza comune, questo è uno dei temi principali del forum in Grecia a cui ha preso parte la Premier Giorgia Meloni.
4: Non solo l'Europa, anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Parla di policrisi la Presidente del Consiglio nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Il perdurare della guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a scenari di sempre maggiore instabilità, dice Giorgia Meloni. Per la Premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, dice. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché dalla stabilità di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. L'Iran, spiega Meloni, non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Premier che poi sugli hub di migranti in Albania rivendica: per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, l'altra figlia di circa 2 anni, stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola.

0: La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026, lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara il brano Bangaranga che stiamo ascoltando in sottofondo. Israele è arrivata seconda, l'Italia, rappresentata da Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, è di quinta. Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granognes Zeballos. Ciclismo, Giro d'Italia, l'equadoriano Narvez vince l'ottava tappa, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Montecorno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano e oggi la Serie A, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed era l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
1: Stereo Notte

0: Sergio Mendes e Stevie Wonder, Grassinia Leporassi, la moglie di Sergio Mendes, con Birimbao con Sola Sound, un brano di Baden Powell, Vinicius e Moraes, che appartiene all'epoca degli Afro Samba, un disco importantissimo registrato negli anni 60 che riconosceva l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana. Buonanotte a Tommaso Piotta, buonoici.
1: Buonanotte a te e a tutti quanti voi, sono proprio contento di essere qui in questo continente di musica.
0: Grazie, un po' di tempo fa ci siamo sentiti su WhatsApp, ma io non sapevo tu fossi un estimatore della musica brasiliana.
1: Beh, ma chi è che non è estimatore di un mondo così vasto, con 100.000 sfumature di eleganza, di ritmo, di stile, di umanità? Perché veramente c'è grande umanità.
0: Vedi, loro riconoscevano l'importanza dell'afrodiscendenza già negli anni 60, no?
1: Sì.
0: Quando parlare di un artista di colore, a meno che non facesse solo R&B, era come parlare di un extraterrestre. Invece loro riconoscevano l'importanza dell'Africa nella loro musica. Oggi noi, grazie all'Africa, sappiamo quanto la musica è evoluta.
1: Specialmente quella contemporanea, che veramente, essendo fortemente ritmica, dall'hip hop fino insomma a tantissimi generi musicali, questa componente è veramente impressionante, la sua presenza.
0: Senti, quali sono le prime cose che hai ascoltato di musica brasiliana?
1: Guarda, io, sai, a parte quelle, diciamo così, tradizionali, la prima cosa che ho ascoltato brasiliana l'ho ascoltato senza sapere che lo fosse.
0: Certo.
1: Perché siccome dai dischi pop risalivo ai campionamenti, no?
0: Sì.
1: Soul, funk,
0: ah,
1: ma anche jazz, fusion.
0: Certo.
1: E avevo questi artisti di cui compravo i dischi, non so, Deodato, Flora Purim, Airto, che però sì, non collegavo direttamente col Brasile,
0: al
1: in
0: Brasile,
1: quanto dischi figli molto anche della scena statunitense.
0: Cioè avevano un nome senza Y, senza X.
1: Sì, diciamo, non suonava anche
0: venivano
1: nei titoli. Poi dopo invece ho scoperto, insomma, che sono stati in uno straordinario apporto,
0: sì,
1: perché poi su questo mondo, anche su questo mondo, insomma, del jazz, senza scomodare la bossa, proprio insomma in un jazz più diciamo fusion così,
0: sì,
1: e il loro apporto era straordinario. Deodato addirittura nella dance, perché poi ha prodotto anche i Kool & The Gang, cioè insomma messo mano a tanti registri, anche
0: sì,
1: delle rifacimenti di pezzi di musica classica, ma che aveva assolutamente contemporanea, e così via, fino ad arrivare a un live straordinario del marito e moglie Airto e Flora Purim, che vidi all'Ambra Jovinelli in quel di Roma. Loro due da soli, ma tanto vabbè, da soli,
0: cioè,
1: e bastava pure uno.
0: Uno solo, sì.
1: Due ore e mezza, poi con loro alla fine che avevano i vinili e proprio li davano al pubblico.
0: Anni 90?
1: Sì, primissimi 2000.
0: 2000, sì.
1: Non tanto certamente per la vendita, ma proprio il gusto di poter mettere la dedica su un disco che preso dalle mani così di Airto, insomma,
0: sì,
1: in quel caso. E quindi ho cominciato a collezionare proprio tutti i loro dischi, e anche quelli dove loro magari danno per ritmo e voce, no? Per esempio quelli di Retard to Forever con Chick Corea, Stanley Clark, appunto la voce di Flora Purim, perché sono,
0: cioè, sono unici.
1: Beh sì, è sono vero, proprio disconi, ecco.
0: La domanda che facciamo spesso ai musicisti che magari non sono tanto legati alla musica brasiliana: voi, ma tu mai hai ascoltato il nostro programma durante la notte, magari andando in giro, tornando dai concerti, c'è qualche cosa che così hai colpito, che ti ha colpito, che hai pensato che cosa interessante, diversa?
1: Ma guarda, devo dirti, a me la musica brasiliana mi piace proprio, cioè c'è sempre qualcosa, non c'entra niente con quella inglese, però
0: sì,
1: quello che voglio dire è che difficilmente è scontata, difficilmente ascolti un brano e non c'è un qualcosa che in qualche modo ti catturi, che sia nel testo, nel modo di cantarlo, nel ritmo, nell'originalità anche compositiva ed arrangiamento.
0: Melodia,
1: sì, sì, c'è sempre, e poi c'è tanta umanità, quella proprio
0: è un termine che stai usando moltissimo anche quando,
1: sì,
0: prima di iniziare,
1: sì,
0: questo live, no? E secondo te manca adesso l'umanità?
1: Beh, è un momento difficile per l'umanità, per cui penso che un modo per tenere sempre un fatto di equilibrio, no? Per,
0: sì,
1: tenere testa alla disumanità è avere tanta umanità, e io la trovo, almeno a gusto mio, nella musica, nella poesia,
0: sì,
1: nella comunicazione tra persone, a volte anche nei silenzi, in un abbraccio, forse più nelle piccole cose che nelle grandi, però quelle piccole che sono poi, che uniscono gli esseri umani al di là del continente in cui in quel momento vivono o da cui provengono.
0: Il termine umanità è un termine che esige tempo per tirarla fuori da ogni essere umano, secondo me, e io penso che la nostra umanità purtroppo è limitata dal consumismo che ci impone a vivere al di sopra delle nostre possibilità, quindi noi siamo in qualche modo presi, obbligati dal produrre economie e distrarci dall'altra persona, da quello che ci abbiamo di fronte.
1: Penso che è un po' voluta questa cosa, una forma di schiavitù moderna, cioè nel senso, non potendo avere al collo una palla d'acciaio pesante, però c'è una sottrazione del tempo dovuta a degli elementi, per esempio la burocrazia è uno che ce ne leva tanto. Però poi appunto c'è questa magia che si crea, a volte con storie lontanissime. Ti faccio un esempio: io non conoscevo fino a poco tempo fa un artista enorme che cito in un brano che poi ascolteremo, che è Aldair, che è Ney Matogrosso. Faccio la pronuncia così italiana.
0: Hai detto benissimo.
1: Ah, ok. E ho visto questo film in un canale streaming.
0: Certo.
1: E mi sono innamorato, perché alla fine, al di là della musica, che poi va bene, nel suo caso è straordinaria, la durata della carriera.
0: Ma perché ha più di 80 anni ancora in perfetta forma.
1: No, ma perché è devastante, sia come lo fa, che cosa fa, e anche rispetto al suo tempo, ogni volta riuscire
0: Un rivoluzionario, figlio di un militare. Con quel tipo di estetica che c'aveva, era così complicato.
1: E pensa che andando a Porta Portese, che è un luogo che adoro perché compro lì tanti dischi, ci sta un ragazzo, insomma, che vende dischi, con cui io ho sempre parlicchiato, però un po' poco, perché ha sempre tante cose di musica, non so, magari estera, francese, cose diverse, dal soul e dal funk. Approfittando di questa conoscenza, insomma, per me nuova, di Ney Matogrosso, ho detto: guarda, ma non è che c'è qualcosina di Ney? Lo conosci? Da 24 ore lo conosco, e da lì cominciamo sempre a parlare di lui e poi della musica brasiliana, per dire che a volte c'è un punto di incontro nuovo con qualcuno con cui ho un rapporto carino.
0: Sei inciampato, nell'umanità.
1: E boom, si apre tutto un nuovo mondo, uno scenario.
0: Senti, sentiamoci un brano tuo, se, e poi torniamo a parlarne. Piotta.

0: Piotta se senti, questa canzone ha probabilmente un significato che non sono riuscito a cogliere, perché è un titolo che rafforza questa espressione romana, un'interlocuzione che è se, che potrebbe essere magari, potrebbe significare forse, non ci credo, pure mi meraviglio, però detta quattro volte che vuol dire?
1: Ma io chiaramente la voce è la mia, il testo anche, ma prende spunto dal vissuto di mio fratello Fabio, che faceva lo scrittore, che purtroppo non c'è più, quindi io do voce alla sua vita. Infatti dico nato a maggio, invece sono nato ad aprile. No,
0: sei del Toro?
1: Io del Toro come lui, ma 10 anni di differenza.
0: Ah,
1: io
0: sì?
1: Di fine
0: anch'io,
1: aprile,
0: eh?
1: Ah, da paura, io 26 aprile, lui era dell'11 maggio.
0: Ah, bello.
1: E la mamma chiaramente era, cioè chiaramente insomma era comune ed era di Milano, e tante volte lei ci diceva: ma quando mi portate a Milano? E noi, da figli un po' romani, ma non so, boh, faccio te intanto così. Invece poi ci siamo entrambi pentiti di non averla portata, perché sono quelle cose che poi quando una persona non c'è più dice: ma perché non l'ho fatto? Cioè sarebbe stato bello portare una persona nei luoghi in cui quella persona è nata. E poi ti ha dato la vita per farti raccontare, ma da lei, con tutta la sua emozione, lì facevo quello, lì andavo a scuola, lì compravo il pane, lì non so, mi sono innamorato la prima volta, cioè. E quindi racconto un po' vita vera, soprattutto dando voce a chi non c'è più, e forse a quelle situazioni che non possono più tornare, e ormai quelle che sono state fatte, gli altri e le altre invece no.
0: Tornando a tua madre, lei probabilmente è stata pressata da te e da tua fratello sul fatto della lingua romana, alla fine poi ha scoperto,
1: hai colto perfettamente,
0: ha scoperto una lingua che lei ovviamente non conosceva, ma non la conosce un po' tutta l'Italia, no? È una lingua estremamente simpatica, non è proprio un dialetto perché è abbastanza comprensibile, e stranamente è entrata, come dire, nella simpatia generale di gran parte della nostra penisola, del nostro paese, no? E tu sei stato uno di quelli che l'ha rilanciata, perché a un certo punto, così come i film di Thomas Milliam erano diventati un po' trash, adesso invece la lingua romana, anche grazie ad altri cantautori degli anni 70, non so, adesso magari
1: Califano
0: mi viene in mente, è una lingua che ha una sua poetica, una sua forza.
1: Sì, guarda, l'altro anno, cioè 2 anni fa c'era stata una lunga polemica col premio Tenco legata proprio a questo album, Una notte infame, sì. Perché secondo me già dal titolo, in tante citazioni, c'era una componente romana forte, io rivendicavo la categoria, quella dialettale, ma non è che voglio parlare di questo, voglio dire che però intervenne anche l'Accademia della Crusca e disse: secondo noi ha ragione Zanello, perché cioè io, perché il romano alla fine è un italiano in ciabatte, non è un dialetto vero e proprio. Oggi è sempre stato più commistionato.
0: Non possiamo,
1: insomma,
0: parlare di dialetto, no?
1: Sì. Anche il romano stesso di oggi non è quello di Trilussa, che non è quello del Belli, continue variazioni che lo portano nell'essere molto molto contemporaneo, complice il fatto che per Roma è una città aperta, per citare insomma noto film, per cui è un continuo arrivare e partire di, ecco, molto brasiliano da questo punto di vista, c'è una miscellanea continua,
0: totalmente, ecco. sì e poi in ciabatte, loro però ci hanno le infradito,
1: no, loro è ancora più esasperata questo aspetto così di mix,
0: è vero,
1: anche, no? Di ritmo sicuramente.
0: Sei stato mai in Brasile?
1: Purtroppo no,
0: quando
1: però
0: ci andiamo?

0: Persona mi viene in mente c'è Jovanotti che c'è stato diverse volte, spesso siamo stati insieme e anche lui ha visto il film di Nemato Grosso ed è impazzito. No?
1: Ah,
0: E poi,
1: nice.
0: ovviamente, lui ormai è entrato proprio nel mood dei brasiliani. Ha realizzato un po' di anni fa, all'inizio del 2000, quel Cancella il debito al
1: Sì.
0: Festival di Sanremo. È stata veramente una cosa di grande rottura, nel senso buono del termine. Senti, il primo brano che hai scelto, brano brasiliano che hai scelto, perché ovviamente ti abbiamo chiesto una piccola playlist, è un artista che è un rapper. Come
1: Sì,
0: te, che ha scelto però la possibilità di inserire la tradizione nell'hip hop, appunto, in questo moderno modo di esprimersi. Come vedi questo incontro fra due stili, cioè la tradizione e il rap? Tu fai poi più o meno la stessa
1: no,
0: cosa?
1: infatti per quello l'ho scelto, perché mi piace molto il fatto che il Brasile, avendo una storia così grande alle spalle, ripeto, umana e in questo caso musicale, non ha paura di, tra virgolette, sfidare il genere. Cioè
0: Certo.
1: dice: il genere viene dall'America, deve essere così. Vabbè, viene dall'America e va benissimo che sia così, però
0: Sì.
1: qua o non lo facciamo, se lo facciamo, lo facciamo in una formula
0: Modo
1: che sia
0: nostro.
1: originale, che sia
0: Certo.
1: personale, come alcuni artisti, tra cui me, abbiamo fatto e stiamo facendo in Italia. E così ha fatto lui, e questa cosa mi piace molto. Chiaramente anche là ognuno unendo le proprie tradizioni, poi può
0: Certo.
1: accadere, come è successo nel brano Aldair, di andare anche in deroga a questa regola, ma giustificato dal fatto che l'argomento o l'ospite o la canzone
0: Aveva un
1: si
0: altro tema.
1: richiamano appunto a dei
0: Certo.
1: mondi che tu vai a citare, a cui vai a rendere
0: E
1: omaggio.
0: a quelli che dicono che il rap è nato negli Stati Uniti e lì deve rimanere, che rispondi?
1: Che in realtà è nato in Africa e quindi comunque già si è
0: Apo.
1: mosso parecchio.
0: E tra l'altro c'è un genere molto antico del nord-est brasiliano che è il repente, che è un rap a tutti gli effetti.
1: Figo, questo ti ringrazio delle informazioni, ne farò
0: Vatela a
1: subito tesoro e
0: leggere.
1: vado a studiare.
0: Sì, tra l'altro il repente cammina in parallelo con dei piccoli libricini che vengono ancora adesso venduti nelle edicole brasiliane, che si chiamano letteratura di cordel, perché vengono appesi ad una
1: Ah, figo.
0: cordicella e in sostanza sono dei rap scritti
1: Figo.
0: sulla
1: Oltre al fatto
0: carta.
1: che la breakdance deve tantissimo alla capoeira, quindi
0: Appunto,
1: per dire.
0: che ne parliamo? Marcelo De Dois, a procura da Bacida Perfeita.

0: Marcello Del Dois a Procura da Barcida Perfetta, ne stiamo parlando con Tommaso Piotta. Sai che a Procura da Barcida Perfetta vuol dire alla ricerca della battuta perfetta.
1: Sì, quante volte, come la canzone quella Looking for the Perfect Beat di Africa Bambaataa.
0: Quante volte hai pensato te alla battuta perfetta? Quante volte hai sfugugliato nella macchinina per fare i ritmi?
1: Quello è uno dei classici di chi... di chi fa hip hop, un po' che poi è qualcosa che tu vuoi trovare ma in fondo non trovare mai, perché nel non trovarla mai del tutto vuol dire che tu
0: che
1: ogni volta
0: hai qualcosa,
1: esatto,
0: di meglio
1: da imparare, è sempre uno stimolo ad andare avanti fino alla fine.
0: E ti diverti quando trovi una cosa bella dal punto di vista ritmico per quello che hai scritto?
1: Sì, mi diverto soprattutto quando esploro altri mondi, per esempio ecco nel brano Aldair questo mix col mondo brasiliano, quindi questo accento sul secondo quarto, sì, che è una cosa che non avevo mai fatto, mi ha, soprattutto facendola con chi come Francesco Santalucia la conosce bene, per cui mentre la fai ti stimola anche, no? Ti dice guarda, faccio così perché è giusto questo suono, senti come vorrebbe mescolarsi con magari il quattro quarti classico. E è motivo di grande, cioè sono un curioso, per cui giusto, anziché avere paura dico ma sì, proviamo.
0: E per quanto riguarda il Aldair che stai citando varie volte,
1: sì,
0: no?
1: Perché è la cosa più brasiliana che c'ho, allora
0: no, nel corso di questa puntata ovviamente sentiremo questo brano che è la colonna sonora di un film che è stato, che, diciamo, il 21 se non sbaglio debutta,
1: il
0: giusto?
1: 21, sì, è stato anticipato, vabbè, come da classica premiere, conferenza stampa e compagnia, certo. Barberini, con un sold out di 7 sale su 6, di come si fa, perché una l'hanno fatta due volte l'hanno aperta in testa a tutte le proiezioni.
0: Per caso ti sei ispirato a Ciao Ciao Falcao di George Benn?
1: No, non mi sono...
0: La conosci, sì?
1: Sì, la conosco, me l'hanno anche citata perché noi siamo detto, ah, mi ha ricordato, ma... Se... Nella misura in cui secondo me si parla di un grandissimo calciatore brasiliano, tra l'altro difensivo ma alla brasiliana, per esempio,
0: certo,
1: un difensore che gioca a testa alta e punta, sì, senza paura a uscire, sì, e permettere agli altri e a volte anche a se stesso di andare insomma in gol, e nonché per noi che siamo di Roma è un po' iconico il fatto che quando c'è un brasiliano forte dietro poi qualcosa succede, succede ogni 20 anni, però insomma, però succede.
0: Adesso sta succedendo sulla fascia, però.
1: Eh sì, però noi se il karma deve sempre uno che sta al centro, il 5, il 6, il libero. Vabbè. Stop.
0: No, perché c'è questo difensore, diciamo, questa fascia destra o sinistra della Roma, no?
1: Sì,
0: che sta andando molto forte. Tra l'altro si parla proprio di una possibile vendita ad un club inglese. Perché,
1: E noi purtroppo ormai siamo una squadra così
0: che compra e vende.
1: Che sta lì, ma non sta là, ecco.
0: Senti, allora, ritmi afrodiscendenti. Il samba sicuramente dialoga molto bene con il rap, l'abbiamo sentito con Marcello De Dois. La bossa nova però influenza il jazz. E tu hai scritto una bossa che si chiama Bossa Roma. Che vuol dire?
1: Ma è un brano del 2002 nell'album La Grande Onda, dove il pezzo più famoso fu appunto la title track,
0: sì.
1: Questo brano era rimasto un po' in sordina, festeggiava un po' lo scudetto. L'ho scelto...
0: È un lato B.
1: Sì, è un po' un lato B, l'ho scelto perché comunque continua a piacermi, perché è un po' il padre del brano che poi uscì dopo Aldair, perché comunque c'è l'elemento del calcio, della, sì, domenica, anche se ormai si gioca praticamente tutti i giorni,
0: sì.
1: E questo però c'ha questo taglio più
0: domani
1: bossa.
0: A mezzogiorno, come la vedi?
1: Sì, domani a mezzogiorno, anzi domani è domenica, però comunque lunedì, domenica, mezzogiorno,
0: sì,
1: ore 21. Però questo è questa eleganza musicale della bossa, del contrabbasso, una presenza vocale femminile, perché io nel frattempo so cantare molto meglio, ma allora nel 2002 molto meno bene, e quindi mi sono accollato più che altro la parte di scrittura e del rap, però in qualche modo racconta una Roma che non c'è più, ma che è la stessa che poi il documentario vuole andare a rievocare, cioè una Roma dove poi questa festa per lo scudetto fu infinita, cioè davvero sì, sembrava il carnevale, cioè anche Aldair ha detto sembrava il carnevale, pure Verdone ha detto non ce la facevo più, dal decimo giorno,
0: troppi giorni,
1: basta,
0: sempre ubriaco. Bossa Roma.

0: Piotta con Bossa Roma, eccoci qui, Rai Radio 1, Stranotte Brasil, stiamo parlando con Tommaso Piotta. Va bene, ti preferisci essere chiamato Piotta o Tommaso?
1: No, tutte e due, tutte va due? Benissimo.
0: Okay. Bene, bene. Senti, nelle tue canzoni che abbiamo ascoltato non manca mai la melodia, questo caratterizza i rap, soprattutto quelli latini, latinoamericani e ovviamente italiani. Il rap americano è meno legato alla melodia. Perché secondo te? Perché diciamo la flor d'ulasio, no? La nostra lingua in qualche modo, e poi magari la musica napoletana che ha insegnato tanto alla musica latina, parlo dell'Argentina con il tango, parlo della Colombia, di tutti questi paesi, del Messico, del Bolero, molti hanno preso spunto dalla nostra melodia, dall'idea melodica della musica popolare?
1: Guarda, ti dico una cosa, che ti faccio questo esempio. Anni fa un mio caro amico Giorgio di Corveleno ogni giorno mi parlava di questa etichetta Fania che faceva la Team Funk. Io l'ascoltavo e dicevo: Giorgio, cioè, la parte musicale mi piace, però sto cantato sopra così strappacore, malinconico. Poi a un certo punto, perché io sono un po' lento, cioè nel senso, sono fatto
0: tutti
1: così.
0: Noi.
1: Poi di colpo un giorno, per un motivo X, motivo che mi era successo, ho messo su una di queste, e poi era Hector Lavoe, io sono il cantante. E ho detto: ma Giorgio aveva capito tutto. questi sono dei geni, questo è un capolavoro. A ritmo forsennato sotto, a far proprio sudare il corpo, a tirare fuori in maniera quasi bioenergetica.
0: È lui che cantava in chiave lirica.
1: La sofferenza che c'è dentro, e sopra in chiave melodica, strappacuori, lirica, neomelodica. Vogliamo rimanere e questo mix lo trovo geniale, e alla fine chiaramente non so certamente cantare come Hector Lavoe, però questa idea di mettere una parte melodica più emotiva nel ritornello e giocarmi invece le strofe in chiave un po' più ritmica rap, l'ho tenuta e la uso spesso come regista.
0: È una bella idea.
1: Poi così puoi stare con l'ottava più bassa nelle strofe, e quando arrivi al ritornello che vai su apre parecchio.
0: Certo, credo. Bello, molto bello. Senti, a proposito di melodia, un grande creatore di melodie brasiliano è Djavan, e tu hai scelto un brano che è Lilás, che è sicuramente una canzone con molta melodia, ma anche con molto funky, no? C'è un arrangiamento molto...
1: Sì, lui c'è un po' più funky, io lo conosco da quelle principalmente.
0: È un album degli anni 80, quindi c'ha dei suoni che adesso magari si usano di meno, no? Dei sintetizzatori.
1: Beh, però ti dico, funziona ancora? Là ancora vanno di moda, anzi forse più quelli che non altri, perché nel tessuto nostro potrebbe essere un periodo di Pino Daniele, ecco, per dire, insomma, no? E quindi lo sento molto mio, perché se tu levassi la voce, lo campionassi, il rap ci sta bene sopra, ma lui è un percorso chiaramente lunghissimo, di grandissima, come posso dire, cioè importanza, eleganza, scrittura, con dei momenti anche un po' più funk, anche funky, tipo questo qui, che forse è un po' più facile come ritmo sotto, però è un brano che mi è sempre piaciuto, e anche mi piace anche come suona molto brillante.
0: Con chi andresti a lavorare in Brasile?
1: Come musicista, dici?
0: Sì.
1: Beh, so che Mannarino è molto in fissa col Brasile, quindi forse con Alessandro Mannarino.
0: Ah, sì? Sì. No, noi ci incontriamo spesso a Rio de Janeiro, anzi noi magari ci vediamo più a Rio che a Roma, e lui è molto dentro, e gli piace tanto, lui entra proprio nel vivo della musica brasiliana, è davvero, e tra l'altro recentemente ha fatto un gran bel disco, molto stimato.
1: Sì, so che ci sono degli elementi appunto brasiliani nel disco, anche a livello estetico, anche nelle copertine, nei colori così, così accesi, così vivi.
0: Sì, sentiamoci il brano di Djavan, che si intitola Lilás, e poi torniamo a parlare con Piotta.

0: Javan Lee Lice, siamo qui con Piotta. Tra l'altro io vedevo che ci sono molte date del tuo tour, per esempio il 1° maggio, è già passato, 10 maggio, 24 luglio a Segrate, Circolo Magnolia.
1: Sì, no, guarda, il tour, le date estive dobbiamo ancora lanciarle. Quelle che forse trovi in giro sono delle cose sparse fatte dai vari club, tra cui appunto il Magnolia, che è molto importante a Milano. E tutto quanto comincerà il 20 giugno dall'ex Basenato a Napoli e poi via per tutta l'estate, perché abbiamo già fatto le 4-5 presentazioni dell'album. Sono andate bene anche con dei sold out. Però io non ti nego che per me il top della musica è suonare d'estate, girando con la band e il furgone, soprattutto per festival. Con le giornate lunghe, le persone più sorridenti, più disponibili a stare assieme festosamente, come fosse appunto
0: senza lana addosso, senza
1: solo
0: lana addosso,
1: con 3 t-shirt buttate nel trolley, e cioè quella dimensione penso che quella è uno dei motivi per cui faccio musica.
0: È bello andare in giro in tour con i musicisti che poi scegli sicuramente te, quindi sono amici, persone con le quali ti trovi bene, che stimi come percussionista, come chitarrista, come tastierista.
1: È un mondo parallelo, cioè nel senso, sembra per un momento famiglia. Oggi leggevo un post di Vasco, beh, chiaramente Vasco fa dei tour incredibili anche come dimensioni estate.
0: Non viaggia con il pullman,
1: non lo so, però comunque la cosa che dice, io da quel momento in poi stacco la spina, cioè c'è un'altra vita che dura magari 2-3 mesi, ma è un'altra vita che non so spiegarvi, ma è una magia che vorrei che fosse per sempre.
0: Tu mi piaci, che cos'è?
1: Ma Tu mi piaci è un'altra colonna sonora fatta sempre con Francesco Santalucia, con cui mi trovo benissimo a fare pezzi, perché lui è polistrumentista, per cui
0: che
1: possiamo
0: provare tante
1: cose. Viaggia in pulmino pure lui. E di un film che si chiama La scuola romana delle risate, perché Carlo Verdone fa da Virgilio e racconta l'umorismo romano da Petrolini fino a Zero Calcare, con 15 incursioni di attori e attrici romane.
0: Bellissimo.
1: Da Corrado Guzzanti, Anna Foglietta, Lillo, Marco Giallini, lo stesso Zero Calcare, che chiaramente non è un attore, ma parla insomma del suo linguaggio nelle sue graphic novel, e quindi abbiamo trovato questa dimensione comunque che unisce rap e folk romano, quindi grande raccordo anulare con l'asfalto e i sanpietrini dei vicoli trasteverini, che poi questi vicoli poi tornano anche dentro Aldair, non per citarlo, ma perché è così, perché là è un mix.
0: Io poi sono un tifoso, lo puoi citare
1: perché voleva essere proprio un mix, cioè ci devo sempre mettere il mio dato personale, se no non ha senso, quindi c'è tanta Roma e tanti vicoli, tante strade che poi si vanno a incontrare, a mescolare musicalmente con il resto del mondo musicale o appunto letterario.
0: Sentiamo Tu me piaci, o in brasiliano Eu gosto de você.
1: Da paura.

0: Tu mi piaci, Piotta? Adesso ascoltiamo una cosa che hai scelto te di funk brasiliano, no? Sai che c'è una grande ala nell'ambito della musica brasiliana, che è una musica estremamente ricca, varia, dedicata proprio al funk, all'R&B, no? C'è Tim Maia, Ed Motta, Sandra Gissà, Cassiano, Tony Tornado.
1: Tony Tornado, il nome è stupendo. Tim Maia, vabbè, c'ho tanto perché...
0: Sì, piace,
1: beh, lui,
0: sì,
1: dovrebbero... Non so se esiste un film, perché lui so che ha avuto una vita...
0: Esiste un musical e un libro bellissimo.
1: Ah, okay.
0: Perché non lo prendi? Visto
1: sì,
0: che
1: sì,
0: te sei un appassionato di libri.
1: Volentieri.
0: Poi ti do il titolo, perché il libro è stato scritto da Nelson Motta, che è il più grande giornalista brasiliano, okay, di musica, che ha vissuto a Roma e che è tifoso della Roma e parla, la sua parola più usata è li mortacci.
1: Ma il libro c'è anche in italiano, visto che Motta...
0: No, purtroppo
1: in
0: no.
1: In inglese?
0: È possibile, sì, no, sì.
1: Magari.
0: Però cercalo, perché
1: sì,
0: davvero ne vale la pena e racconta delle cose meravigliose.
1: È un po' a letto di Tim Maia.
0: No, Tim Maia è un personaggio incredibile. Un giorno comprò un appezzamento di terra e lui era anche un po' malandro, no? Un po' come dire, un po' bossetto, un boss, no? E fece costruire uno scheletro di casa in muratura, già con i pilastri, il cemento. Dopo un po' di tempo, il vicino che aveva acquistato un altro lotto costruì la stessa identica casa, lo stesso identico scheletro, e lui si arrabbiò e andò dagli amici suoi un pochino più malandrini. Diceva: ma com'è possibile, questo qui ha fatto sto casino qua, non mi piace, uguale al mio, fate una cosa, metteteci una bomba, buttatelo giù. Questi qui sono andati lì, però hanno messo la bomba, però è cascata la casa sua perché erano uguali, quelli
1: si sono sbagliati.
0: E lui zitto, non ha detto più niente perché già aveva combinato un guaio. Allora, banda Black Rio, che è uno dei gruppi che fa musica black in Brasile, con questo brano si intitola Son Preto. Secondo te l'R&B, il soul in Brasile viene bene perché loro sono afrodiscendenti o perché copiano bene?
1: No, perché sono afrodiscendenti. Io l'ho scoperto perché c'è una bellissima compilation della Strata Records che in 16-18 tracce faceva un po' un... Sai, cominci magari con un'esplorazione,
0: certo,
1: così, e poi vai a pescare se trovi singoli album. Poi ti parlo di dischi comprati quando non c'era ancora internet con i canali digitali,
0: certo,
1: per cui era più difficile poi, no, a fare un percorso unico su un unico nome. E di questa raccolta ci sono più brani fighi, ma questo mi aveva proprio entusiasmato assai.

0: Banda Black Rio, Son Preto, lo stiamo ascoltando con Piotta, con Tommaso. Adesso è il momento finalmente di parlare di questo brano Aldair, che fa parte della colonna sonora di questo film di Simone Godano, che è stato che sarà presentato, cioè già stato presentato, ma dal 21 sarà in tutte quante le sale.
1: Sì, tutte le sale in tutta Italia, tra l'altro sono molto contento. Chiaramente presumo che insomma a Roma avrà un quantitativo di sale,
0: certo,
1: legato al fatto che Aldair è molto amato da tutti ancora, è un simbolo,
0: vive a Roma, tra l'altro.
1: Vive a Roma, è un simbolo di un di un calcio che forse già un po' non c'è più.
0: Sì.
1: Visto che lui già era arrivato a Roma con la Tipo, non con la Lamborghini, sì, che già lascia capire. E che ha preso una Roma negli anni non proprio
0: dorati,
1: e però è riuscito con grandi prestazioni a resistere facendo tantissime presenze, è stato un record di presenze. Sì. Come
0: hanno ritirato la maglia di Aldair,
1: la sua 6. E alla fine si è fatto, se ricordo bene, 14 stagioni a Roma, tra cui quella magica, anche quella magica dello scudetto, quindi passando, non so, da Giannini a Totti, ecco, per dire, sì, un po' le due generazioni, stimato da tutti, romanisti e non, italiani e non, anche se poi sì, è Baggio che ha sbagliato, ma quella famosa Coppa del Mondo l'ha vinta il Brasile su di noi,
0: certo.
1: Quindi, però nessuno ha mai detto Aldair, no,
0: cioè, no, comunque, nessuno l'ha mai criticato,
1: ci mancherebbe.
0: Come invece è stato criticato Falcao quando ha perso la Coppa insomma a vantaggio dell'Italia, si è visto proprio che era molto arrabbiato. Ma del resto Aldair è una persona molto tranquilla, basso profilo, parla sempre molto poco,
1: ed è davvero così. Mi ha stupito che nei cori del ritornello c'è anche la sua voce. È stato un po' appressato, diciamo,
0: in... Sì, ma lui si mette in gioco, dai.
1: Però insomma siamo andati là in studio, si vede poi anche nel documentario io e Alda, con Alda che canta il ritornello, che lui ha bellissimo timbro vocale, chiaramente è un po' timido, per cui tende un po' a tenerlo dentro.
0: Sì.
1: E il senso del ritmo ce l'ha, come penso il 99% dei brasiliani. E sono stato contento di rendere omaggio a una figura come la sua, perché ti ripeto, oltre al grande campione sportivo che lo vedi al palmarès, cioè il grande campione di riuso la parola umanità,
0: sì,
1: che è stata ampiamente confermata dalla conoscenza che ho avuto con lui, perché proprio tutto quello che mi avevo anticipato a volte conosci uno che è un po' ha idealizzato, poi invece ti delude, invece lui proprio ha ribadito
0: era
1: tutti gli
0: lui.
1: Aggettivi che l'avevano insomma accompagnato finito.
0: Ci sentiamo il brano, poi ci salutiamo.

0: Piotta con Aldair, dal film Aldair, cuore giallo rosso, un brano che fa parte di questo documentario scritto da Tommaso, da Piotta, che questa notte è stato ospite nostro. Adesso c'è l'appuntamento con il GR1 delle 3 e ci lasciamo, ti ringraziamo di questa presenza qui a Serenotte Brasil e ci ascoltiamo Marcos Valle, che è una tua scelta.
1: Un altro gigante, sì.
0: Senti, che fai? Domani vai allo stadio?
1: Domani no, non vado allo stadio, incrocio le dita, ma ascolto gli Azimut per rimanere sempre sul tema musicale. Per chi vuole vedere, c'è anche il videoclip della canzone.
0: Ah,
1: magari che
0: è
1: porti
0: già pronto
1: bene.
0: Il videoclip?
1: Sì, sì, è già disponibile.
0: In rete,
1: sì, tante altre scene di Aldair.
0: Bene,
1: figo,
0: ce lo guardiamo.
1: Che magari porti bene
0: per questa partita di domani. Un abbraccio
1: a voi, a
0: molto
1: te.
0: Obrigado, ciao.
1: Ciao.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. 2 di loro sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. 2 hanno subito l'amputazione degli arti inferiori. Sulla vicenda indaga la DDA di Bologna, competente per i reati di terrorismo, ma stando anche a quanto emerso dal vertice serale in prefettura, le reali ragioni dell'accaduto non sono ancora state chiarite. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
3: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, i negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto questo atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgere nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione, quella della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce, alla guida un 60enne, risultato negativo all'etilometro al drug test, sotto shock è stato portato in ospedale. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta marina a 60 metri di profondità. Era un militare. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi 2 italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran alla Casa Bianca, ore decisive nel braccio di ferro con Teheran. Il presidente Trump lancia avvertimenti mentre valuta la ripresa degli attacchi. Il corrispondente.
7: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Musica: la Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026 e lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara e il brano Bangaranga. Israele seconda, l'Italia rappresentata da Salda vince la sua Per Sempre Sì, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, è quinta. Sport, tennis internazionali di Roma: Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granollers Zeballos. Ciclismo: il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa e il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Monte Corno alle Scale sull'Appennino tosco-emiliano. Calcio alla Serie A, oggi tutte le gare della 37esima giornata alle 12. È ancora aperta la qualificazione Champions. Sarà l'ultima notizia. Linea Steranotte Brasile.
0: Stereo Notte.

eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3. Questa è Serenate Brasil su Rai Radio 1. Io sono Max De Tomassi e avete appena ascoltato i Vecchi Sangalo con Criolo, un incontro fra una grande star della musica baiana con una star del rap di San Paolo, Criolo, appunto il brano dedicato alla grande carriera di Chimaya, Sossego do Lemia Pontao, dall'album Viva Chimaya. Volevo parlarvi del Maranhão, l'abbiamo detto in apertura. Vi racconto un viaggio, anche un'esperienza personale in una regione del Brasile che ho amato profondamente e che ancora amo. Nel corso di questo racconto immaginate di essere lì, appunto nel Maranhão, che si trova insomma su in alto nel nord. Chiudete gli occhi se volete, se potete, ovviamente se non state guidando, e immaginate questa realtà così affascinante e selvaggia che si trova a 10.000 km di distanza da noi. Maranhão, sono stato lì per registrare diversi programmi per la Rai, un documentario, un altro programma televisivo di Rai 1 con Veronica Maia. Insomma, varie volte sono stato da quelle parti, ho fatto dei sopralluoghi, posto davvero affascinante. Vi consiglio, se pensate di andare in Brasile, di non tener fuori il Maranhão dal vostro tour. Adesso c'è Gal Costa con Bahia Minha Preta e poi vi racconto ancora un po' più approfonditamente questo meraviglioso stato del Brasile che si chiama Maranhão.

Gau Costa, Baia Mia Preta, parliamo di questo stato davvero incantevole, il Maranhão, una delle porte dell'Amazzonia. Ha tante palme sulle quali canta il Sabiá. Sono parole rubate al maranhense Gonçalves Dias, un eccellente poeta dell'area geografica che stiamo raccontando. Situato fra il nord e il nord-est del Brasile, questo stato possiede la più grande diversità di ecosistemi del paese. Dai lençóis maranhenses, che vogliono dire, è una parola che vuol dire lenzuoli maranhensi, perché lenzuoli? Perché sono delle dune di sabbia bianchissima che sembrano dei lenzuoli così posati nel territorio, ogni tanto c'è, anzi spesso vediamo delle piscine meravigliose, alla foresta dei Guarás, questa è l'area insomma in cui si sviluppa il Maranhão. La capitale, San Luis, è il suo più grande orgoglio, visto che presenta un insieme architettonico che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. I grandi edifici coloniali e la rispettiva collezione di azulejos, e troveremo spesso questo termine, un termine che appunto che citeremo moltissimo in questo spazio e che identifica tra l'altro le tipiche maioliche decorate di origine portoghese. L'avrete sicuramente viste, sono delle maioliche decorate in particolare con il colore azzurro, per questo si chiamano azulejos, raccontano storie iniziate più di 400 anni fa. Da qui è venuta fuori una mescolanza di popoli che si è infiltrata in tutta la cultura della regione, nel folklore, nelle tradizioni, nella musica e nella gastronomia. Tra l'altro dicono che San Luis sia la città brasiliana in cui si parla il miglior portoghese. Ed è stato qui che padre Antonio Vieira fece quello che fu un sermone molto importante, molto famoso, che si chiama Sermone ai Pesci. Nel secolo XIX l'hanno chiamata l'Atene brasiliana perché ha dato al Maranhão varie generazioni di intellettuali. Alcuni di loro, come Arthur Azevedo, in un'attitudine patriottica, si è opposto contro questa nomenclatura di intellettuali. Il Maranhão è stata culla di poeti come Gonçalves Dias, che abbiamo citato con il suo più grande poema Canção do Exílio, Sotero dos Reis, che ha guidato negli studi a Luísio de Azevedo, fratello di Arthur e autore di O Mulatto. Una interessante sfida del vostro possibile viaggio in questa regione sarà quella di percorrere la città, San Luis appunto, avendo questa opera come punto di riferimento. Grassa Aranha, un altro figlio di questa terra, è stato uno dei fondatori della Accademia Brasileira de Letras e Ferreira Goulart, nato nel XX secolo, ha ricevuto il premio Camões, che è uno dei più importanti premi di letteratura che si consegna in Portogallo, nel 2010. Il popolo del Maranhão si sente quindi orgoglioso della sua terra e delle loro radici europee, africane ed indigene allo stesso tempo, e di quello che questa mescolanza ha lasciato loro a livello culturale, architettonico, musicale e gastronomico. A proposito di musica, una delle più grandi voci del Maranhão, che non vive però a San Luis ma vive a Rio de Janeiro da tantissimi anni, è Alcione. Questo è un suo classico che si intitola Sufoco.

Aussioni su fuoco. Parliamo un po' di storia del Maragnan, ma in particolare di San Luis. Bene, San Luis è situata nell'isola Upaun Assù, isola grande nella lingua degli indios Tupinambás. La città è nata francese, fu fondata da Daniel Latouche Monsieur de Ravadier, che assentò a Rayais, in sostanza che ha preso possesso di questo spazio nella baia di San Marcos con il proposito di fondare un luogo da dove sarebbe dovuta nascere la Francia equinoziale. Fu eretto un forte al quale diedero il nome di Re Luigi XIII. Sotto il comando di Alexandre Moura, le truppe portoghesi però cacciarono via i francesi 3 anni dopo in una battaglia chiamata Battaglia di Guaxanduba. Da questo confronto sarebbe nato il miracolo di Guaxanduba, che si riferisce all'apparizione di una donna illuminata che aveva una sorta di aurea che aiutò le truppe portoghesi trasformando la sabbia della spiaggia in polvere da sparo. La Vergine, quindi la Madonna, divenne a partire da questo momento la protettrice della città. Omaggio che può essere ancora visto all'interno della Sé, la chiesa di Nossa Signora da Vittoria, la chiesa della Madonna della Vittoria. Espulsi i francesi, San Luis fu dichiarata sede dello Stato del Maragnan. Nel 1641 fu occupata dagli olandesi, che rimasero però pochissimo tempo, fino al 1644, 3 anni. Nel secolo XVIII la Compagnia del Commercio del Grand Pará e Maragnan stimolò l'immigrazione di portoghesi, specialmente quelli provenienti dalle Azzorre, che poi sono arrivati anche fino al sud del Brasile, a Florianopolis per esempio, ed aumentò il traffico di schiavi nella regione. La coltivazione di riso e cotone e la rispettiva commercializzazione inserì il Maragnan nella mappa delle esportazioni, divenendo questo stato uno stato importantissimo per il commercio. La regione prosperò e rafforzò i legami con il Portogallo, che era davvero un punto di riferimento ancora più forte di quello che poi magari poteva essere lo Stato brasiliano che stava formandosi. L'indipendenza del Brasile nel 1822 non venne subito riconosciuta dal Maranhão, perché la sua elite, che era molto legata al Portogallo, come dicevo, visto che i loro figli studiavano tutti quanti nella più prestigiosa università del Portogallo, Coimbra, appunto la sua elite si rifiutò di aderire al grito do Ipiranga, che era una sorta di slogan tipico della indipendenza brasiliana. Soltanto a luglio del 1823 lo Stato fu obbligato a riconoscere il Brasile come nazione indipendente. Dal 1860, quando diventa un grande produttore di cotone, il Maranhão vivrà tempi di grandissima prosperità. L'artista del Maranhão, una voce maschile molto intensa e tra l'altro un grande compositore, è Zé Cabaleiro. Questa è Último Post.

Zé Caballero, l'ultimo post, un brano scritto diversi anni fa, diciamo a ridosso della grande esplosione dei social network. L'album di Zé Caballero si intitola Calma y Corazón ao Vivo. Andiamo adesso al centro storico di San Luis. Con le sue maioliche, questi azulejos, no? I palazzi del centro storico, Praia Grande, sono la grande attrattiva della capitale dello Stato e patrimonio mondiale dall'UNESCO. La Rua Portugal era uno dei principali accessi al porto di mare ed è per questo che le compagnie di navigazione hanno fondato lì i loro uffici. Oggi i principali musei della città risiedono nel centro storico, così come i negozi di artigianato. Sono bellissimi, c'è un grande artigianato, tantissime cose si possono acquistare. Ci sono molti ristoranti, molti bar in cui si suona musica reggae ed è molto curioso il fatto che nel Maranhão, in particolare a San Luis, è fortissima la cultura della musica reggae. Sembra una sorta di Giamaica in Sud America. Ebbene, questi bar danno un colore speciale alla parte antica di San Luis, perché sul sottofondo c'è musica reggae. Si sente il fatto che siamo in Brasile, ci sono gli azulejos portoghesi, quindi non si sa esattamente dove ci si trova. Parlando di musei, il Museo de Artes Visuais ha un archivio molto grande di opere di artisti del Maranhão e anche di artisti brasiliani in genere, e ha anche una forte collezione di azulejos, queste maioliche dipinte di azzurro. Un altro luogo da visitare è la Fonte do Ribeirão, che è stata edificata nel 1796 per rifornire di acqua la città. In questa fonte si dice che esistano gallerie sotterranee che collegano questa fonte alla Sé, la chiesa del Carmo, e che sarebbero state usate dai sacerdoti primo per trasportare valori e poi anche per proteggere gli schiavi che scappavano dalle piantagioni. San José de Ribamar invece è il nome proprio più comune del Maranhão, diciamo della regione, ed evoca il santo protettore dello Stato, oltre a dare il nome ad una città. In questa città la religiosità è un elemento molto forte, comprovata dalla presenza di un grande santuario, il più importante del Nord-Est, una scultura alta 32 metri e mezzo che rende omaggio a San José, per noi italiani ovviamente San Giuseppe. Una bellissima voce del Maranhão e tra l'altro una carissima amica nostra di Stereo Notte Brasile, venuta a trovarci tante volte, Flavia Bittencourt, un brano di Carlinhos Brown che lei ha registrato recentemente, Covered Saints.

Flavia Bittencourt con questo brano di Carlinhos Brown. Torniamo a San Luis, abbiamo spesso parlato di azulejos, queste maioliche decorate la cui arte arriva qui dal Portogallo. San Luis è la città degli azulejos, è una passeggiata nella Praça Gonçalves Dias, dove i Ludovicensi, questo è il nome dei nativi di San Luis, vengono da secoli a fare i romantici e a baciarsi. Per questo questa parte della città è conosciuta anche come Largo dos Amores. Qui c'è il Palazzo Cristo Rei, il rettorato dell'Università del Maranhão. È un esempio neoclassico dell'architettura del XIX secolo, in cui si respirano venti dell'epoca imperiale, resa immortale nei suoi corridoi, nelle scalinate, nei giardini e nelle balconate. Nella Rua do Sol, con le sue case coloniali, si continua il periplo attraverso l'architettura della città progettata da Francisco Frias de Mesquita. In questa strada sono presenti il Museo Storico e Artistico del Maranhão e il Teatro Artur Azevedo, la cui costruzione è datata 1816, una iniziativa di due commercianti portoghesi che avevano tanto desiderio di assistere a concerti di musica classica e pièce teatrali in uno spazio che somigliasse a quello dei teatri europei che loro avevano frequentato quando erano appunto in Portogallo. Nella piazza João Lisboa, che è l'antico Largo do Carmo, si trovano ancora i resti degli antichi club della borghesia che erano di moda fino alla metà del XX secolo. Ci sono anche da ammirare la chiesa do Carmo, l'unica chiesa la cui facciata è interamente rivestita di azulejos, e il vicino Museo dos Capuchinos, il museo dei cappuccini, che divenne la prima biblioteca pubblica della città, era il 1831. Ci sono anche molte vestigia della presenza di ordini religiosi che qui erano davvero importanti e qui eressero conventi e chiese. Nella piazza Don Pedro II c'è il centro amministrativo di San Luis con i suoi imponenti palazzi in stile neoclassico. Un'ala del Palazzo dos Leões può essere visitata e i resti del secolo XIX ci aiutano a raccontare la storia del Maranhão. Uscendo poi dal centro della città, nella Pedra da Memoria, si può apprezzare l'eredità lasciata dai popoli colonizzatori attraverso le rovine di un forte e anche un mare veramente molto bello che vale la pena di conoscere. Ci sono un mare molto azzurro, tra l'altro. Ci sono 15 tipologie diverse di barche utilizzate dai pescatori di San Luis. Queste barche aspettano che la marea si alzi per colorare il mare con queste vele molto belle, molto pittoresche. Il tramonto si manifesta nella spiaggia di Callao oppure nella spiaggia di São Marcos. È il caso comunque di imitare la gente del posto, che spesso si reca lì, soprattutto durante il tramonto, per bere qualche cosa. Ci sono artisti, musicisti che suonano i tamburi, ma in particolare si può mangiare un ottimo granchio, che qui chiamano granchio tocchi tocchi, e una ottima birra gelata. Adesso c'è Ossioni di nuovo con un brano che si intitola Tamborgi Criola, che è un brano che comunque fa parte della tradizione della musica del Maranhão. L'arrangiamento è diverso, perché è un arrangiamento funky, quindi molto più originale, ma soprattutto molto più moderno. Però questo arrangiamento non fa perdere la caratteristica folclorica di questa danza tradizionale del Maranhão, che è appunto il Tamborgi Criola. Aussioni ricorda sempre le sue origini, lo sentiamo all'inizio della canzone. Tamborgi Criola è appunto una espressione culturale e religiosa della radice afro-brasiliana che si riconosce qui e nel Maranhão. Ci sentiamo il brano, poi torniamo a parlare di Maranhão.

E questa era Ozioni con Tambor di Criola. Adesso vorrei parlarvi di un posto dove io veramente ho lasciato il cuore. Sono tanto affezionato a questo luogo di cui avevo sentito parlare tante volte, non c'ero mai stato. Poi alla fine, proprio per realizzare un documentario per Alle Falde del Kilimangiaro, siamo arrivati fino a lì. Il posto si chiama Alcantara e il mio cuore è rimasto lì da loro. Ebbene, per arrivare lì bisogna attraversare la baia di San Marcos, lì a San Luis, e si entra nel continente brasiliano. Ricordiamo che San Luis si trova in un'isola, no? Che è appunto leggermente distante dalla terraferma, dal Brasile. Quindi Alcantara ci attende, è una misteriosa città. Forse ai turisti meno attenti questa città può sembrare una sorta di agglomerato di rovine. Io mi sono subito innamorato di questo ruolo, che è popolato da personaggi mistici e delle comunità quilombolas, o meglio i discendenti di queste comunità quilombolas, perché anticamente da queste parti c'erano antichi quilombos, che erano dei rifugi, delle piccole repubbliche fondate dagli schiavi che fuggivano dalle piantagioni di cotone dei ricchi del posto, e ovviamente poi lì si sono formate delle famiglie e pian piano sono arrivati a formarsi anche dei veri e propri discendenti, insomma, delle popolazioni che sono rimaste da quelle parti. Tra l'altro io ricordo che da quelle parti ho acquistato una ciotola di terracotta fatta a mano da loro, che è una delle cose più preziose che custodisco nella mia cucina, e ogni tanto, soltanto quando ho un cibo particolare o degli ospiti ai quali voglio molto bene, la servo in tavola. Bene, tutto questo, queste comunità quilombolas, questi personaggi mistici, ci portano in un viaggio del passato fino al tempo in cui questa città era la capitale della aristocrazia rurale. È una storia di baroni, di metici arricchiti e di una certa Mancalù, attenzione a questa storia, che è una schiava che si dice sia vissuta per più di 100 anni. Bene, Alcantara è sì un posto bello, ma anche un luogo di contrasti che mettono tra l'altro uno di fronte all'altro la storia antica di cui stavamo parlando e la modernità tecnologica. Pensate che se l'attrazione è infatti lo charme coloniale di questa città, che è una città di rovine ma interessantissima, è proprio lì che è stata costruita, pochi chilometri distanti da Alcantara, negli anni 80 è stata costruita una base di lancio spaziale, e da lì spesso la NASA fa degli esperimenti. Ma torniamo al passato. Il benvenuto ad Alcantara ci viene dato con un dolce tipico, il Doce de Espessi, che è importato dagli immigranti delle Azzorre ed è un tipico dolce delle feste del Divino e Spirito Santo. Da quelle parti ci appare la chiesa do Desterro, che si trova in un promontorio dal quale si gode una bellissima vista dell'isola del Livramento. La prima rovina che ci troviamo di fronte su questa piazza che si chiama Praça da Matriz è la chiesa di São Macias. In questa piazza c'è ancora la casa da Câmara e da Cadeia, che è l'attuale edificio del comune di Alcantara. Nella impossibilità di raccontare tutte le storie di questo antico magazzino di cereali del Maranhão, vi suggeriamo comunque di cercare gli scritti di Eidimar Guimarães. Ricordate questo nome, Eidimar Guimarães, che è l'ultimo discendente di questo passato, è un autentico custode delle storie coloniali. Tra l'altro si dice di questo signore Eidimar Guimarães che sia stato allevato dalla stessa madre Calù, che aiutò la sua bisnonna, la bisnonna di questo Eidimar Guimarães, a fuggire con un meticcio del quale era innamorata tanti, tanti anni fa. Non sappiamo in quali anni, ma ad Alcantara questo non ha importanza. Dopo aver sentito comunque una forte tristezza, un dolore, se passiamo per la Rua da Amargura, e in questa strada gli schiavi che cercavano di fuggire venivano puniti, quelli che venivano presi, nel tentativo di fuggire venivano puniti, si può assistere ad una emozionante celebrazione della vita rappresentata dal volo dei guarás. Attenzione, che cos'è il volo dei guarás? È un elegante uccello, il guarà, che nasce con un piumaggio grigio, quindi diciamo senza particolare clamore, ma a un certo punto con il tempo, per il fatto che si alimenta di gamberetti che sono rossi, in età adulta il suo piumaggio diventa completamente rosso, ed è bellissimo vedere il volo di questi uccelli. Noi l'abbiamo documentato per Alle Falde del Kilimangiaro. Per visitare Alcantara metteteci soprattutto il tempo necessario. Come dicono i locali, questa città merita di più di un mordi e fuggi. Forse servirebbero 3 giorni per conoscerla bene e una vita intera per afferrarne l'anima.

E questa era Tania Maria, il brano si intitolava Eusinia. Se avete ascoltato bene l'inizio della canzone, lei dice appunto di appartenere al Maranhão. Le sue radici appartengono a questa regione. Il viaggio di Tania Maria nel mondo è stato lunghissimo, perché dal Maranhão è andata a finire a San Paolo. A San Paolo non è stata mai apprezzata né come cantante né tantomeno come pianista. Una donna pianista all'epoca, erano gli anni 70 penso, fine anni 70, non era assolutamente apprezzata, tant'è che poi Tania Maria vola a Parigi, da Parigi a New York, diventa una star a New York, ritorna a Parigi e penso che adesso sia ancora a Parigi, però è sempre stata molto legata alla sua terra, al Maranhão. Bene, adesso non possiamo non parlare di gastronomia del Maranhão, perché io sono un appassionato di cibo e quindi è normale, ogni volta che vado da qualche parte che non conosco, la prima cosa per sentirmi del posto è mangiare. Sentite questa espressione: meglio di un arroz di cuscià e caranguejo, solamente un bacio. Quindi non c'è migliore proverbio per presentare il piatto simbolo dello Stato. I gamberi seccati al sole, i semi di sesamo, l'erba vinagreira, non so che erba sia, ma insomma bisogna andarla a cercare su internet. Tutti questi ingredienti sono triturati in un mortaio per preparare la prelibatezza che accompagna pesci come acciughe, oppure la pescada, che è una specie di orata più o meno, gamberi fritti, torte salate tipiche della regione e anche le zuppe di pesce del posto. È una specie di accompagnamento, di condimento che aiuta a migliorare gli ingredienti e i piatti principali. Come tante altre ricette, riflette le influenze indigene, africane e portoghesi, che ovviamente qui nel Maranhão si distaccano. Per conoscere meglio le caratteristiche di questa cucina locale, verso la località Raposa c'è un ristorante, si chiama Naturesa. Possiamo fare la pubblicità, tanto insomma sono 10.000 chilometri di distanza, non è che voi ci potete andare così. Questo ristorante ha già vinto un premio per la sua acciuga grigliata sulla brace con il sugo di gamberi, che è questo, il cuscià in sostanza. Questo arroz di cuscià e il caranguejo in sostanza è la stessa cosa. È così bello, così appassionante come un bacio, ovviamente un bacio dato con grande amore. Allora, c'è poi un altro piatto famoso di cui vi volevo parlare, è la gurijuba alcaterense, quindi potete immaginare già per chiederlo un po' difficile, che appunto è un piatto che è tipico di Alcantara, di cui abbiamo parlato. Tornando a San Luis, è molto importante visitare un mercato, si chiama La Feira da Praia Grande, e provare alcuni dei frutti tipici della regione. Attenzione, prendete i nomi di questi frutti: l'abricò, il sapucì, il genipapo, il bacuri, il cupuassù oppure l'açaí, che da queste parti prende il nome di jussara. Noi conosciamo molto bene l'açaí, è una delle piante, no, delle bacche più amate nel mondo in questo momento. La notte le strade di questo mercato diventano uno dei posti più frequentati della città, con bancarelle piene di finger food mescolata con la cucina tradizionale brasiliana. Ci sono quelli che vendono il churraschino, ovviamente tanta birra gelata. Se preferite una bevanda non alcolica, una delle cose più curiose della regione è il guaranà, che conoscete tutti quanti se siete già stati in Brasile. Però attenzione, da questa parte il guaranà, l'unico guaranà che si consuma è un certo Gesù, è il prodotto più conosciuto localmente. La fabbrica ha iniziato a realizzarlo nel 1920 e in tutto il nord-est questo guaranà Gesù è più popolare della famosa bibita gassata americana che tutti quanti noi abbiamo già bevuto una volta. Sentiamoci uno dei nuovi compositori ed interpreti maranhensi, lei si chiama Nubia e questa si intitola A Busca. No.

Nubia con Abusca. È il momento di salutarci. Ci diamo appuntamento a domani, perché domani, domenica 17, torna da noi a Serenotte Brasil il nostro esperto di bossa nova Sergio Ovaghimian Brasil, per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half, che ha scritto bellissime composizioni divenute ormai classici del samba e della bossa. Da Parigi ci colleghiamo poi con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano e una playlist selezionata da lui che include classici della musica popolare brasiliera e nuove tendenze. Dedicheremo poi l'ultima parte di questa puntata alla straordinaria carriera del compositore Ivan Lins, uno dei musicisti più amati in Brasile e nel resto del mondo, i cui brani sono stati eseguiti da artisti come Barbra Streisand, Michael Bublé, Sting, George Benson e moltissimi altri. Vi aspettiamo domani notte dal 1:05 su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasile. Grazie a Federico Scoppio, che questa notte ovviamente come sempre è stato in regia, e al nostro curatore Andrea Cacciagrano. Vi lascio con Hamilton de Hollanda, Richard Galliano, Cinema Paradiso di Ennio Morricone da Samba do Avião, e poi il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne italiano di origine nordafricane Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. L'uomo è accusato anche di lesioni aggravate. A bloccarlo mentre tentava la fuga a piedi un passante. E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza, ferite e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo alle sue azioni. Le dichiarazioni della premier Meloni.
3: Tutti i partiti condannano sconvolti, solidarizzano con i feriti e ringraziano i cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani, un eroe, il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa, l'integrazione è fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein a Modena, una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi energetici. Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo e dice no a manovre correttive. Dalla DC, Gianfranco Rotondi.
4: Sul caro energia il governo fa quel che può e fa bene, perché attutisce le conseguenze di una situazione internazionale molto pesante.
3: Il cantiere delle opposizioni per l'alternativa. Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze e attacca la premier. Si è imbullonata la poltrona, dice da AWS Nicola Fratoianni.
5: Servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo blocca stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
3: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
2: E Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
6: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nella notte, attacco di Kiev su Mosca, sarebbero stati almeno 50 droni, così come racconta il sindaco. Intanto ci sarebbe stato anche un secondo attacco nelle zone residenziali del Donetsk, sarebbe morto un adolescente e 10 feriti. E continuiamo parlando delle Maldive. Riprenderanno le prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato, si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte invece di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per l'immersione, revocata la licenza alla barca Duke of York. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta all'autopsia sul corpo della piccola. E il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà invece stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. L'altro rappresentante europeo, Callas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale.

Ed è la Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, che state appunto ascoltando, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo quinto il posto per l'Italia, con Per sempre sì di Sal Davinci. E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sine va in finale, numero uno al mondo, affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Anche il capo dello Stato sarà presente al Foro Italico. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez vince l'ottava tappa, il portoghese l'Ulalio sempre in maglia rosa. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi un passante che è rimasto ferito.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Non ha più le gambe sta donna.
3: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elie Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha dichiarato invece la premier Meloni. E vediamo la pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
7: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling, in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale. Lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare. Sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica, dicendo potremmo dover fare un po' di pulizie, ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. E andiamo nelle Maldive, riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per le immersioni, intanto è stata revocata la licenza alla barca Duke of York. E veniamo alla cronaca. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgerli nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce. La guida, un 60enne, è risultato negativo all'etilometro e anche ai test sulla droga. Sotto shock è stato portato in ospedale. La Procura di Ivrea ha chiesto il rinvio a giudizio per 21 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai falciati da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sulle rotaie la notte del 31 agosto 2023. La richiesta dei magistrati riguarda in particolare gli ex amministratori delegati RFI Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio. E il sindacato di base USB ha indetto per lunedì 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie la citazione inizierà stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni sul sito di Trenitalia, Treno Nord e Italo. Si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'ArcGay, nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'altro rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. Veniamo alla musica, la Bulgaria con Dare, il suo tormentone Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026. Solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Davici.
0: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision.
5: I feel amazing. I don't have expectations, but...
0: Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante. Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia con Sal Davici, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70esima edizione di Eurovision. La sua Per sempre sì continua a scalare le classifiche streaming internazionali, è tra i singoli più venduti in Austria, Finlandia, Svezia, Belgio, Svizzera ed è in top 10 in Grecia e Lituania. Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche il capo dello Stato sarà al Foro Italico. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
8: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
9: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante rimasto ferito. E il passante, il 47enne Luca Signorelli, è stato lui dunque a inseguire e bloccare per primo l'assalitore, che nella colluttazione gli ha anche inflitto 2 coltellate ferendolo. Sentiamo allora le parole di Signorelli raccolte poco minuti dopo il fatto.
3: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Ho sentito dei ciocchi della gente che veniva affacciata sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutato ad uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Dopodiché lui è scappato via e l'ho rincorso. Poi mi ha coltellato. L'abbiamo fermato così. L'abbiamo fermato in 5-6.
2: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. E veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani, il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere degli attacchi. Anche Israele è pronto a riaprire ostilità. Una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati, secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian ha invece lanciato un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
4: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. Maldive, riprenderanno le prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità e ne arriva un team specializzato. Si indaga intanto sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. Il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per le ferrovie. L'agitazione inizierà questa sera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'alto rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. E parliamo ora di musica. La Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vassori, anche il capo dello Stato sarà al Folo Italico. Calcio, la Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi oggi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali siano le previsioni sui nostri mari in questa terza domenica di maggio.
2: Il tempo migliora in questa domenica sui nostri mari, così come sulla nostra penisola in generale. Arrivano delle schiarite anche ampie, arriva un soleggiamento più diffuso, un po' più di nuvolosità che insisterà ancora sul meridione, specie nella prima parte del giorno, ma poi anche lì tendenza al miglioramento e quindi tempo più stabile del recente passato.
1: E quale sarà l'effetto dei venti sui mari?
2: Con il miglioramento arriva una ventilazione un po' più settentrionale. Già nella giornata di sabato abbiamo avuto un maestrale abbastanza sostenuto. Oggi sempre venti da nord-ovest, ma più attenuati, che saranno a tratti un po' più significativi, intensi sul basso Adriatico, sullo Ionio, tra le isole maggiori. Decisamente più scarsa la ventilazione sui mari che bagnano il centro e il settentrione.
1: E mentre per i prossimi giorni quale sarà l'evoluzione?
2: Avremo il passaggio di un'altra debole perturbazione all'inizio della settimana e conseguente ventilazione che assumerà un po' più di consistenza. Poi per lo più in settimana la ventilazione sarà occidentale o nord-occidentale, da tempo abbastanza stabile, e il tempo sarà anche abbastanza buono sulla gran parte dei nostri mari. Attenzione perché a metà settimana il vento tornerà ad aumentare da nord-nord-est, quindi venti di grecale o tramontana che faranno ovviamente aumentare il moto ondoso dei mari esposti a oriente.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per averci seguito. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana che nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Modena ha facciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. Era stato in cura per problemi psichiatrici. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento a 2 donne sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante che è rimasto ferito che racconta così quanto avvenuto.
4: Abbiamo disarmato in questa via, non mi ricordo che via sia, e ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra e poi sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato.
5: Sotto shock, il sangue sul volto, la voce affannata, è uno dei testimoni di quanto accaduto in pieno centro a Modena, via Emilia, tardo pomeriggio, un'auto piomba sui pedoni che stanno passeggiando.
4: C'è altro sulla strada e praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
5: Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
3: E il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimendo vicinanza alla città e chiedendo di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. E ci sono poi commenti della politica per il vice premier Tajani, un eroe, il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome, lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Siamo alla tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Ha perso la vita anche uno dei soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane italiane. Riprendono oggi, meteo permettendo, delle operazioni di recupero dei corpi rimasti nella grotta sottomarina. In arrivo un team finlandese specializzato nel recupero dei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti e sulle cause dei decessi. Sentiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
6: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
3: La guerra in Medio Oriente, il presidente Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere a breve dopo una serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Appello del presidente iraniano Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. Teheran predispone nel frattempo un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. La guerra tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di apparecchi senza pilota. Torniamo in Italia, trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni, difficoltà anche nella scuola e nella sanità. Siamo ora allo sport, domenica molto ricca, calcio alle 12, ora insolite, il grosso delle partite della penultima giornata di Serie A. E per il tennis alle 17 si assegna il titolo a Roma.
7: Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale concluso ieri, affronterà oggi alle 17 il norvegese Ruud. Atteso al Foro Italico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima alle 14 finale anche del doppio azzurro Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato. Si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP, in Catalogna Alex Marquez vince la gara sprint, oggi alle 14 il Gran Premio con Pedro Acosta in pole position. Jacopo Barlotti, GR1.
3: E chiudiamo con l'Eurovision Song Contest, trionfa la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone, al secondo posto con una marea di voti da casa Israele, una presenza al centro delle contestazioni che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto Saldavì.
0: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande.
3: Il cantante napoletano può consolarsi con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone, ormai un cult.
0: Per la vita.
3: Sono le 6:06, vi lascio a Est Ovest, prossimo GR come sempre alle 7.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Maria Spezia e Walter Schkerk.
2: In Ucraina, dopo la breve tregua per le celebrazioni della fine della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto continua con tragica intensità. Il capo del Cremlino, Putin, però, nei giorni della tregua aveva accennato alla possibilità di una trattativa, ma senza rinunciare a rivendicare il possesso di tutto il Donbass, anche delle zone controllate dagli ucraini. Di questo parliamo con il politologo Federico Donelli, docente dell'Università di Trieste.
1: Professor Donelli, cosa sta succedendo in Russia e Ucraina?
3: La tregua era legata soprattutto per fondamentalmente consentire anche la cerimonia, le manifestazioni in ricordo della vittoria dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale. Però denota un elemento che forse prima non c'era, cioè una vulnerabilità da parte della Russia, una vulnerabilità legata alla capacità che gli ucraini hanno sviluppato da oltre un anno di colpire in territorio russo. Tanto è vero che la scelta di non utilizzare nella maestosa parata di Mosca, di non far sfilare alcune delle armi pesanti, è stata proprio legata dal rischio che vi potessero essere degli attacchi di droni da parte dell'Ucraina. Questo è l'elemento di grande novità.
1: Politicamente questo cosa comporta?
3: Per Vladimir Putin questo comporta sicuramente un ulteriore elemento di difficoltà interna, nel senso che Putin ha sicuramente ancora il controllo di tutti gli apparati statali sotto cui ha una certa presa ancora. Il suo problema grande però, dal mio punto di vista, riguarda un po' la narrazione che proietta all'esterno della Russia, ma anche quella che proietta all'interno, cioè inizia ad esserci sempre più un malessere per una guerra che doveva durare poche settimane, se non pochi giorni, con una guerra che è diventata una guerra di logoramento su cui la Russia sta iniziando a pagare il costo.
1: Questo logoramento si vede anche in politica estera. La forza di espansione, di proiezione della Russia, ad esempio in Asia centrale, è molto diminuita. L'Azerbaigian e l'Armenia sono sfuggite al controllo di Putin, ma anche Kazakistan e Uzbekistan sono sul bilico.
3: Sì, una parte significativa della strategia russa di Putin, questo anche prima dell'invasione dell'Ucraina, era basata sulla restaurazione di un potere geopolitico, potremmo dire, a livello globale. Un potere che si estendeva appunto dai territori limitrofi fino a territori più lontani come l'Africa. Qui il fatto di dover concentrare o dirottare risorse verso il conflitto in Ucraina ha comportato inevitabilmente una perdita della presa sul territorio. Questo ha da una parte aperto attori che ne stanno approfittando, parlando del Caucaso sicuramente bisogna parlare della Turchia. Parlando delle repubbliche turcofone, del Caspio, è la Cina. La Cina sta diventando sempre più influente in termini economici e finanziari, ma sappiamo bene che la leva economico-finanziaria cinese è in qualche misura un'arma anche politica. E poi infine l'Africa, dove le situazioni che si sta evolvendo in Mali segna di fatto una sconfitta per Putin, che aveva creduto o quantomeno raccontato all'esterno della possibilità di sostituire la Francia in quel terreno.
1: L'Iran faceva affidamento all'alleanza con la Russia, alleanza che è venuta meno. L'Iran si sta sempre più appoggiando alla Cina.
3: Sì, l'Iran, quantomeno da un punto di vista diplomatico, ha sempre contato molto sul rapporto con Putin e con la Russia. Un rapporto che ovviamente ha anche una dimensione militare, quindi con la vendita di droni. Sappiamo che molti droni iraniani vengono utilizzati da tempo sul fronte ucraino. Quello che è accaduto nelle ultime settimane con l'operazione statunitense e israeliana contro l'Iran ha in qualche misura suscitato un sentimento quasi di abbandono da parte del regime iraniano. Un abbandono che l'ha inevitabilmente spinto a guardare verso l'altro grande partner, la Cina, con cui i rapporti sono strategici da anni, rapporti per lo più anche qui basati su scambi commerciali, ma a cui adesso l'Iran guarda per cercare di in qualche misura mettere pressione agli Stati Uniti.
1: Cina, che ad esempio nei confronti di Putin lo ha sempre criticato per l'invasione dell'Ucraina, critiche sempre rimaste però sotto traccia.
3: In questo momento l'interesse cinese non è quello di rapportarsi a un contesto internazionale completamente destabilizzato. E la guerra in Ucraina prima, poi l'intervento israeliano a Gaza e adesso la guerra in Iran hanno di fatto destabilizzato un'area che per la Cina è potenzialmente vitale in termini commerciali, di risorse, e questo ovviamente crea malumore da parte cinese. Da questo punto di vista bisogna anche considerare che i due, cioè Putin e Xi Jinping, per quanto abbiano costruito dei rapporti nel corso degli anni, più che altro in chiave, se vogliamo, di anti-isolamento occidentale, in realtà si guardano ancora con un certo sospetto. Sappiamo che Cina e Russia condividono chilometri e chilometri di confine su cui la Cina rivendica anche una sovranità, e questi sono tutti elementi che vanno ad alimentare questo rapporto molto ambiguo tra i due.
2: Gli analisti militari, per descrivere le attività della Russia contro l'Unione Europea, hanno spesso usato il concetto di guerra ibrida. Lo storico militare Gastone Breccia dell'Università di Pavia su questo argomento ha scritto il saggio L'età della pace ibrida, la democrazia alla prova, pubblicato dall'editrice Morcelliana.
4: Professor Breccia, lei nel libro propone l'interdipendenza di due concetti, la guerra ibrida e, questa è la novità, la pace ibrida. Ci spieghi prima di tutto che cos'è la guerra ibrida?
5: Per guerra ibrida si intende, in senso proprio, tutto l'insieme di azioni ostili concepite per non arrivare al livello della guerra vera, della guerra convenzionale. Azioni in primo luogo a cui è difficile attribuire un responsabile. Si parla di plausible deniability, ovvero la possibilità di negare in maniera plausibile di aver commesso questi atti ostili. È il punto fondamentale, si danneggia l'avversario senza aprire un vero conflitto. La guerra ibrida può essere condotta in parallelo a una guerra convenzionale, oppure si può condurre indipendentemente, autonomamente, anche per anni, per indebolire l'avversario, magari aspettando il momento opportuno di aprire un conflitto armato vero e proprio. In questi nostri anni la guerra ibrida ha assunto un'importanza sempre maggiore, grazie soprattutto alla possibilità di colpire gli avversari nel dominio cibernetico.
4: Professor Breccia, lei però propone anche il concetto di pace ibrida.
5: Penso sia necessario introdurre il concetto di pace ibrida perché stiamo vivendo e siamo destinati a vivere in un mondo in cui i confini tra pace e guerra, in senso tradizionale, saranno sempre più confusi e più incerti, in cui anche i trattati che auspicabilmente porranno fine ai conflitti non saranno capaci di cancellare tutte le possibili cause di incertezza, di insicurezza, non potranno prevedere tutte le azioni ibride, ostili ma non necessariamente violente e condotte in modo da essere difficilmente attribuibili, che caratterizzeranno la vita degli stati nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo essere pronti ad accettare questa situazione di non completa sicurezza, di non completa pace, potremmo dire, e a comportarci di conseguenza, quindi ad essere pronti sia a difenderci da atti ostili, ibridi appunto, sia a scoraggiare i nostri avversari da compierli nei nostri confronti, potenzialmente utilizzando degli strumenti simili per una forma di deterrenza simmetrica.
4: Papa Bergoglio affermava che l'umanità sta affrontando la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Condivide questo pensiero?
5: Effettivamente molti dei conflitti che stiamo purtroppo osservando in questi ultimi anni sono collegati fra loro, basti pensare alla fornitura di droni iraniani alla Russia, che è essenziale per lo sforzo bellico russo, oggi al fatto che l'Ucraina viene chiamata in causa per condividere le conoscenze acquisite durante questi 50 mesi di guerra anche con i paesi del Golfo. La Cina che fa un po' da convitato di pietra, nel senso che non partecipa direttamente a nessun conflitto, ma sostiene lo sforzo bellico russo ed è pronta, anche giustamente dal suo punto di vista, ad approfittare delle occasioni che si possono offrire per un indebolimento degli Stati Uniti, un indebolimento dell'alleanza occidentale. Quindi effettivamente le connessioni ci sono, esistono e purtroppo rendono tutti questi conflitti ancora più difficili da risolvere.
4: A suo giudizio, l'Unione Europea come dovrebbe affrontare questa nuova pace ibrida?
5: È senz'altro vero che noi europei, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci siamo illusi che la guerra come fenomeno centrale delle relazioni internazionali non ci riguardasse più. È stata un'illusione miope e ipocrita, perché in realtà le guerre andavano avanti nel resto del mondo, e miope perché non abbiamo saputo prevedere che si trattava di una situazione comunque legata a elementi storici contingenti come l'alleanza di ferro con gli Stati Uniti, la guerra fredda. Oggi purtroppo dobbiamo tornare ad acquisire una capacità di deterrenza autonoma senza ricorso all'ombrello statunitense, che ci metta al sicuro da avventure di nostri potenziali avversari. Questo costerà tantissimo in termini di impegno economico, perché il riarmo costa caro, perché costa caro sia dal punto di vista strettamente finanziario sia dal punto di vista sociale, ovviamente, e del consenso interno. Però credo che sia purtroppo una strada a questo punto inevitabile, infatti già intrapresa da alcuni dei maggiori paesi europei, tra cui in primis la Germania, che torna ad essere forse il paese leader da questo punto di vista nel nostro continente. Quindi sì, avere una deterrenza credibile è l'unica scelta al momento realistica. E mi sento di aggiungere, per affrontare la situazione di pace ibrida in cui già ci troviamo, in cui ci troveremo nei prossimi decenni, c'è bisogno di una mentalità nuova, ovvero la capacità non solo di difendersi dagli attacchi portati al di sotto della soglia del conflitto aperto, senza uso diretto della forza e della violenza, ma di scoraggiare i nostri avversari dal far uso di questi mezzi, il che implica una capacità, lasciatemi dire, controffensiva, cioè implica la capacità di danneggiare i nostri avversari sostanzialmente nello stesso modo. Cosa difficilissima, che non appartiene alla mentalità delle democrazie occidentali, dove gli atti ostili vanno compiuti il più possibile alla luce del sole con un consenso interno consolidato, ma purtroppo cosa necessaria negli scenari attuali.

0: In Serbia le proteste studentesche hanno innescato un processo politico che dovrebbe costringere il presidente Aleksandar Vučić, accusato dagli studenti di aver creato un regime corrotto e autoritario, a indire elezioni parlamentari anticipate. Dejan Atanackovic è scrittore e artista visivo.
1: Dejan Atanackovic, cosa sta succedendo a Belgrado?
2: Noi abbiamo adesso un movimento studentesco che è diventato senza alcun dubbio il movimento politico più importante, più potente, un movimento che richiede da altri partiti di opposizione di rinunciare alle elezioni e di appoggiare questo movimento. Allo stesso tempo noi non abbiamo una chiarezza su cos'è il progetto politico di questo movimento. Abbiamo certe idee, abbiamo certe chiarezze su quello che è stato presentato come stabilimento o ricreazione di uno stato di diritto. Tutto questo però non è una cosa che può succedere con una semplice volontà. Deve succedere con un piano politico che poi si appoggia anche alle realtà come per esempio l'Europa.
1: Gli studenti sono per l'Europa o per la Russia? Che rapporto hanno con l'Unione Europea?
2: Per la Russia io non posso dire assolutamente di aver mai sentito, visto o saputo di una dichiarazione oppure di un messaggio inviato dagli studenti al pubblico che potrebbe dimostrare una loro vicinanza alla Russia o alle politiche filorusse. Invece quello che abbiamo visto nella prima metà del 2025 erano degli atteggiamenti, gesti, cose proprio fatte dagli studenti che hanno annunciato una piuttosto chiara direzione verso l'Europa. Dopo però, quando sono state richieste delle elezioni straordinarie e dopo che sono successe anche altre cose, alcune manifestazioni con la presenza di alcune personalità problematiche vicine alla destra piuttosto anti-europea, è rimasto un grande dubbio su che cosa è che noi ci possiamo aspettare dal movimento studentesco. La cosa che per certi versi è bella è che cittadini serbi, cittadini di Belgrado esprimono una grande fiducia e dicono: vabbè, anche se gli studenti non lo dicono esplicitamente, noi sappiamo che questi studenti effettivamente sono europei, europeisti, eccetera. Io non sono soddisfatto con un'aspettativa, io voglio effettivamente sentire un progetto politico.
1: L'Europa fino a poco tempo fa sostanzialmente appoggiava il presidente serbo Aleksandar Vučić, ora ha annunciato sanzioni sia contro Vučić sia contro degli esponenti del suo governo. A Bruxelles si sta parlando di questa possibilità, è una cosa concreta?
2: È una cosa concreta per quanto è stata annunciata dalla risoluzione di ottobre dell'anno scorso, dunque ora pure con la caduta di Orban credo che l'Europa ha ancora molto, molto di più mani libere per arrivare a una decisione del genere. Molti funzionari del partito del governo e molte persone vicine a questo regime, un regime criminale, sappiamo che hanno dei conti bancari, che hanno delle proprietà immobiliari in Europa, dunque sarebbe il caso che l'Europa faccia questa mossa per congelare almeno la loro proprietà e dunque mandare un messaggio molto molto chiaro. L'Europa, devo dire, ha cambiato molto il suo atteggiamento verso la Serbia in maniera positiva, da quell'Europa che stava mandando un messaggio di appoggio proprio al regime serbo. È successo proprio un cambiamento radicale, dunque abbiamo adesso dei funzionari europei che si stanno dichiarando in maniera molto molto concreta. Ecco, però dichiarare una cosa e fare delle mosse concrete un'altra.
0: Mladen Bunda lo rappresenta con il progetto Domus Disporica alla Bosnia ed Erzegovina alla Biennale di Venezia di quest'anno. Lo ha intervistato Andrea Oscari Rossini.
3: Nato a Prijedor nel 1986, Mladen Bundalo è un artista visuale che riflette sui temi della diaspora, dell'identità e del rapporto con la casa, simbolo e chimera dei bisogni di appartenenza. Nella personale in mostra a Palazzo Malipiero, le immagini delle case distrutte dalla pulizia etnica e abbandonate si mescolano alle immagini delle nuove case costruite dai lavoratori migranti bosniaci, eleganti ma vuote perché i loro proprietari vivono in Austria o Germania. In che modo fattori storici, culturali o economici modellano la nostra idea di casa? Di questo tratta il progetto Domus Diasporica, attraversato da un sentimento irrisolto di perdita che si mescola all'esperienza personale dell'artista, bambino nella Bosnia in guerra e poi artista migrante che negli ultimi 15 anni ha vissuto in 5 diversi paesi europei.
4: Domus Diasporica in free...
5: Domus Diasporica.

0: Diaspora significa seminare, gettare semi. Ci riporta all'esperienza del crescere, una delle esperienze fondamentali dell'essere umano. Io ho lasciato la Bosnia Erzegovina 15 anni fa e cerco di riflettere anche sulla mia esperienza di diaspora, un sentimento che dà le vertigini di instabilità, che ci porta a concentrarci sulla casa, a cercare di modellare lo spazio in forma di casa, ma questa casa si muove.
1: Una delle opere in mostra ritrae in una serie di immagini la nonna dell'artista che ogni volta che Bundalo la va a trovare a Prijedor getta dell'acqua sull'asfalto, sulla sua strada, per renderla meno difficile.
0: Per come la vedo io, ci sono due forze. C'è un desiderio, una visione, cosa la casa dovrebbe essere, ma poi ci sono le concrete possibilità, le situazioni che rendono impossibile realizzare il tuo sogno. È una specie di forza contraria, a volte radicale, come nel caso delle case distrutte dalla guerra. A volte invece la tua visione era troppo grande, hai iniziato una casa che non riesci a finire, oppure sei emigrato, hai un buon salario in Austria o in Germania, riesci a finire la casa in Bosnia, ma non la vivi, perché per la maggior parte del tempo sei all'estero.
1: Un desiderio, quello della casa perfetta, che spesso rimane irrealizzato.
0: Per lo più sì, resta irrealizzato, ma dobbiamo seguire questa forza, la bellezza dell'idea. Abbiamo questo desiderio di immaginarci in una casa perfetta, ma ci sono molte forze che si oppongono a questo desiderio. La casa non è uno spazio che possiamo conquistare e controllare facilmente. E questo è uno dei motivi per cui mi piace lavorare con l'idea di casa.
2: State ascoltando la sigla di chiusura e il suono è stato curato da Caterina Cabrelli, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono eravamo Maria Spezia e Walter Scher. Potete riascoltare Est Ovest su Rai Play Sound oppure sulla piattaforma della TGR. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
3: Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
6: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
7: Welcome to the European Southern Observatory.
6: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.

0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
1: Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto. Attorno al 17 maggio di ogni anno si tengono in tutta Italia le veglie di preghiera per il superamento della omotransfobia. Si tratta di un evento ecumenico a cui aderiscono diverse chiese protestanti del nostro paese. Il testo biblico delle veglie di quest'anno è tratto dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, primo versetto. Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. E proprio su questo versetto ascolteremo la predicazione preparata per noi da Daniela Di Carlo, pastora della Chiesa Valdese di Milano e copresidente della Commissione Fede, Genere e Sessualità delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Nostro Dio, noi crediamo che tu ci hai chiamati insieme perché allarghiamo la nostra esperienza di te e di ciascuno e ciascuna di noi. Come in passato hai chiamato per nome Valdo, Lutero, Calvino, Zwingli e ancora Katharina Zell, Elizabeth Stanton, Martin Luther King e molte altre persone dopo di loro, noi crediamo che hai pronunciato i loro nomi e i nostri nomi affinché possiamo contribuire a sanare le ferite del mondo e a riconciliare l'essere umano con l'altro essere umano. E poi tutti noi con te. Aiutaci come singole persone, ma anche come comunità, a lavorare insieme, riconoscendoci nell'amore per la pace che tu stesso ci hai insegnato. Ti chiediamo questo in Gesù Cristo. Amen.

0: Il testo sul quale ci soffermiamo oggi è molto breve, lo troviamo in Isaia 43 ed è il versetto 1.
1: Ma ora parla così il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
0: Solo un anno fa 26.000 sono state le immagini censurate negli Stati Uniti d'America che rimandano al tema dell'inclusione e della diversità. Il caso che ha fatto parlare il mondo intero è quello della censura toccata a una storica fotografia dell'aereo Enola Gay che sganciò la bomba atomica sul Giappone. Enola Gay era il nome della madre del pilota, il colonnello Paul Tibbs, forse originario delle Valli Valdesi, che il 6 agosto del 1945 fece precipitare su Hiroshima la prima bomba atomica nella storia utilizzata in guerra. La discussione però non è stata sull'atroce ruolo che ha avuto la bomba, soprannominata Little Boy, che ha ucciso 140.000 persone e ha distrutto il 70% degli edifici, ma il fatto che nel nome del velivolo fosse inclusa la parola gay, cognome molto presente nelle chiese delle Valli Valdesi. Come se non fosse sufficiente, è stata rimossa la Black Lives Matter Plaza, cioè la piazza sulla storica sedicesima di Washington di fronte alla Casa Bianca, che era stata creata a seguito dell'omicidio da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd, che aveva suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti. Queste azioni di censura permettono alla storia di venire riscritta, facendo sì che le cancellazioni di massa vengano utilizzate per rendere invisibile tutte e tutti coloro che vengono percepiti strani e fuori da una legittimità decretata dalla comunione che spesso c'è tra potere religioso e quello politico. Sempre più spesso il cristianesimo viene secolarizzato e svuotato della radicalità del Vangelo perché esso ha addomesticato la forza dirompente del messaggio evangelico mettendolo al servizio dell'ordine politico dominante. E così, mentre si dichiara su ogni dollaro "In God we trust", vengono compiute azioni di cancellazione storica, dimenticando che il nucleo etico del cristianesimo è universalista, cioè ogni essere umano ha davanti agli occhi di Dio il medesimo valore. In questo contesto, il messaggio di Isaia ci offre la forza per proclamare una triplice promessa per l'intera umanità. Innanzitutto, Isaia ci dice che siamo redenti, perché Dio ci ha redenti, cioè Dio ci ha liberati. Proprio come Dio liberò il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, così ha liberato anche noi. Da cosa abbiamo bisogno di essere liberati? Martin Lutero avrebbe detto al suo tempo che le persone devono essere liberate dal peccato, dalla morte e dal diavolo. Oggi noi possiamo dire che vogliamo essere liberate e liberati dalla paura della guerra, dalla perdita del lavoro, dalla crescente povertà nella quale le famiglie si scoprono, dalla malattia, dalla morte, dal giudizio altrui e da mille altre paure. Dio vuole liberarci e ha mandato suo figlio Gesù Cristo per portare su di sé il nostro buio interiore e i nostri pesi e mostrarci come vivere. Ma c'è di più. Dio ci ha chiamato per nome. Sì, proprio me, proprio te. Dio conosce il tuo nome. Perché? Perché Dio desidera avere una relazione personale con te. Laddove la storia vuole cancellare la tua storia perché non corrisponde all'idea della norma comune, Dio invece ti rende visibile al punto da chiamarti per nome. Non c'è nulla che possiamo fare per farci amare di più da Dio, né nulla che possiamo fare per farci amare di meno. La relazione che abbiamo con Lui è la più importante della nostra vita. Insomma, Dio ci promette di essere presente anche alla fine di questa vita terrena come lo è stato all'inizio, per accoglierci tra le sue braccia nel luogo che Gesù stesso ha preparato per ciascuna e ciascuno di noi. La terza promessa è quella che dice che Dio ci ha rivendicati come suoi, cioè che apparteniamo a Lui. Siamo tutte figlie e tutti figli e siamo benedetti per quello che siamo, per le nostre storie, per i nostri doni, per le nostre vocazioni. Tutte e tutti noi abbiamo uno scopo su questa terra e inizia con l'essere informati che siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo benedetti e benedette per essere a nostra volta una benedizione per le altre persone. Siamo benedetti per essere una benedizione. Siamo liberati dalla paura per liberare questo mondo dalla paura. Siamo redenti da Dio per lavorare per la liberazione di questo mondo. Siamo chiamati per nome per aiutare questo mondo a sapere di essere chiamato per nome anche lui stesso. Questo mondo che è impaurito, diviso, ansioso, ha bisogno di noi. Siamo benedette, benedetti, ma non per noi stessi. Noi siamo benedette e benedetti per essere benedizione, affinché sia possibile amare e benedire ogni essere vivente che condivide con noi questa terra. E allora, insieme a Gesù Cristo, ricordiamoci di questa promessa, sapendo che nessuno mai potrà cancellare le nostre storie. Amen.

0: Dio d'amore, ti preghiamo per tutte e per tutti coloro che con te lavorano per trasformare il mondo affinché le persone non incluse nella norma eterosessuale possano vivere, lavorare e imparare insieme con rispetto e dignità. Per le operatrici e gli operatori sanitari e sociali che accompagnano le trasformazioni dei corpi, per coloro che creano le leggi, perché creino norme che proteggano la dignità e la libertà di ogni essere umano, Dio d'amore, per coloro che si occupano della cura delle comunità di fede, che danno forma alle convinzioni sul valore delle donne, degli uomini e del popolo queer. Nostro Dio d'amore, per coloro che si occupano della ricchezza nelle diversità e le difendono, nostro Dio d'amore, per chi lavora nelle case rifugio e nelle carceri, toccando con mano i danni causati dalla violenza, per le persone che si impegnano contro le discriminazioni di genere, nostro Dio d'amore ascolta le nostre preghiere. Siamo certi che finché non avrai asciugato le lacrime da ogni volto per mezzo di Gesù Cristo, non ti fermerai dalla tua opera di guarigione di tutta l'umanità. Insegnaci poi a dire ogni giorno della nostra vita, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Daniela Di Carlo, con la quale continuiamo a dialogare. Buongiorno, pastora Di Carlo.
0: Buongiorno anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Il testo della predicazione di oggi, Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, è quello scelto per le veglie di preghiera per superare l'omotransfobia che ogni anno si tengono attorno al 17 maggio. Come sono nate e cosa sono queste veglie?
0: Le veglie nascono nel 2007 dopo il suicidio di un giovane ragazzo a Torino che è stato vittima di bullismo omofobico e alcuni gruppi di cristiani che facevano parte della comunità LGBT e dei loro genitori, a partire da Firenze, scelsero di rispondere alla violenza in realtà con una preghiera. Così sono nate le prime veglie per il superamento dell'omofobia. Negli anni successivi le veglie si sono diffuse in molte città italiane, coinvolgendo chiese protestanti, chiese cattoliche, comunità religiose, gruppi ecumenici e sono diventati degli appuntamenti di preghiera condivisa lontani dalla protesta, ma insomma gruppi di preghiera che si danno supporto gli uni con le altre per ricordare che ogni essere umano è veramente gradito agli occhi di Dio.
1: Le veglie sono ormai un evento ecumenico. Le ospitano molte chiese protestanti, ma sono anche organizzate insieme a diocesi cattoliche. Sta cambiando l'atteggiamento delle chiese?
0: Sì, vegliare è restare davanti a Dio con le nostre ferite, le nostre speranze, le nostre chiese, e tutte le chiese devono imparare ad essere vicine. E questo è qualcosa di fondamentale per noi, perché le veglie sono un fenomeno ecumenico e lo devono rimanere, anzi forse è quell'ecumenismo che nasce dal basso che poi riesce a influenzare anche i vertici. Le veglie sono veramente un evento ecumenico che nascono tra parentesi da un percorso condiviso.
1: Dalla sua predicazione si capisce che le veglie si propongono di superare ogni tipo di discriminazione. Lei per esempio ha citato il movimento Black Lives Matter. Qual è il messaggio da lanciare attraverso le veglie di quest'anno?
0: Naturalmente le veglie non sono soltanto momenti nei quali vengono chiamate le libertà per la comunità LGBTQ+. Chiaramente quello è il motivo principale, ma in realtà ogni veglia parla di riconoscimento, dignità e liberazione di ogni persona ferita e posta ai margini. Quindi nelle veglie risuona una parola contro ogni cancellazione e in favore di un orizzonte in cui nessuna persona debba mai avere paura di esistere, di credere in quello che crede e di vivere. Ogni creatura è in realtà chiamata per nome. Mettiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in questi incontri che rivendicano la visibilità di ogni essere umano.
1: Grazie Pastora Di Carlo e buona domenica.
0: Arrivederci e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Vi ricordo che potete trovare un calendario dettagliato delle veglie sul sito jonata.org. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Gennaro Strazzullo e Emanuele Rinaudo. Buon proseguimento di ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: Un nuovo arrivo dei corridoi umanitari dalla Libia.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Sono sbarcati giovedì 14 maggio all'aeroporto di Fiumicino 131 rifugiati provenienti dalla Libia. Il loro ingresso in Italia con un corridoio umanitario è reso possibile dal protocollo tra i ministeri dell'Interno e degli Esteri, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'ARCI e la Comunità di Sant'Egidio. Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Nessuno escluso. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura del pastore Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: In cammino verso l'unità,
4: a cura di Luca Maria Negro.
5: Circa 300 rappresentanti delle società bibliche di tutto il mondo si sono riuniti a Jakarta, in Indonesia, dal 7 all'11 maggio per una conferenza sul tema Un'eredità di scopo, un futuro di possibilità, per celebrare gli 80 anni dell'Alleanza Biblica Universale. La conferenza si è aperta con i saluti della pastora Henriette Utabarat Lebang, presidente della Società Biblica Indonesiana e copresidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha sottolineato come in un paese che ha una lingua nazionale, il Bahasa, una variante standard del malese, e oltre 700 lingue locali, esiste un'unica traduzione ecumenica della Bibbia nella lingua nazionale, approvata e usata da tutte le chiese. Eppure, la società biblica continua instancabilmente a tradurre le scritture nelle lingue locali. Finora solo poco più di 100 di esse dispongono di una traduzione totale o parziale. La Bibbia, insomma, come segno di quella unità nella diversità e non in una uniformità imposta dall'alto che caratterizza l'autentica unità cristiana. La prima relazione della conferenza, tenuta da Steve Bernanking, direttore del settore dell'Alleanza Biblica dedicato a Uditorio Mirato e Ministero Integrato, ha dato il tono all'intero incontro. Per parafrasare il titolo di un film cileno degli anni 70, Non basta più pregare, che raccontava il passaggio di un prete dalla religione tradizionale all'impegno rivoluzionario, oggi per le società bibliche potremmo dire non basta più stampare. Non è possibile cioè limitarci a stampare la Bibbia, ma occorre una rivoluzione, un nuovo approccio multimodale, con un ministero integrato che proponga, accanto alla Bibbia di carta, anche altre modalità di trasmissione. Prima fra tutte quella digitale, attraverso la creazione di app bibliche per cellulari e computer, senza dimenticare la modalità originaria che è quella orale. La Bibbia memorizzata e narrata, letta ad alta voce, fino alla Bibbia in formato visuale, in video, con parola, immagini e musica, oppure raccontata attraverso la lingua dei segni, o ancora illustrata attraverso diversi approcci artistici, senza dimenticare l'importanza di produrre bibbie da studio con commenti e introduzioni adatti a specifici gruppi di uditori, giovani, donne, persone con disturbi specifici dell'apprendimento e così via. L'ultima giornata della Conferenza Mondiale delle Società Bibliche è stata dedicata al futuro della traduzione biblica. La pastora Brigitte Rabarigiaona del Madagascar si è chiesta: in un mondo sempre più multilingue, in cui molte persone parlano più di una lingua, c'è davvero bisogno di tradurre la Bibbia in tutte le lingue locali, anche quelle che magari hanno solo poche migliaia di madrelingua? La risposta è senz'altro sì, perché la parola di Dio deve raggiungere al cuore ogni persona e quindi deve essere disponibile nella lingua materna di tutte e tutti. Quando la Bibbia si ascolta nella propria lingua, ha detto Annelise Palma della Società Biblica del Guatemala, cessa di essere il messaggio di un Dio straniero. Parlando dello sviluppo di traduzioni bibliche attraverso il linguaggio dei segni, lo statunitense Marlon Winnett ha affermato che si tratta anzitutto di una questione di giustizia verso la comunità sorda, ma non solo. La comunità sorda ci aiuta a liberarci dal monopolio dell'ascolto, ci ricorda che non siamo persone senza corpo, ci aiuta a riscoprire l'importanza di visualizzare la parola di Dio, come testimonia la Bibbia con la domanda divina rivolta ai profeti come Geremia e Amos: che cosa vedi? In tal modo la comunità sorda ci aiuta a scoprire nuove forme di comunicazione, a vivere la Bibbia non in bianco e nero, ma in una ricchezza multicolore.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.
2: No!
3: Sì!
2: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ore 7.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Auto sulla folla a Modena, 8 feriti, 4 gravi, l'uomo alla guida fermato dai passanti. Aveva avuto problemi psichiatrici. Il cordoglio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La tragedia alle Maldive, per il recupero dei 4 corpi ancora in profondità, in arrivo un team specializzato. Muore un soccorritore nel tentativo di raggiungere i sub italiani deceduti. Il meteo, dopo un sabato invernale, torna la primavera. Sole su gran parte d'Italia, trasporti, da stasera sciopero dei treni, domani anche bus e metro. Eurovision Song Contest, con Dara il tormentone Bangaranga trionfa per la prima volta la Bulgaria. Quinto, ma con record di streaming, Salda Vinci. Tennis, solo Ruud sulla strada di Sinner, alle 17 la finale degli internazionali. Calcio, Serie A, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre 4 partite della Lotta Champions. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Kudri, che è piombato con la sua auto a 100 all'ora sulla folla nel centro di Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
12: Sono 2 le persone cui sono state amputate le gambe dopo essere state travolte. Una di loro è in pericolo di vita. È una donna di 55 anni schiacciata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento. In totale sono 7 le persone investite, tra cui una turista tedesca e una polacca. Hanno riportato ferite di diversa entità, ma comunque gravi. Un ottavo ferito è l'uomo accoltellato mentre tentava di bloccare il conducente, che è stato fermato da 4 persone, fra loro 2 negozianti egiziani. L'attentatore è un 31enne italiano di origini marocchine, si chiama Salim El Kudri, laureato in economia, residente in provincia, nessun precedente, sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Nel 2022 però era stato sotto osservazione per disturbi schizoidi, in corso l'indagine per individuare il movente. Gli vengono contestati i diritti di strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma, ma quindi al momento sembra non siano ipotizzati reati di terrorismo. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mazzetti.
13: Voglio sottolineare, perché in questi momenti vedo tanto sciacallaggio anche sui social, voglio sempre ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto.
12: Da Modena, linea a voi.
11: In quelle ore il centro di Modena si stava animando tra shopping e famiglie a passeggio e in bici. Sentiamo ora alcuni testimoni diretti, tra le voci quelle delle persone che si sono lanciate all'inseguimento dell'aggressore. Luca Signorelli, che è riuscito a bloccarlo e lo avete sentito, è stato accoltellato e ferito lievemente.
14: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6. Comunque non era in condizioni normali.
15: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta, ha sbattuto contro una signora che era messa malissimo.
16: Una persona gli è impazzata e c'è stato un attentato a Modena, che non ha più le gambe, sta donna.
11: Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e a Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. Una vicenda che ha suscitato sgomento in tutta Italia e nel mondo politico.
8: Condanna bipartisan di tutti i partiti che si dicono sconvolti, solidali con i feriti e grati ai cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani un eroe il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione e la Lega accusa integrazione fallita. Per la segretaria PDL Schlein a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia. Fratelli d'Italia rivendica i buoni risultati e dice no a manovre correttive. Matteo Salvini, Lega.
17: Il governo è determinato, nonostante a Bruxelles dormano, a mettere nelle tasche di famiglie e imprese tutti i soldi necessari.
8: Nelle opposizioni il 5 Stelle Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze, non chiude ai centristi e attacca la premier.
18: Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti.
8: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
11: La tragedia dei 5 sub-italiani morti alle Maldive. Riprendono in queste ore, meteo permettendo, le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti, il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
19: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 subitaliani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato quello di Gianluca Benedetti. La sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione. La console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
20: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
19: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
21: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
19: Elena Baiocco, GR1.
11: La guerra tra Russia e Ucraina, la regione di Mosca colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di un attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di velivoli senza pilota. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, potrebbe riprendere gli attacchi contro l'Iran, a dirlo lui stesso in un'intervista televisiva.
22: Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice Trump a una TV francese. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Poi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Indizi per alcuni di un presidente seccato dallo stallo negoziale con Teheran. Durante la missione a Pechino, Trump aveva riferito di una comunanza di vedute con l'omologo cinese Xi Jinping sullo stop a qualsiasi progetto di arma nucleare iraniana e sulla necessità di liberare lo stretto di Hormuz. Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era sembrato alludere a una nuova fase bellica, ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Rientrato alla Casa Bianca, scrive il New York Times, Trump avrebbe trovato pronti i piani aggiornati da parte dei militari per possibili nuovi attacchi. E anche CNN non esclude una ripresa delle ostilità, forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
11: Di nuovo in Italia, a Lampedusa, per l'ennesima tragedia dell'immigrazione, la morte di una neonata per il freddo. Era a bordo di un barchino partito dalla Tunisia.
23: I vestiti zuppi d'acqua coprivano il corpicino. Quando è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, in braccio alla mamma, non dava segni di vita. Sarebbe morta per il freddo una neonata di poco meno di un mese sbarcata da una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva soccorso un barcone partito dalla Tunisia con 55 migranti a bordo. Al poliambulatorio hanno tentato di tutto. La mamma era partita dalla costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Erano partiti da Sfax, nel barcone c'erano 7 donne e 6 minori. All'arrivo 14 migranti sono stati portati al poliambulatorio. Il corpo della bambina, invece, è adagiato in una stanza del cimitero dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per confermare la causa del decesso. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
19: L'omicidio taranto del bracciante maliano Bakary Sacco, anche il sesto componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione delle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni, difficoltà anche per scuola e sanità. Per chi viaggia invece in autostrada, novità in arrivo. Dal 1 giugno previsti rimborsi del pedaggio in caso di traffico o cantieri.
0: I lunghi stop nel traffico e le ore passate in coda in autostrada potrebbero presto tradursi in un rimborso del pedaggio. Dal 1 giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri. In questa prima fase il sistema riguarderà però soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario. Da dicembre anche quelli controllati da più società. I rimborsi varieranno in base alla lunghezza del percorso. Per le tratte inferiori a 30 km il diritto al risarcimento potrà scattare indipendentemente dal tempo perso. Sui percorsi compresi tra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore a 10 minuti, mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. Le associazioni dei consumatori sono però scettiche, poiché i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere compensati domani attraverso pedaggi più alti. Gelsomina Testa, GR1.
19: Scatta oggi l'obbligo di targa per i monopattini elettrici per privati cittadini e società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio però denunciano ritardi nella consegna delle targhe da parte della motorizzazione e minacciano ricorsi. E dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo assicurativo. Il meteo, tempo in miglioramento su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
1: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
19: È la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni che moltissime persone subiscono per orientamento sessuale e identità di genere. Secondo il report ArchiGay, nel 2026 sono stati 127 gli episodi di violenza ai danni delle comunità LGBTQ+, una ogni 3 giorni. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. All'Eurovision Song Contest trionfa per la prima volta la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele. Una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza, la Romania. Solo quinto, Saldavinci. Il cantante napoletano, con i suoi 59 anni, il più vecchio del festival, può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna, che ha cantato con lui, e con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone ormai un cult. Poesie da viaggio, protagonista ieri al Salone del Libro di Torino, l'antologia curata dall'editore Nicola Crocetti e da Giovanotti, che ha trasformato la presentazione del volume in un inno pop alla lettura.
2: Siamo in viaggio, sempre in viaggio.
3: Tra gli appuntamenti più attesi al Salone del Libro di Torino, quello con Giovanotti, il cantautore, con Nicola Crocetti, ha raccontato il suo spirito d'avventura, zaino in spalla, in sella a una bicicletta, ma non può mancare un libro di poesie. Purché sia poesia da viaggio. Giovanotti.
4: La poesia è uno sguardo sul mondo, è cercarla dove non te l'aspetti. Anche quando non si stamperanno più libri perché vedremo solamente immagini luminose, la poesia resisterà sempre, sempre ci sarà.
3: Un'antologia da tenere sempre con sé, da pellegrinaggio, perché ogni poesia è movimento.
4: L'aurora di New York ha quattro colonne di fango e un uragano di colombe nere. Federico García Lorca. La poesia è un bagaglio leggerissimo ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, magari la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo.
3: Torino, Marcella Sullo, GR1.
19: Una domenica fitta di eventi sportivi, il calcio con il grosso della penultima giornata di Serie A quasi mattiniero alle 12, c'è anche il derby Roma-Lazio e nella capitale per il tennis azzurri a caccia del titolo nel doppio e nel singolare.
5: Ore 17, Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale conclusa ieri, affronterà il norvegese Ruud per il titolo. Atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a premiare il vincitore Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Prima, alle 14, in finale anche il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato. Si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP alle 14 il via del Gran Premio di Catalogna con Pedro Acosta in pole position davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore ieri della gara sprint. Jacopo Barlotti, GR1.
19: Sono le 7:16 minuti, la linea va ora Voci dal Mondo, restate su Radio 1, il GR torna alle 8.
24: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
25: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
27: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
28: Ci siamo. Torna a Play Memories.
29: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
30: Vogliamo la commedia!
29: Con Marco Liorni, Playing Memories. Due settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
31: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
32: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.

0: Sono le 7:17, buongiorno da Valeria Fraschetti, oggi ai microfoni di Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. La crisi politica nel Regno Unito, anzi nel Regno Disunito, perché così appare la Gran Bretagna dopo le elezioni amministrative. Di questo parliamo oggi, ma poi andremo anche in Russia ed Ucraina, dove qualcosa nella guerra sta cambiando. Diamo il benvenuto ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, dove dirige l'Osservatorio Europa e Governance Globale. Buongiorno e grazie per essere con noi, Villafranca.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, è stata una settimana davvero convulsa quella del Regno Unito dopo i risultati del 7 maggio che sono stati terribili per il Labour al governo. Partito dimezzato, sconfitta anche nel Galles per la prima volta in 100 anni, sorpasso di Reform UK in varie aree del paese. Una debacle che ha innescato un assedio al premier Keir Starmer da parte dei rivali del suo partito. Solo ieri Wes Streeting, ex ministro della salute, ha lanciato la sua candidatura per la leadership. Ascoltiamo anzitutto la ricostruzione di questa settimana, appunto di questo subbuglio britannico, nel servizio della corrispondente da Londra, Natalia Augas.
2: Londra è blindata, 700 poliziotti in centro, migliaia in tutta la capitale. Da Houston a Trafalgar Square marciano i sostenitori di Tommy Robinson, leader di ultradestra, già condannato per frode e aggressione, finanziato da una rete transatlantica di destra dai think tank a Elon Musk. A poche centinaia di metri, separati da transenne e camionette della polizia, l'altra marcia. In migliaia manifestano per Gaza e contro tutti i razzismi. La tempesta perfetta di Londra arriva una settimana dall'esplosione della guerra nella maggioranza laburista che regge il governo Starmer con ampio margine parlamentare, 165 deputati. Il pessimo risultato per il Labour alle elezioni amministrative del 7 maggio viene addebitato soprattutto a lui, primo ministro poco empatico, ritenuto forse anche troppo poco politico. Nelle stesse ore in cui a Parliament Square si protesta con slogan irripetibili contro il governo, a Houston il movimento Progress, di origine blairiana, ospita l'ex ministro della sanità Streeting. 3 giorni fa, con una lettera pubblica, ha attaccato Starmer. Serve una visione, hai lasciato il vuoto. Ora annuncia la candidatura alla premiership. We need a proper contest with the best candidates on the field and I'll be standing. La sfida per sostituire Starmer è ufficialmente partita. Da Manchester parla l'altro sfidante, Andy Burnham, sindaco per 3 mandati, giovane ministro nei governi Blair e Brown, 2 volte sconfitto, oltre 10 anni fa, nella gara alla guida del partito. Se però riconquistare, dice, la fiducia degli elettori. A giugno intanto lo attende un'elezione suppletiva difficile, il collegio Makefield, nord-ovest inglese, in mano a Reform. Entrare in Parlamento è condizione necessaria per concorrere alla guida del governo. Se sarà eletto, dicono i supporter, avrà già la vittoria in mano. E in tanti si chiedono cosa succederà se invece non sarà eletto.
0: Villafranca, allora lei che scenari che ipotizza per questa crisi, anche che tempi?
1: Ma in realtà i tempi non sono brevissimi, che il processo per nominare un nuovo leader dei laburisti è un processo molto complesso. Anzitutto è necessario che almeno il 20% dei deputati laburisti siano d'accordo per questo cambio di leadership. Questo vuol dire che sono necessari almeno 81 deputati. La BBC calcola che ce ne sarebbero 90 al momento favorevoli. Poi tra i vari candidati li avete nominati nel vostro servizio, aggiungerei anche Angela Rayner, che è, diciamo, dell'ala più di sinistra all'interno dei laburisti, ma che è stato oggetto di alcuni scandali. Ecco, poi uno di questi candidati possibili dovrebbe raggiungere il 50% delle preferenze, quindi è un processo appunto lungo, complesso e sintomatico di un certo autoelezionismo che le sinistre un po' in giro per l'Europa, non soltanto in Gran Bretagna, hanno dimostrato negli ultimi anni, con questa divisione tra varie fazioni, tra varie correnti all'interno dei partiti di sinistra stessi.
0: Certo, un processo che probabilmente indebolirà ancora Starmer, no? Perché dilanierà
1: senza
0: magari
1: alcun
0: ancora
1: dubbio
0: il governo.
1: Il pericolo è che si ripete essenzialmente quello che è successo con i conservatori, con questa sfida continua alla leadership che ha messo in ginocchio il partito conservatore. La stessa cosa potrebbe succedere con i laburisti.
0: E infatti Starmer era arrivato al potere nel 2024 proprio, no? Veniva visto come leader pragmatico che avrebbe riportato stabilità dopo anni di tumultuosi governi Tories. E dove ha sbagliato Keir Starmer? Claudia Stamerra lo ha chiesto a una persona che i corridoi di Westminster li conosce bene, Guido Harry, ex consigliere di Boris Johnson. Sentiamo.
3: Keir Starmer was never going to be an exciting or inspiring prime minister.
4: Starmer non si è mai posto come una figura stimolante, ma come un premier calmo e competente, tale da porre fine al caos dei conservatori. È accaduto invece che il suo esecutivo sia a sua volta stato caotico, segnato da dimissioni di capi e ministri. Lui ha poi cambiato idea su questioni cruciali almeno una decina di volte. Aggiungiamo anche la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore a Washington, licenziato per i suoi legami con Epstein. Tutto questo ha reso l'idea di disordine, inadeguatezza.
5: Starmer ha ancora delle carte da giocare.
4: Un primo ministro è una figura potente e nel partito laburista è difficile rimuovere un premier contro la sua volontà. Starmer ha chiarito che non vuole clamori, ma lo scenario suggerisce invece che ci sarà una dura battaglia perché sul palco ci sono il sindaco di Manchester, Burnham, e l'ex ministro della salute, Streeting.
5: Che caratteristiche hanno i contendenti?
3: Streeting is clever.
4: Streeting è tra i migliori comunicatori laburisti nel solco di Blair, rappresenta l'ala più liberale del partito. Burnham ha un vantaggio, da sindaco di Manchester ha prodotto buoni risultati ed è una figura carismatica e dinamica. Deve però riuscire ad arrivare in Parlamento, ma l'estrema destra di Farage combatterà furiosamente.
5: Il partito laburista attraversa un periodo di forte instabilità. Che cosa potrebbe accadere?
4: Se Starmer sopravvive, sarà comunque gravemente ferito dal suo stesso partito. Se dovesse andare via, c'è una piccola possibilità che Streeting trionfi e i mercati potrebbero essere rassicurati. Ma se il partito si dovesse spostare più a sinistra, i mercati potrebbero staccare la spina, come hanno già fatto con Liz Truss nel 2022.
0: Ecco, i mercati hanno certo un peso nella politica britannica. Antonio Villafranca, passiamo a Nigel Farage, il vincitore indiscusso delle amministrative. L'affermazione del suo partito d'estrema destra, Reform UK, si inserisce a suo avviso nell'ambito di un più ampio declino dei partiti tradizionali europei o c'è dell'altro?
1: Ma sicuramente il motivo principale

0: Brexit, la domanda più googolata, se mi permettete il termine, era stato che cos'è l'Unione Europea? Per dare un'idea, la gente probabilmente ha dimenticato che è stato lui proprio la causa di Brexit. I calcoli ufficiali dicono che Brexit è costato tra 4 e 5 punti di crescita al Regno Unito, ma soprattutto l'ha alienata proprio dai rapporti stretti con l'Unione Europea, cosa fondamentale per il Regno Unito. Soprattutto in un momento in cui questa, diciamo, la tradizionale relazione speciale che il Regno Unito aveva con gli Stati Uniti barcolla, non dimentichiamo appunto che Starmer non ha aiutato essenzialmente Trump in questa avventurosa guerra in Iran.
1: Ecco, forse infatti risultava un paradosso, no? Che proprio il tribuno della Brexit oggi vinca le elezioni, quando invece oggi la maggior parte dei britannici si dice a favore del Remain, ossia per il ritorno in Europa. Forse appunto, come dice lei, i britannici non ricordano davvero le posizioni passate di Farage.
0: È certamente paradossale, ma il paradosso lo si risolve proprio puntando sulla questione della protesta. I britannici appunto erano stanchi dei fallimenti del governo conservatore e in massa hanno votato per i laburisti. Purtroppo è la lettura che è stata data appunto nel vostro servizio di prima del governo Starmer, è la lettura credo corretta. Questo, diciamo, andare essere un po' ondivaghi da parte di Starmer non sta pagando e quindi la gente si rivolge per protesta a quelli che sono gli estremismi che possono essere di sinistra, è il caso ad esempio dei Verdi che comunque hanno fatto bene alle ultime amministrative, ma soprattutto quello di destra di Farage e di altri.
1: Ecco, prima di andare anche ai Verdi, volevo chiederle appunto, tra un mese, a fine giugno, saranno 10 anni dalla Brexit. Qual è il suo bilancio, Villafranca? Anche un bilancio sul fronte internazionale, no? Perché una delle ambizioni di Londra con il divorzio da Bruxelles era ottenere anche una maggiore proiezione internazionale.
0: Ma il governo Starmer si è ovviamente reso conto dell'errore della Brexit e di quanto sta costando alla Gran Bretagna in termini di crescita, di produttività, di proiezione internazionale e ha avviato un timido processo, diciamo, di riavvicinamento. Proprio notizia recente, ad esempio, che la Gran Bretagna è rientrato nel progetto Erasmus. Si sta discutendo adesso di mobilità dei lavoratori, soprattutto dei giovani lavoratori tra Gran Bretagna e Unione Europea, però appunto niente di straordinario. Certo, sappiamo che ci sono altri partiti, i liberal democratici, ma anche ad esempio i Verdi, che vorrebbero un ulteriore riavvicinamento all'Unione Europea, nel caso dei Verdi addirittura quasi una riadesione all'Unione Europea. Quindi sì, è costato tanto alla Gran Bretagna, il sogno di una Gran Bretagna che libera dai lacci e lacciuoli dell'Unione Europea potesse a livello internazionale innalzare il proprio ruolo si è dimostrato totalmente fallimentare. Nel mondo di oggi, fatto da grandissime potenze, la Gran Bretagna è una media potenza e che da sola, come tante altre medie potenze, purtroppo non può perseguire al meglio il proprio interesse nazionale. Questa è la dura realtà.
1: Certo, lei parlava dei Verdi, ecco, Farage non è l'unico populista che esulta in questo momento nel Regno Unito, in questo Regno Unito sempre meno bipartitico, appunto citava i Verdi, Zach Polanski ne è il leader di questo partito. Sentiamo il ritratto che ha realizzato per noi Valentina Isa.
2: Il populista sono io, non Farage. Zach Polanski lo rivendica come una bandiera e così ha fatto anche con l'etichetta che gli è stata cucita addosso, quella dell'eco populista. 43 anni, originario di Salford, periferia di Manchester, guida l'onda verde che in Gran Bretagna sta facendo sognare di nuovo la sinistra. È lui la vera novità del panorama politico britannico, consacrato con le amministrative del 7 maggio, dove il Green Party ha guadagnato 441 consiglieri, passando da 140 56 a 587, con un'ottima performance sia al nord sia a Londra. Linguaggio diretto da ex attore ed ex ipnoterapeuta, abile nell'uso dei media, Polanski viene paragonato al newyorkese Zoran Mandani per la sua combinazione di politiche ambientaliste e socialiste. Da quando i Verdi hanno scelto Polanski come leader, sono saliti al secondo posto nei sondaggi con il 17-18% dietro all'ala destra di Farage.

0: superando sia il partito laburista al governo sia i conservatori. Un mese fa i Verdi hanno vinto la prima elezione suppletiva della loro storia alla periferia di Manchester con la 35enne idraulica Anna Spencer. Gay, vegano, ebreo, Polaski si è detto disgustato dal genocidio di Gaza e per questo chiede al governo britannico di sospendere le relazioni diplomatiche e commerciali con Tel Aviv. Il leader dei Verdi ha fissato i suoi paletti nelle tasse sui ricchi per espandere il welfare e affrontare il problema dei senza tetto, nella riforma della NATO e nel ritorno del suo paese post-Brexit all'interno dell'Unione Europea. E così Polanski guarda molto avanti. Il bipartitismo, assicura, è morto e sepolto.
1: Il bipartitismo è morto, non lo dice quindi solo il Mamdani britannico, lo dicono anche i buoni risultati dei partiti nazionalisti in Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Villafranca, quanto questa frammentazione politica è figlia anche della Brexit e come fermare questa spinta alla disgregazione?
2: Non c'è dubbio e devo dire che su questo Polaski ha ragione. Se si votasse oggi difficilmente ci sarebbe un governo laburista o conservatore, che è la norma. Non dimentichiamo che la Gran Bretagna è un sistema uninominale secco, ne ha fatto le spese finora soprattutto Farage, perché diciamo come proporzionale avrebbe preso una percentuale alta di voti, ma il suo candidato in ogni circoscrizione non arrivava primo e quindi poi aveva una rappresentanza parlamentare bassa. Questo ha permesso soprattutto ai due grandi partiti di appunto alternarsi al governo, così che dalla seconda dopoguerra un solo governo, quello di Cameron, è stato un governo di coalizione con i liberal democratici, ma oggi se si andasse a votare sarebbe assolutamente necessario andare verso un governo di coalizione. La Gran Bretagna non ha una tradizione di governi di coalizione, è anni luce diversa dall'Italia per esempio, e questo ovviamente ancora di più renderebbe difficile realizzare appunto dei programmi di governo, che poi è l'alternativa migliore al populismo, cercare di realizzare delle politiche chiare che abbiano impatto. E questo è il fallimento dei partiti tradizionali, che enfatizza invece il ruolo dei populisti, dei populismi di sinistra e di destra.
1: Ma a suo avviso che novità possono portare queste nuove forze locali e indipendentiste, anche appunto dicevamo prima?
2: Beh, dipende appunto di quali forze parliamo, perché nel caso del Regno Unito ovviamente c'è sempre aperta la questione scozzese, c'è sempre aperta la questione nordirlandese, con delle fiammate appunto che si possono avere di tanto in tanto, quindi sono delle forze sicuramente destabilizzanti per il Regno Unito in quanto tale. E in generale questi partiti di populisti pongono una sfida proprio per i partiti tradizionali, o riescono a trovare la loro identità e delle politiche chiare che vogliono implementare, cioè quello che dicono in campagna elettorale e quello che poi fanno, oppure appunto sono oggetto di critiche, quello che sta succedendo ai laburisti con questo, diciamo, andamento ondivago da parte di Starmer, che certamente non sta premiando.
1: Ma secondo lei questa frammentazione politica che è uscita dalle urne potrebbe avvantaggiare Nigel Farage? Perché? Cioè, ci spiega un po' come il sistema britannico elettorale potrebbe favorirlo addirittura?
2: Ma è un po' quello che dicevo prima, appunto il sistema britannico, il sistema di voto prevede che chi ottiene più voti per ogni circoscrizione è quello che viene eletto poi a Westminster. E appunto Farage aveva preso in realtà molti voti, però il suo candidato difficilmente arrivava primo nella circoscrizione, quindi alla fine appunto la sua rappresentanza, la rappresentanza del partito di Farage a Westminster era piuttosto bassa. Il punto è che adesso l'hanno dimostrato le amministrative, in molte circoscrizioni il partito di Farage è il primo partito. In altre circoscrizioni possono vincere dei candidati appunto addirittura dei Verdi. Cioè questo aumento enorme di popolarità dei partiti di estrema sinistra o di estrema destra fa sì che effettivamente dei loro candidati, molti loro candidati, possono arrivare primi per circoscrizione e quindi la loro rappresentanza a Westminster sarà decisamente più alta, cosa che renderà praticamente necessario un governo di coalizione alle prossime elezioni.
1: Chiarissimo. Noi la ringraziamo davvero, Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, per averci guidato, diciamo così, in questo viaggio nello scompiglio politico britannico seguito alle elezioni amministrative che sta mettendo in difficoltà, indebolendo il governo di Keir Starmer. Noi ci ritroviamo comunque fra pochissimi minuti, subito dopo l'Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Viaggiare informati.
8: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7 e 37 minuti e 57 secondi. Domenica 17 maggio, caratterizzata da flussi regolari condizionati dalla nebbia con visibilità ridotta, quindi prudenza, sulla Roma Teramo e sulla Torano Pescara e dal vento forte sulla Venezia Belluno. In primo piano andiamo subito sulla strada statale del Valdesino perché c'è un veicolo contromano, quindi attenzione, prudenza, in prossimità della galleria Monticelli. Sulla 10 Genova Ventimiglia abbiamo dei materiali dispersi in prossimità dell'area di servizio Bordighera e possibili. Sul grande raccordo anulare di Roma abbiamo una corsia chiusa per un incidente nel tratto Salaria Casilina in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni e possibili disagi oggi alla viabilità nella capitale. Alle 12 allo Stadio Olimpico è previsto il derby Roma-Lazio di calcio e al Foro Italico la finale internazionale Biennale d'Italia di tennis. Mi avvio verso la conclusione comunicandovi che dalle 21 di questa sera è previsto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trennord e fino alle 21 di domani. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
1: Bene. Ben ritrovati a Voci dal Mondo da Londra, ora ci spostiamo verso Kiev e verso Mosca, perché queste settimane, mentre la nostra attenzione internazionale era rivolta soprattutto all'altra guerra, quella fra Iran e Stati Uniti, il conflitto fra Russia e Ucraina sembra aver cambiato in parte un'altra volta traiettoria e stavolta a favore di Kiev. Due i dati principali, la frenata dell'avanzata russa al fronte e l'aumento dei droni ucraini in territorio russo, droni che purtroppo stanotte hanno causato anche 3 morti nell'area di Mosca. Ne parliamo con Gastone Breccia, storico militare e docente all'Università di Pavia. Buongiorno Breccia e grazie per essere con noi.
9: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Grazie, un piacere è nostro. Collegate con noi anche Caterina Doglio, corrispondente RAI a Mosca, e Carlotta Ricci, inviata di RAI News in Ucraina. Buongiorno a entrambe.
10: Buongiorno.
11: Buongiorno.
1: Carlotta, veniamo subito da te. Quali sono le ultime novità sul campo dall'Ucraina e dalla Russia, soprattutto vista la notte?
10: Sì, esatto, è proprio così. La novità di questa notte è questo attacco massiccio di droni ucraini su tutto il territorio russo. Ci sarebbero 3 morti, una persona dispersa sotto le macerie, 17 feriti totali nella regione di Mosca. Azioni che tutto sommato erano state in qualche modo preannunciate. Soltanto ieri il presidente Zelensky aveva elencato tutta una serie di azioni che da almeno una settimana si stavano conducendo sul territorio russo, e ha elencato tutti gli obiettivi che erano stati colpiti, ovviamente parlando di obiettivi soprattutto militari, aziende coinvolte nella produzione bellica, ma anche mezzi militari, e poi ancora andando ancora indietro nel tempo, a ridosso del massiccio attacco che si è verificato la notte tra mercoledì e giovedì qui a Kiev, lo ricorderete, ci sono state 24 vittime, si è scavato per più di 24 ore sotto le macerie di un condominio che è stato totalmente sgretolato. Ebbene, Zelensky aveva tenuto una riunione con i vertici della sicurezza e della difesa e aveva detto, ho dato mandato di studiare una forma di risposta nei confronti della Russia. E in questi giorni erano stati tanti gli attacchi che si erano appunto continuati a verificare anche su aziende petrolifere. Per esempio, ha bruciato l'impianto di Ryazan, ci troviamo a 200 sì. chilometri a sud di Mosca, quindi parecchio in profondità. E poi ieri gli attacchi a Stavropol, un'azienda che produce
1: fertilizzanti. Sì, adesso di questo chiediamo anche a Caterina. Grazie Carlotta, grazie per il tuo aiuto e buon lavoro lì in Ucraina.
10: Grazie a voi.
1: E Caterina, vengo da te a questo punto, perché le notizie oggi vengono molto da quel fronte lì, dalla Russia, e appunto dicevamo uno degli aspetti rilevanti in queste ultime settimane, che menzionava anche Carlotta, è l'aumento degli attacchi ucraini con droni su raffinerie, porti petroliferi, attacchi che tra l'altro stanno provocando anche danni ambientali e sempre più morti anche russi, attacchi che sono raddoppiati. Ci sono effetti concreti sull'export petrolifero della Russia e quindi anche sulle entrate che permettono a Mosca di finanziare la guerra, che poi è quello l'obiettivo di Kiev?
12: Allora, si intensificano gli attacchi su Mosca perché vogliono dimostrare che non ci sono luoghi sicuri in Russia, no? E si martella tutto quello che ha a che fare con la produzione e l'esportazione di gas e petrolio, dunque raffinerie, depositi, terminal marittimi. Perché? Perché la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi del petrolio, questo ha ridato fiato all'economia russa che era in difficoltà, vendite record, allora gli ucraini hanno deciso di raddoppiare gli attacchi, hanno inflitto danni massicci, questo su tutto il territorio russo. Questo è interessante perché solo ieri parlavamo della nube di fumo sulla città di Ryazan, che è a 200 chilometri da Mosca, nella Russia centrale, sì. Droni hanno colpito anche la raffineria di Tuapse, e stiamo parlando di una catastrofe ecologica, no? Una cosa drammatica, ma anche attacchi ai più importanti porti, questo è successo ad aprile, porti dell'esportazione sul Baltico, e hanno inflitto un durissimo colpo alle esportazioni. Si calcola che questi attacchi continui abbiano messo fuori temporaneamente, messo fuori uso una percentuale tra il 10 e il 15% della capacità totale di raffinazione della Russia.
1: Non poco, non poco. Prima di parlare anche della situazione interna alla Russia, e poi tornerò da te Caterina, volevo chiedere al professor Breccia l'altro aspetto che menzionavamo, il fronte. I dati ci dicono che, secondo almeno i dati dell'Institute of War Studies, che monitora ogni giorno i movimenti, diciamo così, del fronte, ci dice che nell'ultimo mese gli ucraini hanno riguadagnato dai russi 116 chilometri quadrati. Non è un granché, ma era da oltre 2 anni che non riconquistavano più territorio di quanto ne avessero perso. Secondo lei come si spiega questa inversione di tendenza, considerando anche che avviene mentre gli aiuti americani non stanno più arrivando?
13: Sì, esatto. Nel,
9: Negli ultimi mesi gli ucraini hanno lentamente prima arrestato e poi a poco respinto in alcuni settori l'offensiva russa. Questo si spiega prima di tutto con un esaurimento delle forze russe, quindi le perdite sono state molto elevate negli ultimi mesi, non c'è stato nessun successo di livello strategico sul campo, quindi questo lento logoramento in realtà ha finito per danneggiare più i russi negli ultimi mesi. Sono loro che hanno visto veramente esaurirsi la loro spinta offensiva. Gli ucraini pensano soprattutto a mantenere quella che è definita la cintura fortificata nel Donbass, perché è quella che consente loro anche in prospettiva di una ripresa delle trattative di avere una carta forte da giocare tra Sloviansk e Kupiansk. Nel Donbass devono assolutamente mantenere quella linea e stanno concentrando le loro forze appunto per non arretrare.
1: I droni ucraini poi sono diventati più letali, nel senso gli ucraini stanno perfezionando, no, la loro, esatto, produzione di droni, e questo nuoce ovviamente.
9: Le due cose sono strettamente coordinate, quindi dimostrare che sul campo si riesce a resistere all'offensiva convenzionale russa e che si può far del male, si può colpire appunto l'economia russa in profondità, e questo diventa un elemento fondamentale in vista di una trattativa, perché far capire ai russi che ormai la guerra ha preso una certa direzione e non possono sperare di ottenere dei risultati decisivi.
1: C'è stato poi anche il fattore Starlink, almeno qualche settimana fa, forse anche di più. Starlink ha deciso di tagliare ai russi la connessione a internet. E Caterina, torno da te, perché nel frattempo internet si rivela cruciale anche per le autorità russe, per fermare i droni ucraini che tempestano il territorio russo. Nelle ultime settimane, insomma, è stata ripetutamente scollegata la rete internet, funziona a singhiozzo. Raccontaci un po' che impatto sta avendo tutto questo sull'economia e anche sugli umori della popolazione.
12: Sì, però vorrei tornare su una cosa che secondo me è interessante, che è questo aspetto dei droni, no? I droni hanno dimostrato che la guerra riguarda tutto il territorio russo, non è più una questione di zone di frontiera, no? Le autorità qui a Mosca dicono che c'è tutta la NATO che combatte dietro gli ucraini, che è una battaglia esistenziale, e da molto tempo le autorità russe si stanno organizzando, dipingendo la guerra come the new normal, come qualcosa di assolutamente normale nel panorama. Si moltiplicano le attività patriottiche, l'abbiamo visto nelle scuole, no? Con il documentario che è stato premiato agli Oscar, ci sono allestimenti fantastici, mostre sulla Seconda Guerra Mondiale, in un continuo rimando al passato, si fa riferimento ai sacrifici dei nonni per consolidare il sostegno all'intervento in Ucraina. E poi c'è il tema di internet mobile, no? Quello dei telefonini cellulari, lo dicevi, non è più una certezza, all'improvviso sparisce, e questo provoca moltissimo malcontento, perché ti fa ritornare indietro, tipo macchina del tempo. Tante cose che davamo per scontate non ci sono più: pagamenti online, chiamare il taxi con l'app dei taxi, mentre guidi sparisce il navigatore. Secondo i dati ufficiali, l'Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori, il 40% delle aziende dipende dall'accesso a un internet stabile per operare, e questi blocchi provocano gravissimi disservizi, no? Poi ci sono le restrizioni anche alle VPN, che costringono i cittadini russi e le aziende a trovare continuamente soluzioni alternative. Il quadro economico è appesantito da queste restrizioni digitali e questo alimenta un forte malcontento anche tra gli imprenditori e il resto della popolazione. Come sapete, qui non ci sono più manifestazioni di protesta, ci sono ancora le restrizioni anti-Covid contro gli assembramenti. A protestare contro i blackout di internet e la messa al bando di social e di VPN, delle app di messaggistica popolarissime tipo Telegram, non sono stati cittadini ma politici, e non stiamo parlando di politici eccentrici o dissidenti, stiamo parlando di figure totalmente all'interno del sistema.
1: Sì, Viene da chiedersi, insomma, quanto forti siano i malumori anche all'interno dell'establishment. Comunque, a proposito del clima generale che si respira in Russia di fronte anche alla situazione economica non proprio idilliaca, sentiamo quello che ci ha raccontato il sociologo Denis Volkov, direttore di Levada Center, uno dei pochi istituti di sondaggi indipendenti di Mosca.
13: Lo scorso anno i russi riponevano molte speranze in Donald Trump nella possibilità che avrebbe posto fine al conflitto, ma così non è stato e oggi non credono più che finirà presto e la stanchezza per la guerra è in crescita. Ma in generale l'umore della nazione ad essere più cupo. Solo il 55% oggi crede che la Russia stia andando nella giusta direzione. Un anno fa a crederlo era invece il 70%. La stanchezza per la guerra gioca la sua parte, ma la causa sta soprattutto nella situazione economica. Da 8-9 mesi gli indicatori continuano a peggiorare. E questo pessimismo economico si sta traducendo anche in un'erosione del tasso di approvazione del presidente Putin. In un anno è sceso del 10%, anche se certamente resta molto alto, attorno al 70%.
1: Indici di gradimento in calo, quindi pessimismo nel popolo, la parata del 9 maggio, l'avete visto tutti, dimezzata per il timore di attacchi e poi... Ora, per Putin anche lo spettro forse di essere marginalizzato da un possibile nuovo equilibrio globale tra Xi e Trump. Secondo te, Caterina, c'è anche questo dentro, diciamo, il significato della visita del presidente russo la prossima settimana a Pechino?
12: Allora, intanto ci terrei a dire che se questi indicatori, no, questi sondaggi danno Putin in calo, questo non vuol dire che... ci sia una stanchezza anche nell'establishment nei confronti della guerra, perché questo magari nella popolazione, ma molti considerano Putin troppo moderato, vorrebbero una risposta più muscolare nei confronti di Kiev e degli alleati occidentali. Quindi c'è questa spinta dei falchi, non ci sono queste forze pacifiste così importanti in Russia. E poi dicevi della Cina. Putin va in Cina perché deve riaffermare il legame strategico e dimostrare che nonostante il dialogo che c'è stato tra Xi Jinping e Trump, i rapporti tra Mosca e Pechino sono sempre più saldi, sono sempre cruciali. Putin ha bisogno di ottenere risultati concreti su diversi fronti, su quello economico e su quello diplomatico, cioè sostegno all'economia e alle forniture, perché l'impatto delle sanzioni occidentali è molto duro e quindi ha bisogno di rafforzare l'interscambio commerciale con Pechino, che già sappiamo è pazzesco, siamo già a 220 miliardi di dollari. Nuove intese energetiche e industriali, sì. e ha bisogno soprattutto di rassicurazioni e canali finanziari sicuri per superare la ritrosia, l'esitazione di alcune banche e compagnie petrolifere statali cinesi, che hanno paura delle sanzioni secondarie degli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'Ucraina, sì. Putin ha bisogno della conferma del supporto diplomatico neutrale da parte della Cina.
1: Gastone Briccia, torno rapidamente da lei per un paio di domande finali se riusciamo. Nel frattempo Donald Trump sembra distratto dalla guerra con l'Iran e sinora sicuramente non è riuscito a piegare l'Ucraina alle condizioni del Cremlino come i russi speravano. La mediazione di Trump, se di mediazione si può parlare, è ancora utile?
9: Ma no, direi che a questo punto di mediazione di Trump non si può più parlare. Trump spererebbe in una sorta di sconfitta ucraina a qualsiasi prezzo per poter continuare la sua politica, che è molto confusa a mio avviso nel resto del mondo, ma questo non è proprio pensabile. Aggiungo una cosa: sono d'accordo con quello che diceva la corrispondente da Mosca sul fatto che c'è una linea di falchi che vorrebbe una risposta ancora più dura all'Occidente, ma questa risposta potrebbe configurarsi soltanto come un ricorso alle armi nucleari, perché dal punto di vista della guerra convenzionale più di quello che stanno facendo i russi non possono fare, quindi è assolutamente Impensabile anche dal punto di vista proprio politico una linea ancora più dura verso l'Occidente da parte della Russia. Quindi io credo che veramente Putin si sia cacciato in un vicolo cieco da cui fa molto fatica a uscire, e giustamente va in Cina, perché la sua unica ancora di salvezza è l'alleanza con la Cina, ma in posizione fortemente subordinata a questo punto.
1: Tornando alla posizione dell'Ucraina invece, che si sta rafforzando, diciamo così, sul campo, ma non solo sul campo, forse chissà anche al tavolo, se poi un tavolo davvero esista, nel senso che al di là dei 90 miliardi di euro che sono arrivati o che stanno arrivando finalmente dall'Unione Europea, grazie anche ai risultati elettorali che si sono avuti in Ungheria, no? Che hanno visto l'uscita di scena di Orban e principale ostacolo all'aiuto europeo verso Kiev, negli ultimi tempi, diciamo così, forse la percezione dell'Ucraina sta cambiando anche agli occhi degli americani, perché ci sono in questo momento ex, lo ha detto proprio giorni fa, militari americani che sono stati inviati in Ucraina per studiare come vengono usati i droni. E la Francia sta iniziando ad acquistare addirittura armi, o comunque siglando degli accordi per acquistare delle armi, anche la Germania, e dei missili da Kiev. Insomma, l'Ucraina non è più solo un destinatario di aiuti, ma anche un fornitore di competenze. Questo potrebbe cambiare un po' le cose sul tavolo, secondo lei, Gastone Breccia?
9: Giustissimo, l'Ucraina si è conquistata sul campo il ruolo di paese leader nelle innovazioni dal punto di vista militare, e tutti adesso stanno guardando all'Ucraina e mandando uomini e donne in Ucraina per imparare, quindi questa è già una cosa eccezionale. L'Ucraina ha due problemi: denaro e uomini, cioè ha poche persone da mandare al fronte, questo è un problema oggettivo, e ha bisogno di un continuo sostegno da parte dell'Occidente, e qui c'è un problema politico grosso. I russi sanno che il loro vero fronte dove possono vincere è il fronte interno europeo, far crollare il consenso all'appoggio all'Ucraina. Quindi siamo ancora in un momento di estrema difficoltà per l'Ucraina, ma sul campo hanno dimostrato di potersela fare e sono diventati il paese leader dal punto di vista appunto delle innovazioni militari.
1: Vedremo, la guerra sembra che comunque durerà ancora a lungo, avremo modo di riparlarne. È arrivato il momento di salutarci, ringrazio e saluto Gastone Breccia, storico militare, e ringrazio anche Caterina Doglio, che è stata con noi corrispondente Rai da Mosca. Grazie al tecnico Sergio Ciani, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Voci dal Mondo torna domenica prossima alle 7:15 circa. Da Valeria Fraschetti l'augurio di una buona domenica. Ora il GR delle 8.
14: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
16: Ufficio cosa smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
22: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
19: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
23: Dammi qua.
24: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
25: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
26: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore a Modena, auto sulla folla, 4 persone in gravi condizioni, l'uomo alla guida, Salim El Kudri, fermato dai passanti, aveva avuto problemi psichiatrici e accusato di strage. Vicinanza e cordoglio dal capo dello Stato Mattarella, che oggi farà visita ai feriti, e da Giorgia Meloni, che afferma il responsabile risponda fino in fondo. È un criminale di seconda generazione, dichiara Matteo Salvini. Elly Schlein, grazie ai cittadini coraggiosi intervenuti, maggioranza opposizione, muro contro muro su economia. Maldive, un'altra tragedia, muore un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani. Il tour operator, non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri, è vietata. Per il rispetto dei diritti umani è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. 65 i paesi che criminalizzano le relazioni omosessuali. Temperature in risalita, sole su gran parte d'Italia, meteo in miglioramento. Domani un'altra parentesi di instabilità, ma da martedì sarà primavera. Sciopero dei treni dalle 21 per 24 ore. Bangaranga conquista l'Eurovision, la giovane Dara trionfa e regala il primo microfono di cristallo alla Bulgaria. Quinto Salda Vinci, fenomeno mediatico della settantesima edizione. Cannes, nel segno delle donne, masterclass per il pubblico di Cate Blanchett, premio Caring Women in Motion a Julianne Moore e alla nostra Margherita Spampinato in quanto talento emergente. Calcio e tennis, domenica speciale, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre sfide Champions. Alle 17 la finale degli internazionali, solo Ruud sulla strada di Sinner, 50 anni dopo Panatta. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il pomeriggio di terrore a Modena, un'auto lanciata a 100 all'ora sulla folla in pieno centro. Al volante Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti, 4 gravissimi. Il presidente Mattarella ha chiamato il sindaco per avere loro notizie, per esprimere vicinanza alla città e gratitudine a coloro che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Ci colleghiamo con Modena, dove per noi c'è Claudio Vigolo.
4: Gli addetti al lavaggio strade nella notte hanno cancellato ogni traccia di quanto avvenuto nel tratto della via Emilia che attraversa il centro storico di Modena. L'unico segno rimasto è una lastra sulla vetrina sfondata di un negozio, il punto in cui si è conclusa la corsa dell'auto, lo stesso in cui una donna di 55 anni ha perso le gambe, ma nella notte si è saputo che queste sono state amputate anche a una seconda persona. Il bilancio quindi di 8 persone coinvolte, di cui la metà sono gravissime, 7 quelle travolte dalla vettura, a cui si aggiunge una delle persone che ha poi fermato l'attentatore, venendo leggermente ferita da una coltellata. Attentatore è dunque fermato da 4 persone, tra cui 2 negozianti egiziani. Si tratta di un 31enne italiano, figlio di immigrati marocchini, Salim El Kudri, laureato in economia, disoccupato, residente in provincia, nessun precedente, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
5: Sicuramente sappiamo che questo ragazzo è stato attenzionato dai nostri servizi di salute mentale fra il 2022 e il 2024.
4: In corso l'indagine per individuare il movente. Al momento, stando alle accuse che gli muove la procura, strage e lesioni aggravate, sembra escluso la matrice terroristica. A quanto riporta il Razzola Carlino, oggi ci sarà una visita in città del presidente Sergio Mattarella. E il vescovo della città in un messaggio scrive: come chiesa siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie, e cerchiamo di sostenere le azioni di tutti coloro che credono nella pace, non solo a livello geopolitico, ma anche a livello civile. E da Modena, linea allo studio.
3: In quelle ore il centro di Modena si stava animando per un sabato pomeriggio qualunque, con tante persone a passeggio e in bici. Tra loro alcuni, lo abbiamo sentito, hanno bloccato l'aggressore.
6: Prende fiato tra una frase e l'altra Luca Signorelli, il volto e il collo macchiati di sangue. Luca, che in molti considerano un eroe per aver fermato e tolto il coltello al 31enne, che con l'auto è piombato su diversi passanti a Modena.
7: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutata a uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Lui è scappato via, loro in corso. Poi mi ha coltellato. Abbiamo fermato in 5-6.
6: Il terrore è ciò che hanno vissuto i testimoni.
8: Una persona gli è impassata e c'è stato un attentato a Modena.
6: Un'altra donna terrorizzata per aver visto la signora che ha perso le gambe.
8: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
6: Anna Maria Caresta, GR1.
3: Modena dunque sotto shock per una vicenda che ha colpito tutto il paese e sulla quale sono intervenuti i leader politici, tra lo sgomento e l'apprezzamento per il gesto di chi non è rimasto indifferente.
0: Un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, commenta il vice premier Antonio Tajani, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica il nome sui social definendolo un criminale di seconda generazione, Lega che accusa l'integrazione fallita. Il nostro pensiero va ai feriti, alle forze dell'ordine e ai cittadini coraggiosi che hanno bloccato il responsabile, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia ed esclude manovre correttive e se il Carroccio annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita, Forza Italia guarda misure a sostegno di salari e investimenti e Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo. Augusta Montaruli.
2: Ci siamo trovati un'Italia che era retta sul reddito di cittadinanza, oggi invece consegniamo un'Italia che è retta invece dall'occupazione.
0: La premier si è imbullonata alla poltrona, replica da Nova, assemblea programmatica dei 5 Stelle Giuseppe Conte lanciando il cantiere progressista, serve una piattaforma condivisa, dice, che non aiuti i poteri forti e che difende i cittadini. Verdi Sinistra rilanciano lo sblocca stipendi per ancorare le retribuzioni all'inflazione e dai Dem l'affondo al governo e senza strategia. Elly Schlein.
9: Abbiamo avuto in questi 4 anni, lo dice l'Istat, non il PD, il calo degli stipendi reali degli italiani di 8 punti percentuali.
0: Filippo Misano, GR1.
3: Dei fatti di Modena ha parlato anche Giorgia Meloni. Quanto avvenuto è gravissimo, ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Così la premier dalla Grecia, dove ha partecipato al forum Europa-Golfo. Tra i temi principali la cooperazione per una maggiore sicurezza comune di fronte alle crisi internazionali.
10: La guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Non solo l'Europa, ma anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato, stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché, dice, dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Iran che, secondo la premier, non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. E sugli hub di migranti in Albania, Giorgia Meloni rivendica, per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Italia, che assieme a Malta, Grecia e Cipro, lavora alla completa attuazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini su varie regioni russe. Colpita anche Mosca, ci sono vittime. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
11: Sì, sono almeno 3 le persone uccise, una donna colpita in casa sua e 2 uomini morti nel crollo di un'altra abitazione. Una quarta persona sarebbe ancora sotto le macerie. Ci sono anche numerosi feriti, almeno 17 nei dintorni di Mosca, dove è stata presa di mira una raffineria che però non avrebbe subito danni. Non è stata solo la capitale l'obiettivo dei raid ucraini. Complessivamente sono stati abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Le ostilità non accennano dunque a diminuire dopo la fragile e brevissima tregua in vigore a cavallo del 9 maggio e il successivo pesantissimo attacco russo nei giorni scorsi su Kiev con 24 vittime. E gli attacchi lanciati dal Cremlino non si fermano. 960 solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 7 persone ferite, riferiscono le autorità militari ucraine.
3: Ora il conflitto medio orientale. In mancanza di passi avanti nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista telefonica a un emittente francese. L'Iran invece parla di progressi negoziali. La corrispondente.
12: Gli attacchi alla Repubblica Islamica potrebbero riprendere a breve, ma la diplomazia continua a lavorare e secondo il Pakistan, il principale paese mediatore, tra Teheran e Washington ci sarebbero dei progressi positivi nei negoziati. Intanto l'Iran blinda lo stretto di Hormuz e predispone un piano per gestire il traffico delle navi, piano che prevede il pagamento di pedaggi in rial, la valuta iraniana, a un'autorità statale appena costituita. I guardiani della rivoluzione vogliono il controllo totale sulle acque di Hormuz e soprattutto dividono i paesi in amici e nemici. I nemici sono tutti quelli che sostengono gli Stati Uniti. Per i media iraniani, alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con i Pasdaran per ottenere il permesso di transito nello stretto. Teheran però non ha specificato quali sarebbero questi paesi. Intanto il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare gli Stati Uniti ed elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice. Teheran teme la ripresa delle operazioni militari statunitensi e la possibilità che l'hub petrolifero dell'isola di Karg sia nel mirino di Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Le 8:10, parliamo ora della tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In mattinata riprenderanno le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, mentre è in arrivo una task force di esperti subacquei.
13: La speranza è riposta nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei, una missione ardua, riportare alla luce le salme dei 4 subitaliani, costata la vita al sergente maggiore Mohamed Maudi, sommozzatore maldiviano morto per un problema di decompressione, i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, negli anfratti delle grotte, a 60 metri di profondità, l'unico recuperato quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
14: Messi anche a dura prova da tutte le varie pressioni delle indagini, sono provati.
13: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
15: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica del le bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
13: Elena Baiocco, GR1.
3: Tragico incidente stradale ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. La coppia era sulle strisce pedonali. L'uomo è morto, la donna è ricoverata in gravi condizioni. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto shock è stato trasportato in ospedale. È ora accusato di omicidio stradale. L'omicidio a Taranto del bracciante maliano Bakary Sakho, anche il 6° componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Il meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
3: Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da stasera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni. Per bus e metro previste le fasce di garanzia. Difficoltà anche per scuola e sanità. RAI Radio 1. Oggi è la giornata contro l'omotransfobia per ricordare i passi avanti fatti per i diritti della comunità LGBT e le violenze che ancora subisce in molti paesi.
17: That would help me to become heterosexual.
18: Curato per guarire dall'omosessualità. La testimonianza in un documentario in cui alcuni uomini raccontano le violenze subite, persino l'elettroshock, nell'ambito del programma di riconversione sessuale della Brigham Young University, gestita dal religiosi mormoni negli Stati Uniti. Erano gli anni 70. Il 17 maggio 1990 l'OMS ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Le pratiche per curarla, perché ancora oggi c'è chi ritiene debba esserlo, sono classificate dall'ONU come tortura. Eppure in una sessantina di paesi l'omosessualità è reato, prevede il carcere e in 5 addirittura la pena di morte. Sono Arabia Saudita, Iran, Yemen, Nigeria e Somalia. Negli stati più civili la comunità LGBT non è comunque immune da violenze. In Italia il rapporto di Arcigay ha registrato nel corso dell'anno 127 episodi, in particolare a Roma e Napoli. Donatella Gori, GR1.
13: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza internazionale l'epidemia di un raro ceppo di Ebola che nella Repubblica Democratica del Congo ha provocato almeno 90 morti e oltre 300 contagi, alcuni anche in Uganda. Non è una pandemia, precisa l'OMS, ma richiede misure urgenti per evitare la diffusione ai paesi confinanti. Il cinema a Cannes una domenica tra film in concorso, ben 3 anche oggi, e grandi star di Hollywood in eventi collaterali. Arrivano Kate Blanchett per una masterclass e per un premio Julianne Moore, l'inviata.
19: Non mi interessano le tragedie al cinema in un momento così duro del mondo. Armi, esplosioni, omicidi sono soltanto rumore. Parola di Julianne Moore, attrice amatissima, premiata oggi a Cannes con il Keering Women in Motion. Il Keering per le donne rilevanti nell'industria oggi premia anche l'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
20: Sì, è bellissima. Sono onoratissima ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali, quindi questo mi lusinga.
19: E oggi, a proposito di donne che fanno la differenza, arriva Kate Blanchett e in concorso Hope, horror thriller coreano, dove spunta anche la coppia glamour Fassbender Alicia Vikander, il francese Garance di Jean Henry e l'atteso Moulin sull'eroe della resistenza francese, raccontato dal regista ungherese Laszlo Nemes, premio Oscar con il figlio di Saul. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
13: Il Salone del Libro di Torino, in un evento da tutto esaurito, è stata presentata ieri Poesie da Viaggio, antologia curata da Giovanotti e dall'editore Nicola Crocetti. Un libro di poesie come compagne di viaggio per un pellegrinaggio anche interiore. Sentiamo Giovanotti.
21: La poesia è un bagaglio leggerissimo ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
13: Eurovision Song Contest a Vienna, Sal Da Vinci si ferma al 5° posto, lo stesso piazzamento di Lucio Corsi lo scorso anno. A sorpresa vince la Bulgaria. Il racconto della nostra inviata.
22: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision. Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante.
23: I feel amazing. I don't have expectations, but...
22: Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia, con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70ª edizione di Eurovision.
24: Sono molto emozionato, vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie veramente a tutti voi.
22: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
13: Sono le 8:19 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti, al microfono Sabrina Baldetti. Buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
25: GR1 Sport.
1: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti, una domenica ricca di sport fin da mezzogiorno. Nel pomeriggio alle 17, riflettori puntati sulla finale degli internazionali d'Italia di tennis, Sinner contro Ruud.
4: Sarà una domenica super speciale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Foro Italico. Yannick Sinner, che disertò il Quirinale tra le polemiche lo scorso anno, ha parlato così.
5: Bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci. È molto importante per lo sport italiano e in generale, e sarà una giornata molto tosta ma anche divertente con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio. Poi quello che esce esce.
4: Sinner Ruud, la finale maschile. Yannick, quasi 50 anni dopo Adriano Panatta, vuole riportare un italiano sul trono degli internazionali. Panatta premierà il vincitore, senza dimenticare Bolelli e Vavassori in doppio. Una coppia italiana mancava dalla finale maschile del 1963. Una domenica super speciale dunque. La regina al femminile Elina Svitolina, 6-2 al terzo all'americana Coco Gauff, 3-6 dell'Ucraina agli internazionali BNL d'Italia. Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
1: Il calcio, 10 partite tutte oggi della penultima giornata di campionato, si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e il derby della capitale Roma-Lazio. Sentiamo l'allenatore giallorosso Gasperini.
7: È chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa per il quarto posto, che avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Un derby sempre difficile da giocare per tutti, e perché credo che comunque la Lazio è un'ottima squadra.
1: Alle 15 Inter Verona con la festa scudetto dei nerazzurri, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le tre sfide della lotta salvezza: Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Ieri la festa per i 50 anni dell'ultimo scudetto del Torino, ascoltiamo il capitano di quella squadra, Claudio Sala.
8: Ritrovarci dopo 50 anni in questo stesso stadio dove noi abbiamo vinto quello scudetto, e in effetti Pulici ha fatto una gran cosa, perché ha valorizzato un cross che sicuramente non era dei più belli, quindi grande Paolino che ci ha risolto quel problema soprattutto nell'ultima partita. Nessuno dimentica quello, noi abbiamo visto vecchietti piangere proprio quando noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi c'è stata proprio una cosa mai vista per uno scudetto che non era sicuramente preventivato.
1: In Serie B, andata delle semifinali playoff, ieri Juve Stabia Monza 2-2, stasera Catanzaro Palermo. Ciclismo, al Giro d'Italia si continua a salire, oggi nona tappa con arrivo a Corno alle Scale, uno dei nostri inviati.
25: Ma intanto pensiamo a recuperare oggi, poi domani ci penseremo la mattina.
26: Le parole di Giulio Pellizzari evidenziano le difficoltà delle ultime due tappe, Blockhaus e Muri Marchigiani, e sottintendono quelle in arrivo oggi, dove la strada torna a salire. Si arriva a Corno alle Scale, dalla Romagna all'Emilia, 184 km, tappa monosalita, come si dice, anche se in realtà i gran premi della montagna categorizzati sarebbero due. Tappa che arriva alla vigilia del giorno di riposo e che potrebbe dunque invitare qualcuno dei big verso pensieri appetitosi. L'ultima salita è pedalabile, 10,8 km con pendenza media del 6%, ma punte del 15%. Le scaramucce di ieri, all'arrivo di Fermo, scatto della maglia rosa Eulalio, risposta di Hindley e Vingegaard che guadagnano 2 secondi sugli altri big, ci fanno pensare che qualcosa potrebbe succedere. Ieri il successo di Narvaez, generale sostanzialmente immutata, con Eulalio che può ancora contare su 3 minuti e 15 su Vingegaard e si gode la scarica d'adrenalina del simbolo del primato.
25: Sì, che dà una forza munchissima.
26: Questa maglia rosa mi dà una grande forza. Soprattutto vedere tutti i miei compagni di squadra sacrificarsi e lavorare per me è un grande stimolo, mi dà energia, tanta potenza.
25: Me la potenzia.
26: Cervia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP alle 14, il via del Gran Premio di Catalogna.
27: Soft o media, questo è il dilemma dell'intera griglia della MotoGP quando il sole inizia a splendere sul circuito del Montmeló, tanto bello quanto disastrato a livello di asfalto. Un asfalto che mangia le gomme con pochissimo grip. La soluzione perfetta non c'è. Qualcuno opterà per una gara aggressiva con il compound più morbido cercando di limitare il calo di prestazione, altri ad un gran premio di rimonta potendo spingere di più con la gomma più dura. Tra questi, con molta probabilità, ci saranno i piloti Aprilia, ieri in grande difficoltà di gomme soprattutto nel finale. E così la sprint ha visto salire sul podio due Ducati di team privati e una KTM. Alex Marquez ha bruciato per 41 millesimi a Costa con Di Gian Antonio terzo. Martin atterra al quarto giro quando era quinto. Bezzecchi ha agguantato il nono posto e un solo punto. In classifica quasi tutto invariato. Il riminese ora ne ha due sul madrileno e oggi sperano di rimontare partendo nono lo spagnolo e dodicesimo. Come Bagnaia, ieri ottimo sesto, ma il via tredicesimo. Luca Cesaretti, GR1.
1: Basket, al via i playoff. Ieri l'Olimpia Milano ha battuto 96-84 Reggio Emilia, Trieste ha vinto 92-90 a Brescia. Oggi in programma altre due sfide: Virtus Bologna Trento alle 19 e Venezia Tortona alle 20. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura.

0: Svizzera. Ci spostiamo in A10, Genova 20 miglia, rallentamenti dopo lo svincolo Imperia Ovest in direzione di Genova. In auto sole sul tratto Firenze-Roma, vi segnaliamo code al momento tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale sul grande raccordo anulare di Roma. Vi segnaliamo un incidente avvenuto prima dell'uscita 9 via di Settebagni in direzione della via Casilina. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, rallentamenti tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. In chiusura rimaniamo in A14 e vi segnaliamo lavori in corso, siamo tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'aria che respiri.
4: Appunti per un pianeta da difendere.
5: Deve firmare qui, signor Bond. Ha in dotazione i soliti accessori e un telecomando per la sua vettura. Pigiare due volte. Uno, due. Oh, è estremamente difficile da guidare, ma con un po' di pratica.
6: Vediamo come reagisce al mio tocco, ecco.
7: Buongiorno da Sonia Filippazzi. Certamente non è come quella di James Bond, l'auto elettrica è un po' diversa tra pro e contro, di sicuro non così rumorosa, ma richiama crescente attenzione e curiosità, spinta ora anche da caro carburanti da un lato e calo invece dei prezzi dei veicoli. Ma come funziona? Pur tra vari distinguo, senza pretesa di completezza, ecco un piccolo diario di viaggio in Italia e oltre confine tra differenze, possibilità, accorgimenti e impatto sul portafoglio. L'esperienza di Gabriele Salari, collega della TGR Umbria. Gabriele, intanto da dove a dove?
8: Siamo partiti da Perugia per Venezia, quindi Budapest, quindi Vienna, Trento e ritorno in Italia.
7: Quanti chilometri, passeggeri, bagaglio?
8: Circa 2500 i chilometri percorsi, 5 persone a bordo, carica di bagagli, auto elettrica, non c'è il motore endotermico e quindi davanti c'è un bagagliaio supplementare.
7: Giorno zero, la partenza. La batteria deve essere carica, dove, come, quanto costa?
8: Abbiamo ricaricato a casa, sono socio di una cooperativa di produzione energetica che installa impianti rinnovabili, quindi con una normale presa asciugo ho ricaricato l'auto e il costo di circa 10 euro.
7: Durata fino a dove?
8: Fino a Rovigo, dove ho fatto una ricarica veloce, 25 minuti spendendo 27 euro, per poi arrivare a destinazione a Venezia con il 20% ancora di batteria.
7: Da lì, tappa successiva?
8: Siamo ripartiti con una sosta in Slovenia per mangiare un panino, tempo 20 minuti, anche lì una ricarica veloce. L'energia costa di meno in Slovenia, costo 23 euro. È arrivati a Budapest la sera con il 20% di carica.
7: A Budapest com'è andata?
8: Abbiamo visitato la città, l'auto è stata ferma. Una notte l'abbiamo parcheggiata in un hotel dove la ricarica è compresa nel costo giornaliero del parcheggio, che è di 40 euro. Ripartiti poi il giorno dopo per Vienna. 3 ore di viaggio, ricarica, in questo caso siamo andati a casa di un amico che ha i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi al costo dell'energia già più basso dell'Italia si aggiunge

0: mese che in parte era gratis per via della giornata di sole e quindi costo 6 euro.
1: Continuiamo con le tappe.
0: Da Vienna partenza per Trento, sosta in Germania per la ricarica, costo 19 euro, poi un'altra sosta per la ricarica vicino Innsbruck nel parcheggio di un hotel, comodo perché appunto così si potevano usare i servizi liberamente, abbiamo speso 11 euro e siamo arrivati in serata a Trento. Il giorno dopo abbiamo visitato un bellissimo museo scientifico, il MUSE, che c'è a Trento, con una ricarica lenta in questo caso, costo 30 euro. Ricarica veloce poi ad Affi, altri 9 euro, poi di nuovo a Forlì, 22 euro, dove ci siamo fermati per la cena, approfittando del centro commerciale dove abbiamo ricaricato, e siamo arrivati a Perugia in serata.
1: Quindi 2.500 chilometri circa, costo totale delle ricariche.
0: 180 euro, diciamo che con il benzina o gasolio sarebbe costato quasi il doppio.
1: Varie tappe, anche varie infrastrutture, che cosa avete trovato?
0: Ci sono diverse app che segnalano le colonnine di ricarica che sono diverse tra di loro. Il viaggio si può pianificare scegliendo la sosta sia in base al tipo di colonnina che in base ai servizi che si trovano in loco.
1: Voi avete ricaricato di volta in volta a casa, in hotel, in centri commerciali, per strada, tempi veloci, tempi lenti, insomma un mosaico.
0: Esattamente, le possibilità sono tante e la tecnologia migliora di giorno in giorno per rendere più facile gli spostamenti.
1: Pro e contro.
0: La difficoltà maggiore è quella di pianificare le soste per la ricarica e che viaggiando attraverso l'Europa si incontra una varietà di colonnine con diversa tecnologia e diversi operatori, anche se ci siamo mossi con facilità.
1: I vantaggi nella vostra esperienza?
0: Innanzitutto per il portafoglio, una riduzione della spesa, poi naturalmente anche per l'ambiente non avendo emesso alcun gas di scarico.
1: Da un'esperienza individuale al quadro più complessivo. Lo farà per esempio giovedì a Roma, Piazza Montecitorio, il confronto tra più voci organizzato dal think tank Ecco e Vaia Elettrico dal titolo Barriere economiche alla diffusione dell'auto elettrica. Massimiliano Bienati, responsabile politiche e trasporti di Ecco, partiamo dalle infrastrutture di ricarica.
2: Punti di ricarica pubblici siamo circa 75.000 e sono cresciuti nel corso degli anni. C'è un problema di distribuzione geografica, li abbiamo molto di più nel nord, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto prevalentemente, in Lazio, mentre invece nelle altre regioni ci sono delle carenze.
1: Rispetto ad altri paesi europei?
2: Non siamo messi male. Del primo trimestre del 2026 abbiamo avuto un incremento intorno al 25-30%. Ci sono paesi, vedi l'Olanda che ha tipo 210.000 punti di ricarica installati, la Germania che ne ha 200.000, la Francia che ne ha 190.000, il nord è molto ben fornito e ci sono ancora delle lacune da colmare nell'Europa dell'Est.
1: Auto naturalmente di diversi tipi, potenza, ma c'è una stima media di quanto costa una ricarica, un pieno diciamo elettrico?
2: Dipende da come ricarichiamo, se ricarichiamo da casa viene applicata la tariffa elettrica che viene utilizzata a casa, quindi molto conveniente. Se invece usciamo in punti di ricarica pubblici le tariffe variano in base anche alla concorrenza del mercato che c'è, ma variano anche in base alla potenza che viene erogata. La potenza vuole anche dire la velocità di ricarica, ma qui c'è un problema. Sul costo di ricarica elettrica in alta potenza e media tensione incide molto la fiscalità che penalizza la ricarica elettrica, quella veloce.
1: Questo sarà tra i temi di discussione dell'incontro appunto di giovedì a Roma. Per avere un'idea, quanto può costare di più una ricarica veloce su strada, diciamo, rispetto a una a casa?
2: Data la struttura fiscale e parafiscale che c'è attualmente sulle ricariche elettriche, si può arrivare ad avere una differenza di costo che è fino a 3 volte di più, se non addirittura superiore.
1: Temi che pesano sugli utenti, costo e quantità, ma potenziare queste infrastrutture era anche uno dei punti del PNRR, no?
2: Un punto del PNRR ed è un punto di una direttiva europea.
1: E non ha funzionato?
2: Purtroppo proprio su questi aspetti qua dell'infrastrutturazione di ricarica veloce non ha funzionato, nel senso che avevamo dei fondi stanziati e per problemi di varia natura, non da ultimo amministrativi, quindi la capacità o la possibilità di organizzare delle gare d'appalto da parte del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha fatto sì che una buona parte dei fondi PNRR dedicati all'infrastrutturazione di ricarica sia stata spostata su altre voci di spesa. In questo caso, gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche. Quindi c'è un po' il problema dell'uovo e della gallina, no? Si sviluppa di più il mercato se ci sono più infrastrutture di ricarica o le infrastrutture di ricarica seguono il mercato.
1: Almeno gli incentivi hanno funzionato?
2: PNRR ha portato a un buon 8% di mercato di auto elettriche in Italia, quindi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
1: Ma sul totale, quante sono oggi le auto elettriche in Italia?
2: Sono circa 400.000, decisamente ancora poche. Se consideriamo che abbiamo il parco auto più grande d'Europa, siamo intorno ai 40 milioni di veicoli immatricolati, per l'1%. In Francia sono circa 1.800.000, grazie a politiche ben calibrate anche nel corso degli anni. Siamo arrivati addirittura in Norvegia, il mercato lì è praticamente ormai solo elettrico.
1: Il mercato è in evoluzione anche sui prezzi per avere più utilitarie, per esempio. Quali sono alcuni dati di riferimento?
2: Le vendite dell'elettrico sono decisamente in crescita in questo periodo dovuta soprattutto alla crisi dello Stretto di Hormuz. Il mercato è cresciuto, ha avuto un balzo in avanti. In Europa siamo sopra il 20% di auto vendute ogni mese che sono elettriche. In Italia, come dicevo, si è passati da un 4% medio dello scorso anno a 8% del primo trimestre del 2026.
1: Dove vengono prodotte queste auto?
2: La maggior parte delle auto elettriche vendute in Europa sono di produzione europea. Negli ultimi mesi c'è stato un incremento significativo di auto cinesi, particolarmente apprezzate in Italia.

0: sguarda a presente e futuro e unisce digitale, ambiente e teologia. Viene presentato domani a Roma l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali, iniziativa della Pontificia Accademia di Teologia, di cui Monsignor Antonio Staglianò è presidente.
1: Anzitutto, quando parliamo di ambiente esterno, come il consumo energetico, l'inquinamento delle infrastrutture digitali, però dobbiamo parlare anche dell'ambiente interiore, di quella che i papi stanno chiamando da un po' di tempo ecologia umana, quindi le ferite relazionali, la dipendenza tecnologica, la depressione e l'isolamento generato da un mondo iperconnesso ma profondamente solo. Ecco, noi vorremmo con questo osservatorio, dove non lavoreranno soltanto teologi ma tutti i saperi, la scienza, l'informatica, la filosofia, la sociologia, dare il nostro contributo per trovare delle risposte concrete e reali.
0: Quindi che cosa unisce algoritmi, ambiente e teologia?
1: La teologia, Papa Francesco parla di teologia sapienziale, di una riflessione dunque teorica, di una conoscenza scientifica, ma che traduce il pensiero in buone pratiche per risolvere problemi reali che affliggono le persone oggi. E per esempio, se uno dicesse: vabbè, abbiamo la tecnologia digitale, poniamo la tecnologia delle regole etiche, già questo è un buon approccio, però Papa Leone XIV ha già detto che senza un'antropologia viva il codice etico che tu metti diventa un codice procedurale, e i codici procedurali possono essere aggirati, manipolati, sfruttati anche a proprio piacimento, no? Da chi detiene il potere economico. Qui allora noi proponiamo un approccio teologico che va alla radice della questione dell'impatto delle tecnologie digitali. La radice è la visione dell'uomo. Qual è l'uomo che sta dietro a questa macchina? Qual è l'uomo che usa l'intelligenza artificiale? E noi puntiamo sulla centralità della dignità della persona umana, che riteniamo fondata sulla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Per cui, se perdiamo questa bussola teologica su chi è l'uomo, la tecnologia finisce per usare l'uomo invece di servirlo.
0: Presentate l'osservatorio a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Non è un caso?
1: No, non è un caso, perché sappiamo bene come Papa Francesco ha veramente sviluppato tutta una dottrina sociale della Chiesa sulla casa comune, sull'ecologia, cercando di costruire un'umanità che chiamiamo civiltà dell'amore, in cui non avremmo necessità di porre limiti alle tecnologie digitali, come spesso si dice. Dobbiamo porre dei limiti etici. No, se proprio dobbiamo porre limiti, dobbiamo porre limiti a un antropocentrismo prometeico, cioè a un approccio dell'uomo sull'ambiente che è di sfruttamento assoluto, quello è. E per porre questo limite bisogna ricostruire sostanzialmente l'antropologia, la visione dell'uomo. Per cui questo osservatorio cade certamente per riferimento alla Laudato Si, ma anche noi stiamo attendendo da Leone XIV una enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, che sicuramente affronterà i temi dell'ecologia e affronterà anche i temi dell'intelligenza artificiale, come già sin dall'inizio del suo pontificato Leone XIV ha preconizzato.

0: Credenti e non credenti, la questione della dignità delle persone accomuna tutti, come pure quella della cura dell'ecosistema. Il rapporto complicato uomo-natura tocca in vario modo anche una vicenda da giorni al centro dell'attenzione: la nave Ondius e il focolaio di Andes, un tipo di antivirus. Oggi sempre alto il monitoraggio, ma torniamo da dove tutto è partito, in Argentina. Carlo Federico Pernu, direttore microbiologia e diagnostica e immunologia, ospedale pediatrico Bambin Gesù. Prima un breve identikit: gli antivirus.
1: Gli antivirus sono una famiglia di virus che hanno caratteristiche diverse nei diversi paesi, possono dare patologie diverse e infettano normalmente, insisto sulla parola normalmente, roditori, non tutti i roditori, infettano alcune specie di roditore distribuite nel mondo. Questo fa sì che ci sia una distribuzione degli antivirus diversa nei diversi paesi, nei diversi continenti, con una prevalenza nelle Americhe, nell'Asia orientale, c'è qualcosa in Europa, l'Italia per esempio c'è una presenza molto molto scarsa di antivirus finora, e questo comporta di fatto anche una variazione di infettività per l'uomo e anche di patogenicità.
0: Andes è una specie di antivirus
1: che, come dice il nome, è prevalente nelle Ande, dove è stata riscontrata per la prima volta e in maniera alquanto rara la trasmissione interumana prima di quello che è accaduto in questi giorni.
0: Quali sono le condizioni ambientali in cui avviene il passaggio all'uomo?
1: La trasmissione è quasi esclusivamente, per quello che noi sappiamo, a livello respiratorio. Allora, l'ambiente deve essere contaminato da escrementi di topi, urine, saliva, feci che si polverizzano nell'aria e vengono trasmesse all'uomo. Attenzione che devono essere in grandi quantità, perché l'antivirus, almeno quello che conosciamo finora, non è particolarmente infettivo per l'uomo.
0: Ci sono alterazioni dell'ambiente che aumentano il rischio?
1: Dov'è che questo accade? Quando i roditori che prediligono le aree selvagge debbono in qualche maniera avvicinarsi alle aree urbane. Accade tutte le volte in cui l'uomo fa delle modifiche. Pensa agli incendi, alle deforestazioni, e nel momento in cui ci sono deforestazioni massive legate anche agli incendi, i roditori vanno dove c'è da mangiare. Dov'è che c'è da mangiare? Nelle aree urbane, dove, e qui è la seconda parte, ci sono grandi discariche. È evidente che i topi sono a contatto con l'essere umano, in quanto l'essere umano vive vicino a questi altri ambienti. Ecco che quindi quello che è ritenuto raro, se non impossibile, in determinati contesti, potrebbe diventare frequente nel prossimo futuro se continuiamo a modificare l'ambiente.
0: È quello che accade in Argentina, dove i focolai di Andes sono più presenti e più frequenti?
1: Direi proprio di sì, nel senso che in Argentina ci sono i roditori che albergano la specie Andes, ma questi roditori erano soprattutto nelle foreste. Noi sappiamo che in Patagonia ci sono stati grandi incendi che hanno provocato deforestazioni e quindi i roditori si sono spostati, e spostandosi inevitabilmente si avvicinano alle zone nelle quali c'è l'uomo.
0: Nel rapporto uomo-natura anche quello che lega specie selvatiche e specie allevate. Mercoledì è la giornata mondiale delle api e con questi impollinatori tanto preziosi quanto spesso in pericolo, eccoci all'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Alessandro Cini, etologo UZI e Università di Pisa. Da 6 anni è in corso uno studio che parte da una domanda molto particolare. Quale?
2: Se potesse esserci competizione per il cibo tra le api da miele, le api usate in apicoltura, e tante altre api selvatiche. In particolare l'abbiamo fatto su una piccola isola dell'arcipelago toscano, Giannutri,
0: che è parte del parco nazionale, quindi con attività economiche nulle o limitate.
2: Sull'isola ci sono più di 10 specie di api selvatiche, in particolare 2 sono molto abbondanti. Una è il bombo, il Bombus terrestris, e l'altra è una specie che si chiama Antofora dispar. E sull'isola dal 2018 sono state portate circa 18 arnie da all'incirca dicembre fino a giugno per fare apicoltura. C'è un accordo fra il Parco Nazionale che ha dato il permesso a questa azienda di portare le arnie, poiché sull'isola non sono presenti normalmente altre api da miele. E il parco ha chiesto all'Università di Firenze, con la quale poi noi abbiamo collaborato, di capire se la presenza di queste api avesse degli effetti negativi sulle altre api.
0: Come avete fatto?
2: Abbiamo messo su uno studio che è forse un po' un unicum, perché abbiamo avuto proprio questa grande opportunità, essendo l'isola piccola ed essendoci un solo apiario, di poter, grazie all'aiuto degli apicoltori, di poter chiudere e aprire queste arnie, e quindi noi potevamo avere una sorta di laboratorio a cielo aperto nella quale di giorno in giorno potevamo confrontare il comportamento delle api selvatiche quando erano presenti le altre api, quelle da miele, e quando non erano presenti.
0: Che cosa avete visto?
2: Nei giorni in cui c'è api da miele, le altre api fanno più fatica a trovare cibo. Ci mettono più tempo a trovare il polline e a trovare il nettare di cui hanno bisogno. Quindi, in definitiva, quelle da miele hanno un impatto negativo sulla loro capacità di approvvigionamento del cibo. Negli anni in cui noi l'abbiamo studiata, la popolazione di tutte e due queste specie di api selvatiche è calata in maniera anche drastica, quasi dell'80%. Questo non vuol dire ovviamente che sia calata solo per l'effetto della presenza delle api da miele, ma sicuramente questo effetto della presenza delle api sul loro foraggiamento è un grande candidato per spiegare questo declino.
0: Che cosa ha fatto poi l'ente parco?
2: A seguito di questi risultati, l'ente parco ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione per portare le api sull'isola.
0: È cambiato qualcosa?
2: Il declino delle due specie di api selvatiche si è arrestato e anzi stanno aumentando i loro numeri.
0: Quindi vuol dire che le api da miele inequivocabilmente sono dannose per le api selvatiche?
2: No, questo studio dice che in alcuni contesti questo può succedere. In nessun modo lo studio dice che l'apicoltura è pericolosa, anzi l'apicoltura è un'attività molto importante. Tuttavia in alcuni specifici contesti, come il caso di Giannutri, un'alta densità di api da miele può creare dei problemi. È importante capire e poi eventualmente agire.
0: Da qui torniamo al quadro generale. A livello mondiale, quante specie e quali rischi?
2: Tantissime delle oltre 20.000 specie di api selvatiche, sociali, tra quali anche api da miele, sono a rischio di scomparsa sia a livello globale sia popolazioni locali. I fattori sono tanti: la presenza di inquinanti, compresi anche pesticidi, il cambiamento climatico, il cambiamento dell'uso del territorio, sovrasfruttamento di alcune risorse e poi anche le specie aliene invasive. Spesso queste cause sono molto più importanti ovviamente della competizione. L'importante però è cercare di valutare di volta in volta quali siano localmente le cause più importanti e quelle sulle quali possiamo agire. Non ci sono fazioni contrapposte, cioè si cerca di capire come funzionano le cose e di salvare, se possibile, delle popolazioni di specie animali.
0: Tanta la ricerca da fare, tanta anche l'attenzione con cui ciascuno può contribuire a tutelare l'ambiente. Oggi, ultimo giorno di Beach Lovers. Ne ho già accennato domenica scorsa l'iniziativa all'Isola del Giglio che per pulire coste e insenature coinvolge da una settimana appunto pro loco associazioni e decine di volontari. Sentiamoli all'opera.
3: Ciao, buongiorno Sonia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Sono Alvaro Andolfi, sono un indigeno, sono proprio abitante dell'Isola del Giglio e sono uno dei promotori di questa iniziativa di Beach Lovers, cioè questo amore che noi abbiamo per la nostra isola che ci porta poi tutti gli anni, anche negli anni passati questa iniziativa era stata fatta.
4: Oggi dove siete?
3: In questo momento siamo proprio in mezzo al mare, davanti a una delle cale. Noi praticamente facciamo questo lavoro, sbarchiamo sugli scogli e portiamo via quello che il mare purtroppo trasporta, perché qui durante le mareggiate anche sulle nostre coste arriva di tutto, dalla plastica al polistirolo. Addirittura in una cala abbiamo recuperato anche uno sci da neve, perciò ecco, ogni tipo di rifiuto, che però ecco, lo porta il mare, non è che viene buttato dalla gente che sta sul posto. Quest'anno siamo molto contenti perché abbiamo avuto moltissimi volontari che sono venuti praticamente da tutta Italia. Il primo giorno addirittura c'erano più di 100 volontari.
4: Benissimo, allora sentiamoli questi volontari.
3: Te li passo, questi sono dell'associazione CISUM, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, ora ve lo diranno loro direttamente.
5: Sì, io sono Stefania, vengo da Firenze.
4: Quanti anni?
5: 67, è la prima volta che faccio questa esperienza.
4: È faticoso?
5: È un po' faticoso, ma ne vale la pena, da tanto.
4: Quindi che cosa fate? Vi spostate?
5: Allora, o a barcone o a piedi, andiamo e raccogliamo tutto quello che troviamo. Ieri, ad esempio, a piedi abbiamo trovato una discarica a cielo aperto e abbiamo portato su di tutto: boiler, stufe.
4: Ma quella non l'avrà portata il mare?
5: No, quello è una vecchia discarica. Comunque è bellissimo stare qui.
6: Buongiorno, sono Riccardo. Io vengo da Cantagallo, proprio in provincia di Prato.
4: Età?
6: L'età è abbastanza, 76.
4: Beh, complimenti.
6: Grazie. Un po' impegnativo, comunque me la cavo bene per ora. Per ora sono sempre in gamba, diciamo.
4: Viva. E partecipare a questo tipo di attività perché le piace? Se le piace perché...
6: Sì, no, è una cosa importante. Poi l'accoglienza che abbiamo avuto qui dagli abitanti del Giglio è stata meravigliosa, veramente meravigliosa.
4: Quindi si fatica ma con soddisfazione?
6: Sì, sì, molto.
7: Sono Antonella, 63 anni, anch'io di Cantagallo.
4: Perché ha deciso di partecipare?
7: Perché mi sembrava, insomma, pulire queste spiagge da tutta questa plastica, mi sembrava sembrava una bella iniziativa, effettivamente è stato così.
0: È la prima volta?
7: Sì, la prima volta.
0: Che cosa l'ha colpita di più?
7: A parte l'accoglienza delle persone, tutti i negozianti, tutti quando si passa, grazie, grazie, grazie, ci ringraziano di continuo.
0: E che cos'altro invece l'ha colpita guardandosi intorno?
7: È una meraviglia, ci sono delle spiagge stupende e quando insomma uno le ripulisce poi tu dici... qualcosa ho fatto anch'io nel mio piccolo.
0: Benissimo, grazie.
8: Sono Alessandro, anch'io di Cantagallo e ho 70 anni.
0: Ok, complimenti. Siete pieni di energia?
8: Sì, abbastanza, sì, sì. Mi piace partecipare, si è raccolto abbastanza roba, insomma.
0: Che cosa la colpisce?
8: Tutta plastica, polistirolo, questa roba, insomma. Bottiglie, detersivi, insomma. È incivile, non è che sia una cosa bella, via.
0: Torna a casa stanco ma soddisfatto?
8: Sì, sì, sì, questo sì.
9: Sono Antonino di Firenze.
0: Posso chiedere anche a lei quanti anni ha?
9: Sì, 67. Qui siamo da 4 giorni. È una cosa stupenda ripulire le spiagge, ripulire tutte queste calette di questo bel mare, di questa bella terra, con queste belle spiaggette che ci sono. Cioè è una cosa importantissima. E poi abbiamo tutte queste bombole abbandonate perché ormai non ci sono più il reso. Dovrebbero rimetterlo, se no vengono abbandonate lì.
0: Questo poi è un lavoro di sforzo fisico, spostarsi, sollevare.
9: Io ancora, guardi, sono ancora un ragazzino, la testa è 14 anni, il resto non lo so. Grazie a Dio, un po' di forza c'è.
0: Alvaro Andolfi, le bombole del gas abbandonate, una questione sicuramente da risolvere. I volontari raccontano che avete lavorato anche sulla discarica.
3: Sì, questa qui della discarica praticamente era una vecchia discarica abbandonata. Siamo rimasti d'accordo che a settembre faremo una bonifica totale. Il bello di questo Picelave è stato quello che siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni operanti qui sull'isola. E poi c'è stata una grossa disponibilità da parte di tutte le attività commerciali. Chi ha messo a disposizione il panino, chi la colazione, chi l'aperitivo, è tutto gratis, è tutto offerto. Una grossa solidarietà da parte di tutti. E poi il bello che abbiamo coinvolto anche le scuole.
0: Oggi voi ancora lavorate?
3: Sì, l'ultimo giorno sono previsti sempre nel fine settimana un'altra valanga di volontari. Abbiamo davvero rigirato l'isola. Insomma, ci siamo dati parecchio da fare e questa cosa chiaramente deve continuare nel tempo. È un bel gruppo, dai, testa bassa, guanti e si sono messi davvero a lavorare per il bene del nostro amato scoglio, diciamo così.
0: Finisce qui questa puntata. Potete riascoltarla su Rai Play Sound e scriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini. In regia da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No,
2: sì.
1: Brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati gli 8 passanti falciati con l'auto da Salim El Kudri, 31 anni. Il capo dello Stato ieri aveva chiamato il sindaco di Modena Massimo Mazzetti per avere notizie delle persone coinvolte, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che, ha detto, con coraggio hanno bloccato il colpevole. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere poco fa Palazzo Chigi ha modificato il programma del viaggio istituzionale che l'ha portata ieri in Grecia e doveva vederla impegnata oggi a Cipro. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
4: Una mattina avvolta dalla paura, dal terrore per quello che è successo ieri, Modena si sveglia frastornata, sgomenta, ferita profondamente dalla folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la sua auto contro le persone che passeggiavano tranquillamente per il centro della città. Una scena drammatica a cui hanno assistito decine di testimoni.
5: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta.
4: A fermare il 31enne dopo che si era schiantato contro la vetrina di un negozio sono stati proprio i passanti, due egiziani e Luca Signorelli, che con coraggio ha affrontato El Kudri in prima persona.
6: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6.
4: Il bilancio è di 8 feriti, 4 in particolare versano in gravi condizioni. Si tratta di una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna che è in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. El Kudri è stato invece arrestato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, esclusa al momento la matrice terroristica. Avrebbe invece problemi di salute mentale. Indagini sono in corso per capire il perché di questo folle gesto. Nella notte è stata perquisita la sua casa alla caccia di elementi utili. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome, definendolo criminale di seconda generazione, con la Lega che accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elish Line, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Ascoltiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
7: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
3: Iran, il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, sarebbe pronto a riprendere gli attacchi contro gli Ayatollah.
8: L'Iran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, è l'avvertimento di Trump in un'intervista telefonica all'emittente francese BFN TV. Su Truth, il tycoon pubblica un'immagine dal titolo La calma prima della tempesta, che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Il meteo, tempo in miglioramento e sole su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria e instabilità sui rilievi. Temperature in risalita toccheranno i 25 gradi al sud. Sport, domenica intensa, si parte alle 12 con il campionato di calcio e 5 partite in programma per la lotta Champions, tra cui il derby Roma-Lazio alle 17. Tutti i riflettori saranno puntati sul Foro Italico e sulla finale dell'Internazionale d'Italia. Sinner contro il norvegese Ruud, in precedenza gli azzurri Bolelli e Vavassori. altri impegnati nella finale del doppio. Eurovision, la Bulgaria conquista il suo primo microfono di cristallo. Con il tormentone Bangaranga, la pop star Dara mette d'accordo televoto e giurie di qualità. Al secondo posto Israele, tra i fischi del pubblico e le contestazioni a Vienna. Terza la Romania. Solo un quinto posto, ma un'accoglienza calorosissima per un commosso Sal da Vinci. Tra i momenti più emozionanti, l'omaggio alle canzoni del passato per celebrare i 70 anni del festival. Per la cronaca arrivò terza e per la storia ha vinto alla distanza. Tutti la sanno a memoria e lo dimostrano a squarciagola. Rai Radio 1, le 9 e 6 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
0: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Il Mondo Non Basta.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Rossini con il suo duetto buffo di due gatti ci porta nella prima tappa di oggi. Siamo a Brolo, appunto il paese dei gatti, dove tutto parla felino. Intorno a noi le alture del Lago d'Orta, ci troviamo a pochi chilometri da Omegna in Piemonte e con noi c'è Alessandra Poletti, presidente dell'associazione I Gatti di Brolo e memoria storica del posto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci racconti un po' la leggenda che spiega perché Brolo è proprio il paese dei gatti.
1: La storia di Brolo gira un po' attorno alla chiesa parrocchiale. Fino al 1767 a Brolo non c'era una parrocchia, non c'era il parroco, per cui chi voleva recarsi a messa doveva raggiungere Nonnio. Però la strada era un po' disagiata, insomma. C'era un fiumiciattolo che le persone anziane dovevano attraversare a piedi, il fiumiciattolo era soggetto a piene. A un certo punto, quando si sono stancati di questa cosa, hanno chiesto al vescovo di far diventare parrocchia a Brolo. I Dognesi, venendo a sapere di questa richiesta, hanno cominciato a canzonare, insomma, un po' i brolesi. Hanno infatti coniato un motteggio: quando avviene parrocchia a Brolo, Arrata metterà sul Friol, che significa quando Brolo diventerà parrocchia, il topo metterà il mantello, cioè una cosa non fattibile.
0: Certo.
1: E invece, grazie ad alcune famiglie facoltose, nel 1767 Brolo è diventata parrocchia, ha avuto il suo parroco e le sue messe. E allora alcune persone di Brolo che se le erano prese, insomma, per questa canzonatura dei Noniesi, sono andate di notte con dei topolini rivestiti con dei mantelli di velluto rosso ad attaccarli sulle porte dei Noniesi. E hanno inventato, insomma, una risposta per i Noniesi: Arrat la messa dal Friol e la diventa parrocchia a Brolo. Cioè il topo ha messo il mantello ed è diventata parrocchia Brolo. Da qui il soprannome di gatti brolesi, che alla fine avevano sconfitto il topo.
0: Sono gli abitanti proprio di Brolo, quindi, che sono i gatti?
1: Sono gli abitanti di Brolo, sono i gatti, sì.
0: C'è un monumento dedicato ai mici dei gatti disegnati sulle cassette delle poste, sugli zerbini, una strada con dipinti, acquarelli. Ci faccia un po' la guida, il giro gatto.
1: La prima cosa che abbiamo fatto come associazione è stato mettere un monumento fatto in ferro a grandezza naturale e l'abbiamo posato su un sasso al lato della via provinciale, in una piazzola. Lì abbiamo messo anche una cassettina dove si possono trovare delle mappe di Brolo, così chi viene può seguire la mappa e vedere i posti dove ci sono le cose più importanti, le più belle da vedere. Ovunque si vada trova un gatto dipinto, una statuetta.
0: Ci sono anche le piastrelle che raffigurano gatti, sì. Che poi hanno permesso proprio di realizzare e stampare il volume, no? Brolo, il paese,
1: sì,
0: dei gatti.
1: Infatti, per raccogliere i soldi, gli artisti di Brolo hanno cominciato a dipingere piastrelle e noi con questi soldi siamo riusciti a realizzare il libro Brolo, il paese dei gatti, però si può sempre scaricare dal nostro sito brolodinonnio.com.
0: Ma gli abitanti di Brolo sono un po' gatti anche loro?
1: Sì, sono abbastanza gatti, indipendenti, qualcuno che solitario.
0: Quanti sono i gatti di Brolo?
1: Allora, i gatti a due zampe sono circa 350. I gatti dipinti non glielo so dire, qualche centinaio.
0: Quelli proprio pelosi che miagolano?
1: Ce ne sono tanti che però sono tenuti in casa, anche perché qui passa la strada provinciale, un po' pericoloso.
0: Quindi un po' pericoloso.
1: Per andare in
0: Io so anche che c'è un gatto rosso che uno che viene a trovarsi,
1: sì,
0: a Brolo deve cercare.
1: Gatto rosso che ovunque vai lo trovi, ti accompagna per un pezzo, poi se ne va e lo ritrovi dopo un po'. Lui sa già i posti che la gente visita, ti accompagna, poi ti anticipa.
0: Quindi è il sindaco a quattro zampe di Brolo.
1: È il sindaco a quattro zampe che viene a farsi accarezzare.
0: Poi avete tante altre feste e ricorrenze a tema gatti, no? Il ritorno dei gatti sparsi, cioè una giornata di festa,
1: sì,
0: dedicata ai brolesi che si sono trasferiti a vivere altrove, ma anche l'incontragatti.
1: Noi abbiamo trovato altri paesi che hanno come simbolo il gatto, li abbiamo contattati e abbiamo iniziato a fare dei giochi a squadra tra paesi che sono gatti: Bugnate, Trona, Germanio, Gattugno, Calcinello.
0: Tutto in zona?
1: Sì, questi sono in zona. Poi c'è anche Briona, Re, Pianezza di Arola, Carpunino.
0: Grazie mille allora Alessandra Poletti, presidente Associazione Gatti di Brolo, e buona giornata.
1: Grazie a voi e vi aspettiamo a Brolo.
0: Sì.
2: Oh oh, mi è sembrato di vedere

0: Parole in viaggio.
1: Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne.
2: Dopo il sogno sostenibile da Ponza alla Polinesia, Giovanni Malcuori, musicista, velista, viaggiatore e soprattutto sognatore, racconta alla nostra Stefania Livoli l'importanza dell'orizzonte, secondo capitolo del viaggio a tappe durato ben 20 anni a bordo della sua barca a vela Papa Yaga.
3: Il secondo libro, che dal punto di vista geografico parte dalla Polinesia fino a un ritorno in Italia, è una constatazione che il tempo comunque è passato. Il sogno si è realizzato, perché comunque ho fatto un giro del mondo in barca a vela, che era la cosa che sognavo da bambino, però ecco, si è realizzato, quindi è tutto alle spalle, quindi c'è un minimo di malinconia in più.
4: All'interno di questo tuo libro descrivi la malinconia da indigestione. Che cos'è?
3: Malinconia da indigestione, diciamo, non esiste come termine. È una specie di tristezza nel constatare che questa è una esperienza che stavo vivendo, che sarebbe stata difficilmente ripetibile. Quindi a quel punto diventa necessario un nuovo orizzonte.
4: Quindi tornare a casa è stato molto più difficile che decidere di partire?
3: Il ritorno è quasi naturale, difficile dal punto di vista emotivo, perché vuol dire che ho finita una cosa. Ogni anno facevo 2-3 mesi di navigazione e poi tornavo a lavorare a Roma. E quindi un viaggio che dura da 20 anni non è più un viaggio, una vacanza, è praticamente la vita stessa.
4: Papa Yaga è tornata da 8 mesi, agosto dell'anno scorso. Adesso dove sta, ma soprattutto come sta?
3: Ma tu mi vuoi far spoilerare troppe cose. Comunque adesso è in cantiere da 10 mesi. Lei era tristissima perché a un certo punto, dopo aver solcato mari meravigliosi, a un certo punto siamo entrati mestamente a Fiumicino, a Fiumara anzi, e quindi mi guardava dicendo: ma siamo sicuri, dobbiamo entrare. Siamo entrati e abbiamo cominciato una lunghissima e difficilissima preparazione per il prossimo obiettivo, che non spoilererò, però è sicuramente molto più difficile.
4: E torneremo a raccontarlo. C'è un ricordo che sai che sarà difficile da dimenticare?
3: Sono veramente tantissimi i ricordi. Uno su tutti, l'arrivo alle Marchesi, uno degli arcipelaghi della Polinesia francese. È il primo che si incontra dopo la traversata dell'Oceano Pacifico. Per me le Marchesi erano proprio il sogno nel sogno. Insomma, quando da piccolo leggevo Melville, Moby Dick, questi romanzi meravigliosi, parlavano delle Marchesi, della Polinesia. Per me quello era proprio l'obiettivo della vita. Quindi quando sono arrivato, dopo 21 giorni di traversata dell'Oceano Pacifico, lì mi è venuto veramente un colpo al cuore. Ho pianto, sì.
4: C'è stato un momento in cui puoi dire di aver pensato: ma chi me l'ha fatto fare?
3: Molte volte, perché fa parte, insomma, del gioco. Il mare non è sempre bello, diventa anche brutto, diventa anche impegnativo. Ti capita di dormire 20 minuti in 2 giorni. Tutta una serie di cose che però fanno parte del gioco. Quindi quella fatica che poi diventa soddisfazione. La soddisfazione, secondo me, è la base per la felicità.
4: Tu scrivi: tra atolli che sono pezzi di paradiso caduti sulla terra. In realtà scrivi anche che alla fine gli atolli sembrano tutti un po' uguali, eppure ogni atollo regala sempre un'emozione. Dopo che si è vissuti un'esperienza così forte, come si riesce a ricominciare sulla terraferma?
3: Questo è un equilibrio che ho sempre cercato, tant'è che io non sono mai partito per anni senza mai tornare. Per quanto possano essere belli gli atolli, però l'equilibrio tra la vita normale, tra virgolette, che abbiamo, serve ad apprezzare fino in fondo il momento di paradiso. Io effettivamente, dopo 2 mesi di noci di cocco e pesce, avevo una certa voglia, un certo desiderio di tornare proprio qui a suonare o a lavorare. Quel mondo reale mi chiamava in qualche modo.
4: Giovanni, l'importanza dell'orizzonte. L'orizzonte è più importante di un sogno perché è infinito?
3: Bravissima, questo è proprio il focus di questo secondo libro. Cioè, il sogno, quando tu lo realizzi, ce l'hai, però nel momento in cui lo hai preso per mano non è più un sogno. Sai, quando sono ritornato in Atlantico, dopo tutto il giro del mondo, sono voluto passare apposta in un isolotto di Capo Verde, qui mi ero fermato all'andata, e dopo 20 anni ho voluto mettere a confronto le due emozioni: un ragazzo di 40 anni che stava per partire per il suo sogno e un uomo di 60 anni che sta tornando, e ho messo a confronto questi due stati d'animo e ancora non sono riuscito a capire quale fosse il migliore, perché il momento del primo volo è fantastico, capito? C'è un'euforia eccezionale. L'aver compiuto o realizzato il sogno è altrettanto bello, ma se non ci fosse un altro orizzonte davanti sarebbe troppo triste. Quindi è importante che ci sia un orizzonte, perché la realizzazione di un sogno nel momento appunto che lo tocchi non è più sogno.

0: Un paradiso sicuramente quello percorso da Malcuori in Polinesia e non solo, il libro per Frangente Edizioni. Allora, una nuova raccolta di racconti anche per Vincenzo Pardini, nella quale si parla di una natura impegnata in una incessante lotta di riappropriazione, anche etica e spirituale, di luoghi fisici e mentali. Il titolo è I figli di Wanda e altri racconti, libreria per Oligo Edizioni. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, il viaggio è ad andamento lento, assolutamente, nell'alta valle del Serchio, non con le mappe, ma seguendo un po' il ritmo dei ricordi.
1: Sì, sono racconti in pratica tutti inventati, quindi per inventare bisogna creare delle situazioni, dei personaggi e poi dargli una trama. E in questa trama compaiono molti animali che sono i nostri interlocutori, nel senso che molti non hanno ancora capito che gli animali sono esseri senzienti, che già Darwin e Plutarco dicevano che avevano dei sentimenti, e questi sentimenti noi non glieli riconosciamo, li maltrattiamo quando non li ammazziamo, come sta avvenendo con i lupi adesso.
0: Ci parla di stazioni soppresse, di antiche mulattiere, per riscoprire un po' ciò che il progresso invece ha oscurato.
1: Sì, le mulattiere sono andate quasi tutte in malora, perché sono arrivate le strade carrozzabili e quindi la gente si è dimenticata della mulattiera. Io conosco delle mulattiere come quella di Fabbriche di Vallico, che risale alla notte dei tempi, l'hanno fatta gli uomini preistorici e la percorrevano gli etruschi, e però è abbandonata, tanto è vero che in passato ci correvano con le motocross rovinando tutto il selciato. Quindi c'è questa contrapposizione tra il nostro voler essere civili e dall'altra parte non c'è rispetto per la natura.
0: Vincenzo Pardini, ci sono anche viaggiatori d'altri tempi come Beriade nei suoi racconti, un conduttore delle ferrovie di Stato dalle grandi stazioni di Roma e Milano al ritorno solitario verso la Garfagnana.
1: Sì, e appunto questo è un personaggio che non è mai esistito. L'ho inventato appunto per dare corpo a Wanda, la lupa. E questo personaggio è uno che si è immerso nella vita civile, nella vita di tutti i giorni, rimanendone in fondo deluso, amareggiato, ne ha accumulato stanchezza, delusione, eccetera, e non vedeva l'ora di ritornare nella natura. E in questa natura lui ha ritrovato se stesso, ritrova la natura al punto che preferisce allearsi con i lupi anziché con la società umana.
0: E quindi dà un taglio netto al passato. Grazie mille per essere stato con noi, Vincenzo Pardini, autore per Oligo Edizioni di I figli di Wanda e altri racconti. Buona giornata.
1: Grazie a lei.
2: Lupo ulula.
3: Lupo ulula?
4: La.
3: Cosa?
4: Lupo ulula? E Castello Ululì.
0: Ovviamente Mel Brooks, Frankenstein Junior. E ora noi andiamo invece in Giappone con Davide Campione per scoprire le famose fioriture primaverili.
5: Quelle più conosciute sono quelle dei sakura, dei ciliegi, che portano turisti, ma anche local, ad affollare le principali città del paese tra marzo e aprile. Non esiste però solo questo hanami, nome giapponese per indicare le fioriture. Ce n'è infatti un altro meno conosciuto, ma non per questo meno bello, quello degli shibazakura, dei fiori che somigliano a del muschio, che crescono alle pendici del Monte Fuji. Fioriture protagoniste di un festival, il Fuji Shibazakura Festival. Ne parliamo con un vero e proprio esperto del settore, Davide Bitti, romano di nascita che da decenni vive a Sendai ed è attivo sui social come Vivi Giappone, nome col quale ha appena pubblicato un libro uscito per Edizioni Erga. Allora Davide, qual è l'aspetto che rende unico questo festival?
6: La location è molto bella perché si trova nel Fuji Motosuku Resort, che è vicino al lago Motosuku, che è uno dei cinque laghi della regione, cinque laghi dove sta il Fuji. Ti ritrovi questo paesaggio bellissimo in questo periodo, no? Proprio dall'11 aprile al 24 maggio, con 2,4 ettari di questi shibazakura, tra le 500.000 e 800.000 esemplari, questo mare di vari colori di questo muschio rosa.
5: È davvero una specie particolare di muschio?
6: È una fioritura talmente densa che ricorda un tappeto di muschio, non è un vero muschio, è un fiore di per sé.
5: L'idea di creare un festival proprio alle pendici del monte più famoso del Giappone e tra i più iconici al mondo parte da un principio ben preciso, mi sembra.
6: Quello dello Shakkei vuol dire il paesaggio in prestito. Tu già c'hai questo giardino bellissimo, questo manto di fiori rosa, viola, tutte le gradazioni, e in più c'è il Monte Fuji che viene preso in prestito per completare questo fantastico paesaggio.
5: Quali sono i punti più belli da vedere e fotografare?
6: Ci sta per esempio a un certo punto in questo mare di fiori rosa, che sta una barchettina, oppure c'è una porta stile quella di Doraemon nel nulla.
5: Anche la proposta gastronomica è molto particolare, vero?
6: Qua c'hanno tutti i piatti street food a tema, che vendono per esempio gli hanpen, che sono delle tortine di surimi fritto a forma di Monte Fuji, molto carini. Oppure hanno le mini castera. La castera è un dolce giapponese, ma in verità venuto dal Portogallo, a forma di Monte Fuji, messi su uno stecchino. Interessante secondo me questo pollo fritto karage, che è in stile giapponese però nero, che ricorda insomma la roccia lavica del Monte Fuji.
5: E quanto costa accedere a questa esperienza meravigliosa?
6: Costa poco, l'entrata sono 900 yen, 4,20 euro, una cosa del genere.
5: Cosa dobbiamo scegliere tra la fioritura dei ciliegi e quella degli Shibazakura?
6: Come il periodo comunque vero male coincide con la fine della fioritura dei ciliegi, no? Diventa secondo me un'integrazione dell'esperienza, perché voi fate l'hanami se siete a Tokyo in quel periodo, poi dopo andate a vedere anche questa versione diciamo più moderna di questo hanami moderno. Una volta che avete fatto questa esperienza ve ne andate in un ryokan a fare un bel bagno in un onsen in una terma giapponese e avete fatto una giornata indimenticabile.
5: Spiega meglio ai nostri ascoltatori che cosa sono i ryokan.
6: Sono tipiche locande giapponesi che dentro hanno gli onsen. Gli onsen sono i bagni termali naturali, quindi con acqua termale naturale. Sono presenti in tutto il Giappone, ovviamente. Io abito a Sendai e ne abbiamo tantissimi. Per quanto riguarda appunto la regione dei Cinque Laghi vicino al Fuji, sono famosissimi, nel senso sono sempre pienissimi perché è una zona molto turistica. E ripeto, potete guardare il Fuji mentre magari avete una stanza privata con un bagno termale fuori in veranda, cioè avete uno spettacolo eccezionale, no? Pochi altri posti in Giappone offrono una vista del genere. I'm

0: Nord-Sud-Ovest-Est. Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, uniti dalla natura, per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia, ricco programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali. Info su parks.it. Viaggiare con i libri grazie al volume India dei villaggi 1980-2025 di Gianni Berengo Gardin e Lorenzo Zelaschi. 130 foto in bianco e nero che raccontano l'itinerario personale degli autori. Time Out aggiorna la classifica 2026 dei posti più belli al mondo, 51 mete, 4 italiane, di cui 2 new entry, il centro storico di Bologna al 7° posto e il promontorio di Capotesta nel nord della Sardegna, in 8ª posizione. Si confermano il Parco Nazionale dello Stelvio e quello della Puglia, sul gradino più alto del podio, il Picos d'Europa, in Spagna.
1: Brolo, Raffaele Roselli, Capoverde, Mauro Convertito, Polinesia, Stefania Livoli, Giappone, Stefano Velli e da Lupa, Germana Brizzolari, buon viaggio a tutti.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Do io l'arte.
8: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. E oggi partiamo parlando di un monumento nazionale, un vero e importante simbolo, non italiano ma americano, e parliamo di una polemica innescarla sempre lui, Donald Trump, che sostiene di voler restaurare una vasca sporca e malandata. Ma non è una vasca sporca e malandata. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Stiamo parlando della Reflecting Pool, che è quella grandissima vasca rettangolare davanti al Lincoln Memorial a Washington. Molti di voi l'avranno vista nei film, in TV, nelle fotografie, e spero molti di voi anche dal vivo, magari sono andati a visitarla. È una tappa imprescindibile quando si va a vedere Washington. Io per esempio non ci sono ancora mai stato. Vabbè, è una vasca lunga più di 600 metri, sta sull'asse monumentale del National Mall. Da una parte c'è il Lincoln Memorial, dall'altra il Washington Monument. Allora, si chiama Reflecting Pool perché serve proprio a riflettere tutto ciò che c'è intorno, i monumenti.

elementi, gli alberi, il cielo, l'architettura. Si chiama Pullman, non è che sia una piscina, è uno specchio d'acqua solenne, costruito proprio per dare profondità e monumentalità a uno dei luoghi più simbolici degli Stati Uniti, il luogo dove tutto si decide, tra l'altro, perché Washington è proprio il luogo della politica. Allora, qual è il problema? Il problema è che questa enorme vasca, questo monumento, da anni ha bisogno oggettivamente di manutenzione, perché si sporca, perde acqua, si riempie di alghe e richiede interventi continui. Cosa è successo? Che Trump ha detto lo voglio sistemare, e lo voglio sistemare quest'anno perché il 4 luglio cadono i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana e voglio inaugurarla. Quindi l'idea di sistemare non è che sia assurda in sé, il punto è come Trump vuole sistemarla. Qualche settimana fa ha annunciato che vuole rifare il fondo della reflecting pool con un rivestimento blu che lui chiama American Flag Blue, cioè il blu della bandiera americana. Non è che ha grandi argomentazioni, dice che il fondo grigio non gli piace, che l'acqua così sembra sporca, e dice che è una soluzione rapida e patriottica in vista del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, un lavoro che dovrebbe costare un paio di milioni di dollari. Non è che sia quello il problema quando si deve agire su dei grandi monumenti nazionali. Ma dove nasce la polemica? Molti critici, moltissimi, dicono che Trump sta ragionando come se fosse una piscina privata da rendere più bella e più azzurra, mentre quella vasca non è una piscina da rendere più bella, ha un senso storico preciso. Il fondo scuro, che è un fondo neutro, poi serve a far funzionare il riflesso. Se uno lo fa di quel blu acceso, la reflecting pool rischia di sembrare appunto una grande piscina da resort, non più uno specchio monumentale. Cioè Trump da una parte dice la rendo più pulita e bella, e gli storici del paesaggio dicono stai cambiando il significato visivo del luogo, e forse è proprio quello che vuole fare, una piscina da resort. E poi ci sono le procedure, perché la reflecting pool fa parte di un paesaggio storico ovviamente tutelato, e perché anche lì ci sono le tutele dei beni culturali. Avete visto che anche in Italia è scoppiata un po' una polemica, pare che in Consiglio dei Ministri ci sia stata una grande lite tra il Ministro della Cultura e il Ministro dei Trasporti Salvini, che ha detto che voleva spianare le soprintendenze, e quindi, come dire, le tante polemiche che ci sono in questi giorni nel governo sono nate anche per questa lite, nata per questa cosa. Vabbè, comunque, quando intervieni su un luogo come la Reflecting Pool normalmente si deve passare da controlli continui, revisioni, poteri previsti dalla legge sulla tutela dei siti storici. Secondo i contestatori invece Trump avrebbe saltato un po' queste procedure, avrebbe accelerato tutto senza rispettare questi passaggi. E quindi cosa è successo? È successo che una fondazione culturale molto importante, la Cultural Landscape Foundation, ha fatto causa ai gestori dello spazio, al National Park Service, al Department of the Interior, che sono gli enti governativi che si occupano proprio di, si dovrebbero occupare di tutelare i beni storici, e hanno chiesto al tribunale di fermare i lavori, sostenendo che il progetto violi il National Historic Preservation Act, cioè la legge federale che protegge i luoghi storici. Cioè la The Cultural Landscape Foundation non è che dice semplicemente non ci piace il blu, dice caro Trump, tu non puoi modificare uno dei paesaggi simbolici d'America come se stessi rifacendo il fondo di una piscina, di un golf club. Noi per celebrare l'indipendenza americana e i 250 anni ci sentiamo uno spring meraviglioso degli anni 70, uno Springsteen molto romantico, anche se randagio, che ci parla proprio del 4 luglio, un 4 luglio in cui esplodono i fuochi d'artificio, ma a brillare davvero è Asbury Park, che è decadente e malandata, un posto dove lui viveva, una rovina americana trasformata in mito impossibile e anche un po' struggente. 4th of July, Bruce Springsteen.

0: Era il grande Bruce Springsteen con 4th of July, questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio, e adesso da Washington ci spostiamo in un'altra capitale, ci spostiamo a Roma, perché sta succedendo una cosa a Roma in questi giorni, è iniziata l'altro ieri, ma avete ancora tempo tutto oggi, la Roma Gallery Weekend, una sorta di, non lo so, di festival, ma anche di festa di arte contemporanea, dove 32 gallerie contemporaneamente hanno aperto al pubblico con mostre, eventi, aperture speciali e progetti diffusi. È un progetto che sta andando avanti già da qualche anno e vuole un po' così spingere il ruolo delle gallerie private romane, che non sono solo dei luoghi commerciali ma sono anche e soprattutto degli attori culturali importantissimi per l'arte contemporanea di una città come Roma, dove non è sempre facile fare arte contemporanea. Ma ne parliamo con il presidente dell'associazione Roma Gallery Weekend, Gabriele Gaspari, che è in linea con noi. Gabriele, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato, Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, buongiorno, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te. Allora, senti, intanto il nome di questa grande manifestazione è contemporanea, che richiama la grande mostra curata da Achille Bonitoliva nel parcheggio di Villa Borghese nel 1973, ed è un po' un nome per dire che appunto Roma non è solo archeologia, memoria, istituzioni, ma anche una città che è attraversata da un mondo contemporaneo molto molto vivo.
1: Esatto, sì, il nome è un po' una sorta di risonanza con questo grande evento che testimoniò forse uno dei momenti più importanti della storia della cultura contemporanea a Roma, di quella cultura contemporanea. A una cinquantina d'anni di distanza abbiamo deciso di riprendere quel filo narrativo, valorizzando un contesto che nel frattempo è completamente cambiato, ma ha una grande vitalità, un tessuto molto diversificato, e questo credo sia qualcosa di interessante da valorizzare. Il progetto, così com'è, è quest'anno alla sua terza edizione, dove credo possiamo già tracciare un piccolo bilancio di questa esperienza.
0: Ed è positivo.
1: Assolutamente.
0: Ci mancherebbe altro che venissi a dirci negativo.
1: No, esatto, ci mancherebbe, certo. No, ma assolutamente sì, lo è. Nella misura in cui è un progetto che chiaramente è appena nato, il calendario del contemporaneo è un calendario saturo, è un calendario pieno di impegni, ma crediamo che portando avanti con dedizione, con amore, come stiamo facendo questo progetto, riusciremo ad inserirlo un po' come nel calendario annuale italiano.
0: Io credo che ce l'avete già fatta, perché comunque è una cosa di cui si parla. Senti, ci sono dei percorsi, oggi è l'ultimo giorno, ma diciamo che chi è a Roma può venire a fare dei giri, anche se in realtà le mostre che avete aperto in questi giorni, molte cose continueranno anche nelle prossime settimane. Ma dici come approcciare i percorsi se vogliamo venire oggi a vedere il weekend.
1: Certo, allora intanto gli orari, che oggi domenica sono dalle 10 alle 18.
0: Sì, quindi aprite tra pochi minuti.
1: Esatto, e resteremo aperti fino alle 6 di pomeriggio.
0: Sì.
1: Oggi giornata comunque un po' campale in città, ma va bene così. Allora, le gallerie sono tutte aperte. Sul sito di Contemporanea abbiamo segnalato dei percorsi per aree che chiaramente sono più fattibili, proprio perché Roma è una città dispersiva, quindi comunque i cluster di gallerie li andiamo un po' a individuare, così rendiamo più semplice per gli spettatori creare il proprio percorso. Ovviamente in tutte le gallerie e sul sito trovano la mappa delle gallerie che partecipano. C'è anche un'agenda di eventi in città. Quest'anno c'è stata una grande novità giovedì, che è stata questa Gallery Night, che ha un po' fatto da prologo, da fuori programma del weekend, in cui una decina scarsa di gallerie hanno inaugurato le proprie mostre. In generale nella settimana hanno inaugurato diverse mostre, quindi Roma è piena di mostre fresche da vedere e da scoprire. Questa è una cosa secondo me molto importante, che testimonia anche un po' il progressivo affermarsi di questo progetto, anche poi tra gli stessi attori una, come dire, maggiore consapevolezza e fiducia nell'iniziativa.
0: Che meraviglia. Tra l'altro diciamo che avete anche un po' dimostrato che Roma ha un aspetto, passami il termine, anche produttivo, perché abbiamo sempre il sospetto che Roma sia un po' ferma. Ne sto parlando naturalmente dal punto di vista dell'arte, invece dell'arte contemporanea, e invece succedono un sacco di cose. Ma ci sono delle zone in particolare in cui i galleristi si concentrano, cioè ci sono dei quartieri che prediligono, anche perché Roma è veramente bella grande, quindi se si deve coprire tutto è complicato.
1: Sì, allora sai, storicamente le zone delle gallerie erano il centro centro storico cosiddetto Tridente,
0: certo,
1: un po' perché c'erano gli studi di artista, un po' perché c'era l'Accademia di Belle Arti, insomma, sì, basta pensare tutta la stagione la veramente storica,
0: sì,
1: da Canova in poi, perché, mentre poi nella modernità, ecco, Trastevere è stata una zona molto frequentata, soprattutto negli anni 2000, adesso sono un po' più sparse. Se uno vuole cercare un po' la concentrazione tra ghetto, quindi la zona del ghetto, Rione Regola, quindi ecco,
0: sì,
1: il lato della sinagoga, lì ci sono diverse gallerie perché ce ne sono 5-6 in pochi minuti,
0: sì,
1: idem la zona di Via Giulia, San Lorenzo ha una,
0: certo,
1: sua concentrazione, sono 4 gallerie molto vicine ed è poi, sai, San Lorenzo essendo un po' fuori dal centro storico, nel senso che è fuori,
0: sì,
1: le mura, essenzialmente fa proprio da cluster in qualche maniera, tra l'altro è un distretto che ha anche una sua specificità di produzione,
0: sì,
1: perché ci sono un sacco di studi d'artista, eccetera.
0: È il più,
1: quindi,
0: sperimentale,
1: no, ecco,
0: dai.
1: Sono un po', esatto, queste sono un po' le nostre zone.
0: Ci sono insomma un sacco di cose da vedere, un sacco di quartieri, ne abbiamo accennati alcuni, il ghetto, Via Giulia, San Lorenzo, ma le gallerie sono un po' dappertutto, dal ghetto basta,
1: sì,
0: che passate il fiume, arrivate a Trastevere, anche lì ce ne sono,
1: sì,
0: ce ne,
1: esatto,
0: sono tante interessanti, o da Via Giulia,
1: esatto,
0: che lo potete,
1: il
0: diciamo,
1: centro storico poi alla,
0: esatto,
1: fine è mezz'ora a piedi da parte a parte, quindi comunque,
0: sì,
1: sia godibile,
0: sì, sì, ma poi, come dire, ci si può spostare, oggi è domenica, lo potete fare, ma le mostre rimarranno ancora aperte. Gabriele, io ti ringrazio moltissimo di essere, di essere stato con noi, noi ne approfittiamo per ascoltare l'ultimo pezzo di Fulminacci, Maledetto Me, tra l'altro proprio per le strade di Roma questa settimana ha sorpreso tutti con un concerto improvvisato. Sentiamo Fulminacci e poi torniamo a parlare d'arte qui su Radio 1.

0: Era Fulminacci con Maledetto Me, io sono Nicola Sballario e questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione. Prima di salutarci io vorrei consigliarvi un libro e una mostra da andare a vedere. Il libro della settimana è Il corpo alla moda, il nuovo libro di Maria Luisa Frisa, che è teorica, curatrice, docente, storica della moda, ed è pubblicato da Einaudi. Si fa molte domande questo libro, cioè ci chiede quando un vestito diventa una regola imposta al corpo e quando invece permette a chi lo indossa di prendere parola, di costruire un'immagine di sé, di dichiarare una presenza, un'attitudine, addirittura una cultura. Ecco, è un po' intorno a questa tensione che si muove il corpo alla moda. La stessa Maria Luisa Frisa lo presenta come un percorso personale e dichiaratamente parziale, ci tiene a dirlo. È una traversata dentro un legame che non può mai essere neutro tra abito e identità, diciamo, no? Vestirsi, lo sappiamo, non è solo coprirsi o non è nemmeno solo apparire, è un po' un gesto di consapevolezza, è un campo di forza, è una scelta culturale, e almeno in quella libertà possiamo continuare a misurarci. Per la mostra della settimana invece andiamo alla Leica Gallery di Milano, una mostra che si chiama Street Diary di Phil Penman, un grande fotografo. Sono 25 anni di street photography a New York. Penman è nato proprio nel 1977, vive a New York, ma abbiamo con noi la curatrice della mostra, Giada Triola. Benvenuta Giada, te la do io l'arte.
1: Grazie Nicolas, grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, grazie di essere qua. Senti, io ti chiederei di partire da una cosa, però, perché qua dobbiamo parlare di una mostra con delle fotografie che raccontano una città sempre in movimento, ma io vorrei partire da un'altra città, vorrei partire proprio da Milano, perché vorrei che ci raccontassi che cos'è la Leica Gallery di Milano, perché è dedicata a una macchina fotografica, a un nome, a un marchio che appunto non è semplicemente uno strumento, ma è veramente un pezzo di storia, un monumento della fotografia.
1: Sì, la Leica Gallery è a Milano, in Galleria 14, però l'abbiamo rinnovata in tempi molto recenti, ovvero abbiamo riaperto con questa nuova location situata al primo piano sopra il nostro store da pochissimo, da febbraio. Diciamo che la Leica Gallery è un luogo di incontro, è naturalmente una galleria fotografica dove facciamo esposizioni fotografiche, ma non solo. Vogliamo che diventi e si affermi come un luogo di incontro per l'arte in generale, l'arte delle immagini evidentemente, nello specifico, ma insomma, che attiri e coinvolga ed emozioni, soprattutto persone che arrivino un po', che abbiano un po' l'emozione, no? Tornino ad avere l'emozione di fronte ad un'opera d'arte. È vero che noi parliamo di fotografia, sicuramente, ma non solo.
0: Prima di passare alla mostra, ti vorrei chiedere di dirci qualcosa di Penman, perché è diciamo un artista, un grande fotografo che si è misurato con tutti i grandi giornali, ha raccontato un pezzo di storia americana e non solo. Magari dici qualcosa di lui e poi ci racconti che cos'è la mostra.
1: Allora, Phil è un critico, un grandissimo professionista,
0: sì.
1: Nel senso che è stato veramente un piacere lavorare con lui.
0: Okay.
1: È stato molto fluido, molto facile, molto accogliente in tutte le proposte che gli ha fatto per quello che è riguardata la sua esposizione. È stato super disponibile a qualsiasi proposta, quindi molto aperto, e non è facile, non è così automatico trovarlo in un fotografo. Lui è un grande documentarista, lui nasce in UK, arriva a New York, documenta, lavora per grandi giornali, appunto come dicevi tu, documenta il 9/11, il 11 settembre, documenta il Covid con grande intensità, questi suoi questo bianco e nero così intenso, così contrastato, è molto emotivo e emozionante, ma deriva dalla sua interiorità e dal suo lavoro di documentarista sostanzialmente.
0: Certo.
1: Che si tramuta poi, si sviluppa anche in una fotografia di strada, no?
0: Che è poi l'oggetto della mostra della mostra di oggi. Quante fotografie sono? 25 fotografie che ci raccontano cosa?
1: Sì, in realtà sono un pochino di più perché sono 34.
0: Ah, okay.
1: Le foto ci raccontano. Allora, da una parte ho voluto suddividere un po' in due aree, diciamo così,
0: sì,
1: la mostra. Da una parte più urbana, quindi le città, lui chiaramente ha un cuore, un grande corpo fotografico su New York, città americane, ma l'abbiamo allargata anche a città europee come Londra e Parigi, per esempio. Quindi una parte più urbana, quindi queste atmosfere, anche molto cinematografiche, devo dire.
0: Certo.
1: E poi saliamo appunto la scala Parliamo dello spazio più grande della galleria, e qui invece ci accolgono insomma figure umane, quindi c'è un'apertura, anche i colori diventano più chiari, e che tra l'altro ci sono anche delle fotografie a colori oltre che bianco e nero, però ci accolgono figure umane sorridenti, divertenti, diciamo che sono proprio due aree non a contrasto, ma che si parlano tra di loro, ma che si accolgono in maniera diversa, e quindi richiedono uno sguardo un pochino differente per immergersi insomma in questo che è questo racconto di strada.
0: Meraviglioso. Allora consigliamo ancora a tutti quanti alla Leica Gallery di Milano, a Street Diary di Phil Penman. Avete tempo fino al 12 settembre per andare a vederla. La galleria è aperta dalle 10 alle 14, alle 15 alle 19, e chiusa la domenica e lunedì, quindi oggi non ci potete andare, dovete aspettare martedì se non l'avete fatto prima. L'ingresso è gratuito, quindi potete andarci quando volete. Io ringrazio moltissimo Giada Triola di essere stata con noi.
1: Grazie a te, Nicola, e vi aspettiamo in galleria. Grazie, ciao.
0: Ciao. Va bene, siamo arrivati davvero alla fine della nostra trasmissione. La parte tecnica Davide Tenti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre interviste, i nostri ritratti, le nostre news. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati i più gravi degli 8 feriti, 7 investiti con l'auto e un accoltellato da Salim El Kudri, 31 anni. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere Palazzo Chigi, ha modificato il programma del viaggio istituzionale annullando la visita di oggi a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente cipriota. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
4: È stato trasferito in carcere all'1:30 di stanotte Salim El Kudri, collocato nella sezione destinata ai detenuti considerati a rischio suicidio. In corso le indagini per capire le motivazioni del gesto, esclusa al momento la matrice terroristica. Nella notte perquisita la sua abitazione alla caccia di elementi utili, si sa che in passato ha avuto problemi di salute mentale. 8 feriti, 4 gravi, 2 persone hanno perso le gambe, si tratta di una coppia di 55 anni. In mattinata l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Ieri pomeriggio nel centro della città una scena drammatica a cui hanno assistito decine di persone. Una commerciante della zona oggi dice che i soccorsi hanno tardato ad arrivare.
5: Dopo mezz'ora, perché noi eravamo qua, non è che la posso andare a raccontare. Dopo mezz'ora che c'erano due o tre signore, due uomini, dov'è sta ambulanza? Dov'è sta ambulanza? Dopo mezz'ora, sabato pomeriggio, con una cosa così grave.
4: A fermare il 31enne, dopo che si era schiantato contro una vetrina, sono stati prima un passante e poi due giovani pakistani che hanno un negozio in zona. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente, in mancanza di progressi nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista ad un emittente francese. La Repubblica Islamica invece parla di progressi negoziali e intanto prepara un piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 3 morti e almeno 17 feriti nell'area di Mosca per una massiccia offensiva di Kiev. Abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Attacchi anche da parte delle forze del Cremlino, 960 solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore. 7 i feriti. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà anche un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Sindaca sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri. Siamo al meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta l'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
3: Ed ora parliamo di un'ultima scoperta scientifica che pone la professione del dentista tra le più antiche del mondo. Secondo un nuovo studio, infatti, già 59.000 anni fa l'uomo di Neanderthal curava le carie con trapani di pietra.
7: Sicuramente non conoscevano l'anestesia, ma i Neanderthal sapevano curare i denti, e quanto sembra emergere da uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, che ha analizzato un molare fossile rinvenuto in una grotta siberiana. Un foro in particolare sembra causato da uno strumento di pietra appuntito, usato volontariamente dunque per rimuovere la parte danneggiata. Già era stato testimoniato l'uso di stuzzicadenti, ma questa scoperta anticiperebbe di 40.000 anni la prima testimonianza nota di odontoiatria umana. La professoressa Alessia Nava, bioantropologa della Sapienza a Roma, esperta in particolare in denti preistorici.
8: Sono un pochino scettica su il fatto che sia un'azione deliberata di praticare questo buco per curare la carie, perché il dente è molto usurato e potrebbe essere stato causato da altri fattori, come ad esempio un incidente, un trauma.
7: Ha però una sua utilità.
8: estremamente interessante, ci fa vedere Neanderthal simili a noi, che è una cosa che in verità sta sempre di più emergendo.
7: Federico Mello, GR1.
3: Sport, alle 17 la finale dell'Internazionale d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Per il calcio, penultima giornata di campionato, alle 12 con le gare della lotta Champions, tutte in diretta qui su Radio 1. Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e il derby Roma-Lazio. Musica con l'Eurovision Song Contest, dove trionfa per la prima volta la Bulgaria. Dara mette d'accordo giurie di qualità e pubblico con il suo tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele, una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto invece Saldavinci.
0: E si accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande.
3: Il cantante napoletano, con i suoi 59 anni, il più vecchio del festival, può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna, che ha cantato con lui, e i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone ormai un cult. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
11: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
16: Extra Time. Lo sport si racconta.
17: Games, changes and fears. When will they go from here?
18: Il traguardo della sesta tappa del Giro 2023 è uno dei più belli che abbia mai visto. L'ho già visto, in verità, giusto l'anno scorso, il 14 maggio 2022. E l'avrei rivisto ancora in futuro. Anzi, a pensarci bene, forse oggi è il giorno in cui lo vedo meno, tanto il mio sguardo è annebbiato dalla fatica. Eppure sento l'odore del mare di Chiaia trasportato da una brezza leggera ma gonfia delle urla del pubblico. Non che riesca a rendermene conto del tutto, ma sotto sotto lo so. Tutta quella gente sta incitando me. Sono in fuga.
19: pensieri di Alessandro De Marchi in fuga verso il mare dal libro autobiografico Il numero rosso. Quella corsa vertiginosa verso Napoli è la rappresentazione perfetta della visione del suo ciclismo. In fuga sin dal via alla ricerca dell'allineamento delle variabili e del favore della sorte. A 70 km dal traguardo De Marchi è ancora all'attacco insieme a Simon Clark con un paio di minuti di vantaggio sul gruppo. A 10 km dalla fine il vantaggio è quasi aumentato e a quel punto ancora all'attacco ma con le forze che ormai cedono. La fuga diventa lotta con il dolore fisico per il superamento del limite. Poi, a 300 metri dalla fine, quando sembra fatta e sta per partire la volata con Clark, il rosso di buia si volta all'indietro e vede il gruppo che arriva, all'improvviso, inarrestabile, con la forza e la velocità di un treno lanciato.
18: When I was a little boy, I used to wonder. Sul traguardo di Napoli io arrivo 88esimo e Clark 89esimo, ultimi del gruppone regolato in volata da Mads Pedersen. Dentro di me però sono raggiante. Sono davvero felice di ciò che ho fatto oggi in corsa, di come ho lasciato tutto sulla strada, perché questa volta sono stato davvero me stesso dall'inizio alla fine. Se un giorno mi chiedessero chi è stato il corridore Alessandro De Marchi, non avrei dubbi. Gli direi quello che a Napoli, l'11 maggio del 2023, è arrivato 88esimo. E poco importa se non ho vinto.
19: La vittoria che sfugge via beffarda a pochi metri dal traguardo dopo una giornata passata in fuga davanti a tutti gli altri e la soddisfazione, ciononostante, di chi ha dato tutto fino alla fine è la filosofia di Alessandro De Marchi, detto il rosso di buia, ciclista di strada e pistad che è con noi a Extra Time. Buongiorno Alessandro.
20: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
19: Alessandro, il paradigma della tua vita sportiva e del tuo modo di intendere il ciclismo è quella tappa del Giro d'Italia che ti ha visto concludere all'88esimo posto dopo essere stato in fuga per tutta la corsa. È l'episodio che abbiamo rivissuto in copertina che apre il tuo libro autobiografico Il numero rosso e il capitolo si intitola Poco importa se non ho vinto, e in un mondo che vive di iper performance e ottenimento del risultato a tutti i costi e non solo nello sport, è un messaggio forte, davvero in controtendenza. È proprio un desiderio inarrestabile di sfuggire ai condizionamenti, di rispondere solo a se stesso.
20: Ma è un desiderio forse di rispondere a quello che veramente ti piace fare, che ti fa sentire te stesso. Quindi quell'episodio è il riassunto forse di tutta la mia carriera. Quindi il fatto di tentare, di provare, di andare in fuga, trovare il proprio modo di fare la corsa, uscendo un po' dallo schema del risultato, della performance, che nel mondo professionistico ovviamente la fa da padrone, però a volte insomma perdiamo un po' contatto con quello che ci fa veramente piacere, che ci piace, in cui insomma ci sentiamo vivi, no?
19: E a te piace andare in fuga, indubbiamente, perché ne abbiamo viste ce ne ha fatte vivere tantissime di fughe nelle grandi gare di ciclismo. Sei uno che ci prova sempre, sei un idealista che si vuole ribellare al copione già scritto, tant'è vero che non ti volti mai indietro, non ti sei voltato quasi mai indietro quando sei partito in fuga, parti e vai.
20: Ma perché l'opportunità che hai è davanti, no? Nel senso, l'opportunità di fare la tua gara, di fare anche risultato a volte, è davanti a te, quindi non ha senso guardarsi indietro. E io ho avuto questo imprinting da Gianni Savio, che è stato uno dei grandi manager del ciclismo italiano, dove con cui diciamo ho passato i primi 2 anni da professionista, e in quei 2 anni all'Androni Giocattoli Gianni mi ha letteralmente insegnato questa cosa. Io mi ci sono proprio trovato dentro ed è stato appunto un marchio che poi ho portato avanti per tutto il resto della carriera.
19: Nel tuo racconto c'è anche il rapporto con la fatica, con il dolore. A un certo punto, quando sei stremato dalla fatica, arrivi a dirti che hai superato la soglia mentale oltre la quale pensavi di non poter andare. Il limite che ci fa soffrire quindi è più mentale che fisico?
20: A volte è così, a volte ovviamente c'è un fisico che ti mette un limite da non passare, però molte volte in queste fughe ho notato che passato quel momento, che era prettamente mentale, uno scoglio, un limite mentale, dopo le cose cambiavano e cambiavano anche nei confronti degli avversari, diventavi invece magari quello che si sentiva più forte fino a quando un attimo prima era l'opposto. Quindi sì, è uno scoglio mentale che va allenato e va diciamo, capito, no? Devi entrarci in confidenza, e dopo tanti tanti anni di fughe questa cosa, insomma, è una cosa che maneggiavo bene.
19: Una cosa che colpisce nel tuo racconto è che dici che dopo quella mancata vittoria a Napoli qualcuno è venuto a dirti: perché non te la sei comprata? Ma che vuol dire comprarsi una tappa?
20: Ma questo fa parte un po' di quelle regole non scritte che a volte succedono e accadono, insomma, nel mondo professionistico. Quindi non vedi nessuna chance di arrivare, allora provi a capitalizzare vendendo o acquistando un risultato. Sono cose che nel passato succedevano molto spesso e io non ho mai avuto passione di cedere a questa cosa. Sono sempre stato un po' fedele al fatto di farcela con le mie forze, però sono cose che, ripeto, nel mondo professionistico dove si tratta di lavoro, insomma,
19: ma c'era una sorta di contrattazione in sella mentre si pedala in corsa.
20: Erano cose che andavano così velocemente, poche parole e si trovava l'accordo, e poi, insomma, da gentiluomini veniva rispettato. E a me è capitato, mi è stato chiesto di venderla in altre occasioni, ho sempre detto di no perché, ripeto, ero fatto così, però sono cose che accadono, insomma.
1: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
21: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi, sono già passati 7 secondi, sta però per arrivare il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa.
19: È l'11 maggio del 2021, la quarta tappa del Giro d'Italia da Piacenza a Sestola, con Alessandro De Marchi che arriva secondo e conquista la maglia rosa che porterà addosso per 2 giornate. Alessandro, il giorno dopo, con la maglia rosa sulle spalle, è cambiato tutto, perché c'era tanta gente ai bordi della strada che ti incoraggiava, che chiamava il tuo nome, addirittura dei cartelli scritti per te. Quanto è stato emozionante e come hai fatto a rimanere concentrato sulla gara, perché per te era una cosa assolutamente insolita, perché avevi vinto poco fino a quel momento?
20: Forse è stato uno dei momenti più emozionanti, insomma, della mia carriera, e ammetto di essere un po' finito in un effetto lavatrice. Non sono stato forse così brillante da gestire quei 2 giorni, però ho dei ricordi molto chiari, indelebili di quei momenti, il passaggio nelle città con la maglia rosa, tutti che, insomma, sembrava che, io avevo l'impressione che tutti quanti tifassero solo per me in quel frangente, ed è una cosa che mi porto dietro davvero con grande emozione.
19: Eppure il giorno prima di quella tappa che ti ha fatto conquistare la maglia rosa, tu un pensierino ce lo avevi fatto, anche se non l'avevi detto a nessuno. Ci pensavi la sera prima di poter fare il colpo?
20: Ma era un po' dall'inizio del giro, perché la classifica si era messa in un modo un po' strano per me, ero ancora a portata di mano, insomma, dei primi, e man mano che i giorni passavano, i primi 3-4 giorni li avevo fatti, insomma, coltivando questo piccolo pensiero. Poi quel giorno di Sestola, insomma, io mi sono svegliato, pioveva, la tappa era fatta apposta per una fuga e ho detto: questa è, insomma, forse è il destino che mi sta dicendo qualcosa.
19: Un'altra coincidenza è quella degli imprevisti che ti si mettono sulla strada e che poi forse ti danno la carica per arrivare, perché quella tappa nella quale hai conquistato la maglia rosa avevi dovuto far fronte ad una foratura che poi ti aveva fatto distanziare dal gruppo. E c'è una cosa coincidente, perché quando avevi 21 anni hai vinto il giro delle pesche nettarine, che è una gara molto importante al di là del nome folcloristico, nelle categorie juniores, una sorta di Giro d'Italia che richiama ciclisti da tutto il mondo, e anche lì avevi avuto un problema, avevi perso la catena e poi hai recuperato sul gruppo e hai vinto la tua prima gara.
20: Sì, c'è una sorta di somiglianza in questi due fatti. E quando abbiamo scritto il libro, ricordando questi episodi, abbiamo trovato questa somiglianza, perché in entrambi i casi avevo avuto questo piccolo problema che in realtà, insomma, non è, da un punto di vista pratico, è qualcosa di risolvibile facilmente, però mentalmente può così metterti un po' in crisi, no? E in entrambi i casi però ero stato, insomma, cocciuto e ho solo ripensato a rimettermi in bici e a ritornare dove ero un attimo prima, quindi in fuga con i primi, e a fare il resto.
4: Caduta che è avvenuta nei corridori d'attacco.
5: Sì, si era vista l'immagine di un corridore, insomma, finito dentro questa scarpata non troppo in giù.
4: Eccolo, fortunatamente.
5: Era proprio Alessandro De Marchi,
4: fortunatamente nulla di grave per il rosso di Buia.
5: Sì, un po' ammaccato, ma...
4: E guarda la bicicletta che ha perso addirittura la sella. E nonostante qualche acciacco, Alessandro si è rialzato, adesso il medico sta verificando le sue condizioni.
19: La caduta rocambolesca di Alessandro De Marchi, che finisce in una scarpata al Giro d'Italia del 2021 nel corso della 12ª tappa Siena-Bagno di Romagna. Alessandro, trauma toracico, frattura della clavicola, 6 costole e 2 vertebre. Il Giro d'Italia è finito lì, hai dovuto abbandonare la corsa, come era successo al Tour l'anno prima. Al di là di tutto, ti chiedo quanto coraggio ci vuole per andare a tutta sulle strade, a volte sui tornanti in discesa, a volte con la strada bagnata e pericolosa. Bisogna essere un po' pazzi o è un rischio calcolato?
20: Bisogna essere forse un po' pazzi, ma anche probabilmente amare profondamente quello che stai facendo, quindi è una sorta di un mix tra coraggio e incoscienza, però fa parte del tuo lavoro, tra virgolette. Quando sei corridore è una cosa che non neanche ti salta in mente, diciamo, di temere quel tipo di situazioni. Ora che non sono più un corridore professionistico, lo vedo subito. Non ho assolutamente intenzione di arrivare fino a quel punto, ma quando sei corridore è una cosa che ti viene naturale, perché sei lì, diciamo, nel posto in cui vuoi essere, no?
19: E Alessandro, a proposito di coraggio, al Tour de France del 2013 hai portato sulle spalle per alcune tappe il numero rosso, quello che si assegna al più combattivo in corsa, e dopo l'ultima tappa a Parigi sei stato premiato sugli Champs-Élysées come il super combattivo del Tour. Numero rosso che poi ha dato anche il titolo al tuo libro che è appena uscito, che è scritto con Filippo Caus per le edizioni Pagine al Vento. Al Tour quello del numero rosso è un riconoscimento pazzesco. Ci racconti le emozioni che hai vissuto?
20: Ma l'emozione dei Campi Elisi è stata una cosa al pari della maglia rosa, forse qualcosa di più anche. Ero diciamo l'inizio della mia carriera, nei primi anni, e quel numero rosso è stato, insomma, anche lì un marchio che poi mi è stato, cioè io mi sono sentito di portarmi per il resto della carriera, perché alla fine rappresentava proprio il mio modo di fare le cose, e quel numero rosso forse a quel punto, insomma, della mia carriera valeva di più di una vittoria, che, insomma, parliamo di una vittoria al Tour, è qualcosa di incredibile. Però per me è stato davvero anche qui un altro marchio che ho detto: bene, questo è proprio fatto per me.
19: E ancora, Alessandro, a proposito di coraggio, alle premiazioni hai indossato il braccialetto con la scritta "Giustizia per Giulio Regeni" e hai speso parole su questa vicenda, perché dici: se uno ha la possibilità di parlare ad un microfono e di farsi sentire da tanta gente, deve sfruttarla per le cose in cui crede. Hai sempre avuto il coraggio di esporti e poi di pagarne anche le conseguenze, perché poi ti sei fatto anche un po' la fama del rompiscatole, è vero?
20: Sì, diciamo che è più che altro un'esigenza di essere coerente e di essere onesto verso chi ti sta di fronte, e quindi per me è sempre stato fondamentale avere questo baluardo per me. E poi sì, è vero, noi atleti, noi uomini, diciamo, persone dello spettacolo, diciamo così, hanno una fortuna, una possibilità che la maggior parte delle persone non hanno, quindi è anche qui una sorta di rispetto del ruolo che hai guadagnato e che ti dà qualcosa in più di qualcun altro, e credo sia giusto, insomma, usarlo per le questioni, gli argomenti che uno ritiene importanti.
19: Grazie Alessandro De Marchi per il tuo coraggio in sella ad una bicicletta e per le emozioni e per tutte le fughe romantiche che ci hai fatto vivere. Ciao, a risentirci presto.
20: Grazie di cuore e buona domenica a tutti.
6: siamo, Wilson. Non devi preoccuparti di niente. Ci penso io a remare. Tieniti forte!
19: È una scena di Castaway, il famoso film con Tom Hanks che fa di tutto per salvare il suo amico impersonato da un pallone da football. Non dovrà invece preoccuparsi di Wilson o di qualsiasi altro compagno di viaggio, Fabrizio Tellarini, perché proprio in questi giorni sta preparando un'impresa tra le più estreme: attraversare l'Oceano Atlantico da solo a remi. Ce ne parla Emanuele Granelli.
8: Può sembrare una scommessa alla Phileas Fogg nel giro del mondo in 80 giorni. In realtà è soprattutto una sfida con se stesso, quella di Fabrizio Tellarini, 67 anni, professione ingegnere, da anni socio della Canottieri Milano, a dicembre parteciperà all'Atlantic Rowing Race, la traversata oceanica a remi più dura del mondo, dalle Canarie in Spagna fino ad Antigua nel Centro America, oltre 5.500 km di viaggio, tutti da vivere in solitaria.
22: L'attraversare l'Atlantico a remi ha un tema di star bene in mare, e su questo mi sento confidente perché l'ho già attraversato più volte, due volte in solitario, per cui è un ambiente che mi fa piacere frequentare. E poi c'è il tema canottaggio, quindi riuscire a remare 14-15 ore al giorno dai 40 ai 50 giorni. Poi io ho fatto tanto sport da giovane, ho fatto maratone, ultramaratone, sono abituato alla sofferenza, diciamo.
8: Un'abitudine che testerà fino a settembre con 5 mesi di allenamento nel Mar Tirreno. Regola numero 1: adattarsi alle esigenze primarie.
22: Conta tantissimo lo stare in barca, abituarsi agli spazi angusti, riuscire a mangiare sarà molto importante perché si consumano 10.000 kcal al giorno, quindi mangiare diventa un lavoro oltre che remare. E riposarsi è importante, io per fortuna ho imparato a dormire in autoipnosi, per cui riesco a dormire anche sui sassi da qualsiasi parte. Io faccio 35 minuti di sonno REM, che è come se fossi riposato dopo 8 ore di sonno normale.
8: A cullarlo nel mare una barca speciale per l'occasione, con un inedito muso a forma di delfino, un miracolo di ingegneria nautica.
22: La barca è fatta in Olanda, hanno disegnato questa barca abbastanza rivoluzionaria, tutta in carbonio, fatta non unendo scafo e coperta, ma fatta in una soluzione unica. Diciamo che a pari rigidità si risparmia di peso, questo è molto importante, perché puoi spingere tutto a remi, si fa fatica.
8: E anche il nome dell'imbarcazione ha la sua storia.
22: Thalia è l'invenzione di un carissimo amico, ha un'origine siciliana che vuol dire ammira, guardami, guarda che bella, e poi è una delle tre grazie che ricorda appunto la grazia e la bellezza, quindi mi sembra un nome totalmente appropriato.
8: Tra i 43 equipaggi in gara, Fabrizio Tellarini sarà uno dei pochissimi ad attraversare l'oceano da solo. Una passione per il mare che parte da lontano.
22: Le origini delle mie famiglie sono contadine, ma quando avevo 10 anni io ero lì a tirare la giacca di papà che volevo andare al mare, volevo andare in barca. Non ti so dire qual è il pezzo di DNA che è entrato dentro e ha guidato sta roba. Sta di fatto che sono riuscito a infilarmi, a attraversare l'Atlantico a 20 anni su una barca di un amico.

0: andare a dormire.
1: Pochi dubbi invece su chi gli mancherà di più durante i giorni di traversata.
0: Ho un cane corso di 14 anni preso dal canile, rimanere senza di lui sarà difficilissimo.
1: Il prossimo 12 dicembre il via all'impresa con un obiettivo ben chiaro.
0: Arrivare bene, no? Arrivare bene, arrivare in salute, arrivare felice, perché una gara, la prima cosa è una gara contro te stesso, no? Dimostrarti che lo fai bene, lo fai dando il meglio di te.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Toni Tisi in redazione, con Sergio Ciani alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Rimanete con noi perché ora c'è l'Onda Verde e In Viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:30, andiamo in A9 Lainate Chiasso Code, traffico congestionato tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia Code, traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ancora in A4 Code, traffico intenso anche allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno al momento vi segnaliamo rallentamenti nel tratto tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24 code, tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, rallentamenti all'area di servizio Scilato Sud in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In viaggio con San Francesco.
8: Buongiorno brava gente, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato e insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
9: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica, la domenica dell'Ascensione questa, ma anche una domenica ricca di appuntamenti francescani.
8: Sì Alessio, io ieri sono stato a Catania, poi due settimane fa a Salerno. E insomma l'Italia si sta interrogando sulla figura di San Francesco e lo fa non i francescani questa volta, ma lo stanno facendo l'ordine francescano secolare.
9: Lo sai che cos'è? Io ne ho un'idea, però è bene che lo spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori, no? Noi sappiamo che i francescani, oramai l'abbiamo detto tante volte, sono divisi in diverse famiglie, no? Quindi ci sono i conventuali, come quello che sei tu, Padre Enzo, quindi quelli vestiti di Assisi, ma non solo, no? E poi ci sono i francescani minori, ci sono i minori, quelli marroni.
8: Stanno a Santa Maria degli Angeli, per capirci.
9: E i cappuccini, che hanno il cappuccio lungo, San Giovanni Rotondo, eccetera, eccetera. Bene, e in più c'è un altro ordine, che è il terzo ordine regolare, che è fatto appunto dai laici, no? Sbaglio?
8: Terzo ordine francescano secolare, Alessio.
9: Non regolare. Sì. Terzo ordine francescano secolare che è fatto appunto dai laici. Sbaglio, Padre Enzo?
8: No, non ti sbagli. Io direi di sentire il responsabile nazionale. Non so se sei riuscito a contattarlo, Alessio.
9: Eh sì, Padre Enzo, siamo al telefono appunto con Luca Piras, il ministro nazionale dell'ordine francescano secolare. Ciao Luca.
10: Buongiorno a tutti, buona domenica.
8: Buona domenica a te, Luca. Allora, se non sbaglio, sei ancora a Catania.
10: Sì, io sono ancora a Catania in piazza, sì.

0: dove stiamo vivendo ormai il penultimo giorno del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Ma cosa sta accadendo? Lo spiegaci un pochettino, perché insomma in molte regioni i laici, le famiglie, i giovani francescani si stanno interrogando. Insomma, che cosa sta accadendo?
0: Sì, sta accadendo questo, che stiamo provando a confrontarci con la realtà quotidiana e con il mondo, per cui in tante regioni d'Italia, come giustamente dicevi tu, si sta portando avanti questa modalità della riflessione, del dialogo in piazza. Quindi la famiglia francescana tutta, sia i laici, diciamo, che anche i religiosi, insieme a esperti o persone della società civile si mettono in riflessione, in dialogo su particolari temi che di volta in volta vengono scelti.
1: E stavolta il tema principale qual è?
0: Quest'anno a Catania il tema è quello della connessione, un po' ripartendo dall'eredità che ci lascia Francesco, a partire, visto che stiamo vivendo tra l'altro gli 800 anni della morte di Francesco, appunto.
2: Esatto, gli 800 anni dalla morte di Francesco, voi riflettete sulle connessioni, ma quanto interesse c'è e quanto ancora oggi Francesco può dire alla contemporaneità, a noi tutti?
0: Beh, intanto in piazza c'è tanta gente, per cui un po' per curiosità, un po' per interesse, la gente è attratta dai temi e dalle persone che si sono succedute sul palco. Per tornare anche alla tua domanda, io credo che Francesco, come è stato una risposta 800 anni fa, in qualche modo può essere la risposta anche oggi ai bisogni della nostra società.
1: Luca, io qui vorrei toccare un tema molto forte. Intanto ho visto nelle piazze che ci sono tanti giovani, però mi domando, Francesco è ascoltato oppure non?
0: Allora, Francesco è ascoltato. Come tutte le persone, però si presta anche a tante interpretazioni, per cui la sfida è proprio quella di calarla nel giusto modo, declinarla nel giusto modo nella realtà quotidiana. Però sì, Francesco attrae molto i giovani, attrae molto i laici di oggi che vedono in Francesco un uomo di fatto libero che ha incontrato il Signore e soprattutto ha incontrato il Signore attraverso l'uomo.
2: Bene, io allora direi di spostarci un attimo, se per voi va bene, e di andare un secondo a Torino, perché in questi giorni si sta svolgendo, appunto, come tutti sanno, il Salone del Libro e, se non sbaglio, proprio San Francesco è diventato uno dei protagonisti del Salone, perché molti sono stati gli scrittori che in questi 800 anni hanno scritto proprio sulla vita di Francesco, su quelle che sono state le gesta, su quelli che sono i temi principali e più caldi di Francesco. Tu, Luca, hai avuto modo di vedere e di capire di che cosa e come mai c'è tutto questo interesse oppure?
0: Sì, intanto qualcuno l'ho letto, qualche altro autore l'ho ascoltato in varie occasioni in TV o in qualche piazza. Devo dire che, anzi, spero che Francesco non sia solo una moda, ma l'occasione di questi centenari, diciamo, che si concludono quest'anno con il centenario della morte, possano in qualche modo far suscitare nei cuori degli uomini questa modalità di
2: Qual è
0: Francesco.
2: il libro che ti è piaciuto di più che hai letto?
0: Ma allora, io ho letto con interesse quello di Cazzullo. Ho sulla scrivania quello di Padre Enzo, devo dire, però non ho
2: Vabbè,
0: ancora
2: non
0: iniziato.
2: poteva
0: Non per fare pubblicità,
1: mancare,
0: però devo
1: eh.
0: dire che mi è stato regalato la settimana scorsa, ma poi sono dovuto partire, quindi non l'ho ancora iniziato. Diciamo che Francesco si presta a tante sfaccettature, a tanti aspetti della vita quotidiana, per cui forse questo è il successo che ancora, è per questo che ancora riscuote tanto successo nelle persone.
1: È vero, Alessio, io credo che possiamo insomma, arrivare alla conclusione. San Francesco parla ancora, San Francesco scuote ancora c'è un interesse non solo intellettuale, se al Salone del Libro ci sono insomma tanti momenti per riflettere su San Francesco, insomma ne parla Zuppi, ne parla Cazzullo, ne parla Barbero, il sottoscritto e te, tantissimi altri, e davvero tanti, ma parla anche ai giovani, perché le piazze, noi siamo partiti dal meeting che sta facendo l'Ordine Francescano Secolare e le piazze sono piene, quindi c'è voglia di ascoltare Francesco, c'è voglia di viverlo.
2: Bene, allora Luca, grazie, grazie per essere grazie stato qui con noi questa domenica.
0: Grazie a voi, buona domenica.
1: Buona domenica
0: ancora.
1: A te, buona domenica.
0: Buona domenica.
2: Bene Padre Enzo, allora ringraziamo Luca Piras, ministro nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Ma prima di chiudere, toglimi una curiosità. Ho visto in questi giorni in televisione lo spot su uno degli eventi, a proposito degli eventi francescani più importanti che c'è in televisione, appunto, Con il cuore da Assisi. Anche quest'anno ci sarà la campagna raccolta fondi, ho visto, e parlami un po' di più di che cosa avete
1: Alessio,
2: preparato.
1: Sì, 29 maggio, Rai 1, prima serata, ci sarà Sal da Vinci e tantissimi artisti, presenta Carlo Conti, insomma l'appuntamento è per il 29 maggio. Il gran cuore dei francescani penserà ad andare in quelle missioni per portare il grido di un'umanità sofferente.
2: Eh sì, un'umanità sofferente, Padre Enzo, che oggi come non mai ha bisogno di sostegno, ha bisogno di sostegno. Io sono sicuro e so che sono tanti gli italiani che doneranno e che daranno una mano a questa maratona di solidarietà che ogni anno, devo dire, che batte ogni record, no? Batte ogni record per quanto riguarda la raccolta.
1: Sì, di raccolta, ma avremo modo di parlarne, di dare poi prossimamente il numero SMS solidale, ma perché ci ritorneremo, penso Alessio, che insomma,
2: Sì,
1: porteremo
2: sì.
1: In radio Carlo Conti e anche Sal da Vinci.
2: Bene, bene Padre Enzo, allora grazie, noi ci dobbiamo salutare e ci risentiamo domenica prossima.
1: A domenica prossima, auguriamo oggi una bella giornata e un pace e bene da Padre Enzo Fortunato.
2: E da Alessio Antonielli lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e una buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
5: Ah sì?
6: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
7: Ah sì?
8: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
7: Ah sì?
9: Si dice ASI, non ASI.
10: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
12: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
13: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
14: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
14: La finestra su San Pietro.
7: Finestra su San Pietro per la settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Seguiremo dalle 11 la messa, oggi da Gubbio, poi a mezzogiorno il Regina Coeli di Papa Leone. Regina Coeli, la preghiera che in periodo pasquale sostituisce l'Angelus. Al microfono Gianmarco Trevisi, accanto a me Giovanna Serpico, buongiorno.
18: Buongiorno.
7: Finestra su San Pietro, dicevamo, ma questa mattina anche su Modena, dopo quanto accaduto ieri, l'auto sulla folla in centro, il presidente Mattarella e la premier Meloni in visita in città e a Bologna, i feriti, ne abbiamo parlato nei GR, le ultime, 3 restano gravi, 2 hanno subito amputazioni alle gambe, 3 sono stati dimessi. Vi aggiorneremo, in particolare dopo la messa, di città ferita da una violenza insensata. Parla l'arcivescovo di Modena, Monsignor Castellucci, siamo vicini alle vittime e alle loro famiglie. Intanto però, Giovanna Serpico, i temi propri di questa puntata.
18: Sì, e allora dicevamo tanti i temi di questa puntata, Gianmarco. Partiamo subito dalla visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza. Dopo 18 anni dal tentativo di Benedetto XVI, giovedì scorso, il 14 maggio, il suo secondo successore, Prevost, visita e parla nell'università, che fu fondata proprio da un papa 7 secoli fa. Il Santo Padre ha incontrato docenti e studenti e ha tenuto un discorso nell'Aula Magna. Ma prima di parlare della mattinata del pontefice in Ateneo, ascoltiamo subito il punto di Padre Antonio Spadaro, ricco di tanti spunti.
19: Leone XIV ha scelto l'educazione. In una settimana il papa ha parlato 2 volte di università, di giovani, di sapere. Prima con un messaggio all'Università Cattolica Boliviana San Pablo per i suoi 60 anni, poi con una visita storica alla Sapienza di Roma. 2 gesti diversi, 2 contesti lontanissimi, la Bolivia e il cuore dell'Europa, eppure attraversati dalla stessa urgenza, ridare un senso all'atto di studiare, di insegnare, di pensare insieme. Il punto di partenza è una diagnosi che non concede sconti. Leone XIV descrive un mondo dove il sapere rischia di ridursi a strumento di dominio, dove la competitività divora i giovani, l'ansia li schiaccia. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Con questa frase pronunciata nell'Aula Magna della Sapienza, il Papa ha piantato un paletto nel terreno della nostra epoca. È un rifiuto netto di ogni riduzionismo, un invito a non confondere la persona con i suoi dati, le sue prestazioni, i suoi numeri. Ma Leone XIV non si limita alla denuncia. All'Università Boliviana ricorda che la verità per il cristiano non è mai un concetto astratto, ha un volto, una dimensione relazionale. Alla Sapienza chiede ai docenti una domanda scomoda: ho fiducia nei miei studenti? Insegnare, dice, una forma di carità, esattamente come soccorrere un migrante in mare o una coscienza disperata. Quello di Leone è un cambio di paradigma, è il cuore di una visione che lega la cattedra alla strada, il libro alla ferita. Si avverte l'eredità di Francesco nelle sue parole. E poi c'è il passaggio più politico. Leone XIV denuncia la crescita della spesa militare in Europa, contesta che il riarmo si possa definire difesa, chiede vigilanza sull'uso delle intelligenze artificiali nei conflitti. È il linguaggio di un papa che non separa l'aula dall'agorà, il sapere dalla giustizia. 2 discorsi, un solo messaggio. Nel disordine del mondo l'educazione non è un lusso, ma una resistenza. E l'università, se accetta la sfida, può tornare ad essere il luogo dove il futuro si pensa prima di subirlo.
18: E siamo sempre in diretta con La Finestra su San Pietro. Abbiamo ascoltato padre Antonio Spadaro, che ha parlato dell'importante incontro tra il Papa e il mondo accademico, dell'importanza di educare. Tra poco ascolteremo la messa dalla chiesa di San Francesco in Gubbio in provincia di Perugia e poi il Regina Celi di Papa Leone, la preghiera mariana che nel tempo di Pasqua si sostituisce all'Angelus in una piazza San Pietro sempre gremita. Ma lo dicevamo, giovedì scorso, il 14 maggio, Prevost ha avuto un importante incontro con l'Università La Sapienza. Qui con noi c'è la professoressa Antonella Polimeni, medico e rettrice dell'Università Sapienza. Buongiorno e benvenuta.
20: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
18: Professoressa, ha ascoltato anche lei le parole di padre Antonio Spadaro? Questa visita è stata un messaggio di pace e speranza in un tempo segnato da tensioni, polarizzazioni, globali fragilità. Che ruolo secondo lei può e deve avere l'università nella formazione delle nuove generazioni?
20: Allora, questo punto si declina in maniera molto precisa in quello che noi abbiamo definito la quarta missione, certamente didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze, ma la quarta missione vuol dire accompagnare nella formazione delle nuove generazioni ai principi di equità e di giustizia sociale, certo di pensiero critico, ma dare gli strumenti ai giovani per affrontare la complessità del mondo che aumenta in maniera esponenziale e che, come ha sottolineato Papa Leone XIV nel suo intervento giovedì in Sapienza, vede i nostri ragazzi e le nostre ragazze spesso in condizioni di fragilità che una comunità educante come l'università, io dico anche la scuola, deve sapere intercettare, perché dobbiamo essere in grado di accompagnare appunto i nostri giovani e riuscire a far emergere in ognuno il proprio talento, qualunque esso sia. Ma la classe docente questa sensibilità la deve avere.
7: Ecco, professoressa Polimeni, le rivolgo la domanda che lo stesso padre Spadaro ricordava nel nostro punto, tornando sulla visita di Papa Leone nella vostra università, la domanda che dovrebbe porsi ciascun docente: ho fiducia nei miei studenti? Qual è la sua risposta?
20: Bisogna avere fiducia, bisogna assolutamente avere fiducia e avere nel rapporto con i nostri studenti quella capacità di empatia, di mettersi in sintonia per intercettare le difficoltà. Su questo qui torno a un tema anche di missione specifica dell'università. I progetti di tutorato vanno anche in questa direzione, non solo nella direzione dell'approfondimento delle lacune formative, ma anche nell'affiancamento, e Sapienza questo lo sta facendo in maniera strutturata da qualche anno, anche con dei servizi di counseling che possano intercettare disagi più specifici.
7: Ecco, professoressa Polimeni, resti in collegamento con noi. Intanto saluto il nostro prossimo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Buongiorno, Monsignore.
21: Buongiorno a lei.
7: Allora, non casuale ovviamente la sua presenza in vista di quella che sarà la presenza invece di Papa Leone ad Acerra. Restiamo invece, Giovanna Serpica, alla presenza che è stata di Papa Leone all'Università La Sapienza.
18: Sì, professoressa, volevo ragionare con lei per dare una lettura del significato profondo di questo incontro tra il Pontefice e la più grande università laica d'Europa, soprattutto perché sappiamo che c'è stato un precedente 18 anni fa, c'era un altro Papa che ci aveva provato, non c'è stata la stessa accoglienza. Che cosa è successo, che cosa è cambiato e che segno ha lasciato questa visita?
20: Questa visita ha lasciato un segno profondo che voglio sintetizzare nella parola speranza. Il momento più emozionante, quando il Papa Leone è arrivato in Ateneo, è stato l'incontro con i ragazzi che lo aspettavano fuori dalla nostra Cappella della Divina Sapienza. Un afflato veramente emozionante, un afflato che come dire richiamava in maniera specifica a un come dire a un messaggio di anche di aiuto in qualche modo.
18: Professoressa, grazie mille, la ringraziamo tanto, grazie per essere stata con noi e buona domenica.
20: A voi, grazie mille, grazie mille.
7: Abbiamo già salutato il nostro nuovo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Dicevamo della visita che Papa Leone farà ad Acerra sabato prossimo. Monsignor Di Donna, come vi state preparando?
21: Stiamo preparando da parecchio tempo, beh, in realtà per essere precisi stiamo preparando da 6 anni, perché come lei sa nel 2020 doveva venire Papa Francesco per lo stesso motivo, cioè il 5° anniversario dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, poi la pandemia fece saltare tutto, il Papa Francesco non venne più e dunque adesso quindi sì, la preparazione era già avviata, ma adesso ha subito un'ulteriore accelerazione di questi ultimi mesi da quando abbiamo saputo che lui sarebbe venuto ad Acerra.
18: E Monsignore, che cosa significa per gli abitanti di Acerra, ma per lei soprattutto, molto conosciuto per le sue posizioni in difesa dell'ambiente, contro l'inquinamento, questa visita del Papa che viene a far visita proprio alle popolazioni anche un po' fragili, no? Vittime di purtroppo questo inquinamento che è la terra dei fuochi?
21: Sì, intanto ci tengo a dire che il Papa non viene semplicemente ad Acerra per la città o la diocesi di Acerra, ma viene, per come ha detto lei, per incontrare tutta la popolazione della cosiddetta terra dei fuochi, che è un territorio molto vasto che comprende il territorio tra Napoli e Caserta. Sono le terre che hanno conosciuto una particolare devastazione per l'inquinamento, e ci tengo a sottolineare che però la nostra è solo un simbolo di tutte le terre inquinate, soprattutto d'Italia, perché si sa, ogni anno il Ministero pubblica un report in cui risulta che sono ben 50, qualcuno oltre 50, dei siti inquinati d'Italia, sia al nord, sia al centro, sia al sud. Quindi è una visita, diciamo, simbolica, nel senso che Papa viene sì qui ad Acerra, ma simbolicamente per tutte le terre inquinate del nostro paese.
7: Quindi un simbolo per tutto il paese. E però, Monsignor Di Donna, mi permetta, lei tra l'altro, se non sbaglio, è proprio originario della zona di Ercolano, no?
21: Sì, beh.
7: In poco più di un anno di pontificato e in tempi molto stretti, prima Papa Leone a Pompei in Campania, ora ad Acerra in Campania, quindi al di là del significato nazionale, immagino faccia piacere anche a lei riscontrare questa particolare attenzione per la sua regione.
21: Sì, c'è una particolare attenzione, il Papa viene nel giro di un mese ben 2 volte e visita 3 diocesi, Pompei, Napoli e ad Acerra. E ripeto, però, per caso di Acerra c'è un motivo specifico della sua visita. Papa Leone intende, io credo, riannodare il filo interrotto da Papa Francesco e soprattutto vuole rilanciare la causa della difesa, noi chiamiamo il creato. Ecco, la creazione, parliamo di ambiente in un termine un po' più laico, ma ci tiene lui soprattutto a rilanciare e quel documento forte profetico di Papa Francesco che è stata la Laudato Si, che ha ancora bisogno di essere apprezzata, letta, studiata e soprattutto applicata, perché qui è in gioco la sopravvivenza del pianeta, il futuro delle nuove generazioni. E dunque la causa, la posta in gioco è molto alta. Perciò il Papa è un nuovo Papa Leone. Io sono solito dire che l'ha Laudato Si, questo documento, in relazione si pone con la Rerum Novarum, con quell'enciclica di un altro Papa Leone, Leone XIII alla fine dell'Ottocento. Sono solito dire, ecco.
18: Sì, dicevo, Monsignore, questa visita, questa scelta del Papa ha fatto piacere a molti campani, migliaia di passi in poche ore richiesti. Quanti fedeli vi aspettate?
21: Sì, dunque, almeno il Papa sarà sia in cattedrale sia nella piazza centrale della città e complessivamente penso almeno un 20.000 persone ma forse anche di più, che verranno dai 90 comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, quindi una popolazione considerevole.
18: E diceva, vi aspettate anche un'attenzione particolare per le famiglie delle vittime di inquinamento.
21: Sì, sì,
18: cosa
21: sì,
18: si
21: sì,
18: aspettano queste persone da questo incontro con il Papa?
21: Sì. Il Papa incontrerà, e noi abbiamo voluto fortemente questo incontro in cattedrale, il Papa incontrerà i genitori, le famiglie dei ragazzi, soprattutto i giovani, ammalati o addirittura ahimè morti in questi 20-30 anni. Noi contiamo almeno solo ad Acerra 150 morti a causa dell'inquinamento ambientale, morti di tumori, morti di cancro, bambini e soprattutto giovani, senza parlare poi degli adulti e senza aggiungere quelli delle altre zone del territorio. Il Papa li incontrerà, allora se l'aspettano sarà un incontro che li consolerà, ma più largo raggio noi ci aspettiamo che il Papa scuota le coscienze. Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare, quindi la sua visita imprimerà uno stimolo, ecco, darà un maggiore input per continuare soprattutto l'opera già iniziata, perché non si interrompa, e insomma mantenere accesi i riflettori.
7: Grazie allora a Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Seguiremo ovviamente come giornale radio la visita di Papa Leone a Acerra sabato prossimo. Grazie a lei per essere stato
21: buon
7: con
21: lavoro,
7: noi
21: grazie.
7: In questa domenica. Buona domenica, Monsignore. Domenica nella quale ora andiamo invece a seguire quella che è la messa della Conferenza Episcopale, che oggi viene trasmessa da Gubbio, dalla chiesa di San Francesco. Gubbio non c'entra Don Matteo, diciamo 8 edizioni di Don Matteo da Gubbio, ma in questo caso siamo in onda da Gubbio in concomitanza con quella che nella cittadina in provincia di Perugia è la festa del patrono Sant'Ubaldo. C'è stato infatti nei giorni scorsi anche la tradizionale festa dei ceri a Gubbio, l'appuntamento più importante per la cittadina, dicevamo, in provincia di Perugia. E ora le note che sentite sono quelle della processione di avvio della celebrazione, lo dicevamo, dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. La messa di questa domenica, settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, andiamo a seguirla e noi ci risentiamo subito dopo.
0: Eucaristia, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai Cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità, portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi per grazia dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della sua grazia. Ed è proprio e solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle,
La potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttore di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando, ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora,
0: accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nella mirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo.

Serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte

0: la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Tubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire, non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile, è una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera, nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Le 11:44 minuti, Radio 1, seconda parte della finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la messa dalla chiesa di San Francesco a Gubbio, in studio Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
3: Sì, tra poco ascolteremo il Regina Celi di Papa Leone in piazza San Pietro, daremo la linea alle 12 alle partite di campionato di Serie A che inizieranno appunto a mezzogiorno oggi, ma subito la linea al giornale radio con un particolare occhio, particolare sguardo rivolto ai fatti di Modena, dove sono attesi il presidente Mattarella e la premier Meloni.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio, lo avete sentito, partiamo subito dall'auto che è piombata sulla folla in centro a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi, notizia dell'ultima ora, sono atterrati pochissimo tempo fa a Bologna il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che prima a Bologna poi a Modena faranno visita ai feriti, ai pedoni falciati. L'uomo alla guida, Salim El Kudri, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il nostro inviato è andato a Ravarino, paese dove vive il 31enne che ora è in carcere. Claudio Vigolo.
7: Eh sì, la casa della sua famiglia oggi è chiusa, non c'è nessuno, una piccola casa in questo piccolo borgo agricolo a una mezz'ora circa da Modena. Abbiamo appena parlato con la sindaca Maurizia Rebecchi, ci ha detto che la famiglia era conosciuta e integrata sia nel paese che nella comunità islamica. Il ragazzo, il giovane, diciamo, non era seguito per quanto riguarda i suoi disturbi di tipo mentale dal comune, ma dal centro che di Castelfranco Emilia. Si indaga per strage e lesioni contro di lui. Tra l'altro le condizioni di diversi feriti permangono critiche, non ci sono stati segnali però di ulteriore peggioramento, ma una situazione che rimane molto grave soprattutto per alcuni di loro, ha fatto sapere il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. Oggi pomeriggio arriveranno qui a Modena in prefettura per un vertice il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani. Questo per il momento è tutto, l'unica cosa che possiamo aggiungere sono i possibili moventi, sembra al momento esclusa la pista terroristica e sembra più, sempre prendere più corpo quella invece di un disagio psichico e una rabbia di questo giovane che ultimamente aveva perso il lavoro e non riusciva più a trovare un altro nonostante una laurea in economia aziendale. E da Ravarino, linea a voi.
6: Grazie Bigolo. Il vice premier Tajani ha invitato il ministro dell'interno Piantedosi a proporre al capo dello Stato la concessione della medaglia al valore civile a coloro che sono intervenuti per bloccare Salim El Kudri. L'attentatore è italiano, precisa il titolare della Farnesina, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Le ricerche dei subacquei italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive dopo il ritrovamento del corpo di Gianluca Benedetti restano da recuperare quelli di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacale, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Per farlo sono giunti sul posto tre sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi in profondità. Ieri le operazioni erano state interrotte per la morte di un subsoccorritore della Marina Militare Maldiviana. Medio Oriente, Stati Uniti ed Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana mentre i negoziati proseguono. Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. Sul fronte libanese i combattimenti continuano nonostante il prolungamento della tregua di altri 45 giorni, 18 le vittime, 124 i feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione nel settore dei trasporti inizierà questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici, possibili disagi anche per la scuola e la sanità. Siamo al meteo, la settimana che si apre è segnata da un clima quasi estivo con temperature in rialzo. Le previsioni del maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maione.
5: Oggi migliora il tempo, domani ci sarà spazio per ancora una perturbazione che porterà un po' di stabilità soprattutto al nord e nelle ore centrali al centro-sud. Tuttavia già nella giornata di martedì si va verso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un ampio soleggiamento. Le temperature tenderanno ad aumentare da martedì e dai 20-22 gradi che abbiamo sperimentato in questi giorni si arriverà intorno ai 25-26 e in alcune zone anche 27-28.
6: Sport, tennis, alle 17 la finale degli internazionali d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Calcio, penultima giornata di campionato, tra poco le gare per la lotta Champions, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e il derby Roma-Lazio, tutta in diretta qui su Radio 1. Siamo al Festival di Cannes, oggi altri tre film in concorso, Moulin dell'ungherese Laszlo Nemes sul capo della resistenza francese che si confrontò con la Gestapo di Klaus Barbie, poi il distopico coreano Hope e il francese Garance.
8: Qu'est-ce que c'est ça? L'opération, c'est un abcès quand j'étais enfant.
6: Tra i film finora più amati dalla critica, Fatherland e El Ser Querido, con un'interpretazione da Palma d'Oro di Javier Bardem che oggi incontra la stampa, e nel pomeriggio Cate Blanchett sarà protagonista di una masterclass con il pubblico. All'Eurovision trionfa la Bulgaria. Con il tormentone Bangaranga, Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico. Secondo posto per Israele, presenza al centro di contestazioni. Terza la Romania, quinto posto per Salda Vinci. Stessa posizione raggiunta da Lucio Corsi nell'edizione 2025. Ma il brano Per sempre sì è diventato virale sui social con 60 milioni di streaming ed è in classifica in molti paesi europei, piazzandosi nella top 10 di Grecia e Lituania. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro. Buon ascolto su Radio 1.
2: Pochi secondi alle 11.52, finestra su San Pietro per seguire a breve il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro appunto. Subito dopo daremo la linea al calcio con le partite che cominceranno alle 12, lo avete sentito, delle squadre impegnate nella corsa Champions. In regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano. Per la parte tecnica Stefano Velli e Emanuele Rinaudo, al microfono Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
3: Sì, e siamo a nuovo appuntamento con lo spazio Dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le tante curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Oggi andiamo a scoprire la Floreria Vaticana, un servizio del governatorato. Cosa fa? Di cosa si occupa? Il servizio è di Ilaria Menta.
9: Simone Sciovic, capo del servizio della Floreria Vaticana. Di cosa si occupa? Cosa fa la floreria?
10: I grandi, diciamo, filoni di attività di cui si occupa sono le cerimonie, le udienze, le cerimonie pontificie e la gestione, la cura, la manutenzione del mobilio contenuto all'interno di tutti i palazzi del Vaticano e anche nelle zone extraterritoriali.
9: Quindi, diciamo, la preparazione logistica dei grandi eventi e la manutenzione del mobilio. Ma perché la floreria? Floreria si chiama così.
10: La floreria diciamo, è un termine antico, no, che affonda un po' le radici nella storia del palazzo apostolico. In realtà l'etimologia del nome è abbastanza incerta, perché potrebbe rimanda, diciamo, all'idea, no, dei fiori, ma in realtà non è quello di cui si occupa, quindi l'etimologia è ad oggi ancora poco conosciuta.
9: Alessandro Nardi è uno dei coordinatori dell'allestimento delle cerimonie. Che vuol dire allestimento delle cerimonie? Quali cerimonie?
11: Per cerimonie si intende udienze in piazza, udienze private, messe in basilica, messe in piazza e poi anche nelle basiliche di Roma e nelle parrocchie quando partecipa il Santo Padre.
9: Quando parliamo, questa credo che sia la curiosità un po' di tutti gli ascoltatori, di tutti noi, quando parliamo di cerimonie in piazza, quanto tempo ci si mette ad allestirle e quante sedie ci sono, per esempio?
11: Piazza arriviamo a mettere anche fino a 45.000 sedie, però molte volte quando ci sono grandi numeri preferiamo mettere meno sedie in modo che entra più gente.
9: E quanti siete a mettere le sedie?
11: Di solito la mia squadra è intorno alle 16 persone.
9: E quanto tempo ci vuole?
11: Calcoli che ogni reparto è 3.000 sedie, c'ha bisogno di un'ora di lavoro 6 persone, un'ora e un quarto di lavoro 6 persone.
9: Una squadra supersonica.
11: Solo per allinearle, invece si deve preparare di netto dall'inizio. Ogni reparto di 3.000 sedie ci vogliono circa 3 ore.
9: E allora Marco Bordieri ci parla di un altro dei compiti della floreria, che è quella della manutenzione dei mobili. So che avete magazzini, laboratori, un numero infinito di mobili che forse non si può calcolare?
12: Esattamente, un numero elevato. Noi abbiamo un archivio inventario gestito da due addetti che catalogano tutto il mobilio, comprese anche le suppellettili, grazie poi alla parte informatica che già da qualche anno ci è venuta in aiuto. Manutenzione, noi abbiamo 3 reparti: il reparto restauro, tappezzeria e cucito e doratura. Sono reparti che intervengono ancora con l'utilizzo di materiali, diciamo, di tanti anni fa.
9: So che vi occupate anche dei doni che il Santo Padre porta nei suoi viaggi all'estero?
12: Sì, nel senso che il Santo Padre quando affronta un viaggio porta con sé dei doni e questi vengono, diciamo, tra virgolette confezionati, ma diciamo, ecco, maggiormente dal reparto restauro.
2: Fioreria Vaticana, non abbiamo scelto a caso questo spazio Dentro al Vaticano perché siamo nel mese mariano, tradizionalmente dedicato a Maria appunto. Si celebrano la primavera e la fioritura come simboli di Maria Rosa Mistica, una devozione che si intensifica con preghiere, rosari, pellegrinaggi. Il culto della Madonna è presente in tutto il mondo e quindi da questo mese vogliamo raccontare i santuari e le devozioni per la Vergine Maria nel mondo. Lo facciamo con la collaborazione della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Oggi parliamo del santuario di Fatima in Portogallo, nel luogo dove la Madonna apparve ai tre pastorelli nel 1917. Giovanna Serpico ha intervistato il rettore del santuario, padre Carlos Cabesignas.
13: Sì, il santuario di Fatima nasce dalle apparizioni della Madonna ai tre piccole veggenti, Lucia, Francesco e Giacinta, avvenute qua nel 1917. Poco tempo dopo è stata costruita la Cappella delle Apparizioni, la Capeligna, che è il primo, la prima costruzione di quello che oggi è il santuario. E questa piccola cappella, che fa memoria di questa apparizione, rimane come il cuore del santuario, dove sta la statua della Madonna. Il santuario è nato e si sviluppa proprio parlando di quello che è nel cuore del messaggio di Fatima, cioè il luogo di Dio nella vita del credente. Ci parla della preghiera come elemento fondamentale della vita cristiana, ci parla della conversione.
3: Cosa predica la Madonna di Fatima nelle sue apparizioni?
13: La Madonna qua a Fatima dice che Dio vuole che la pace sia chiesta attraverso la Madonna. Quindi per noi cristiani che abbiamo devozione mariana, Maria è sempre anche il cammino per chiedere a Dio il dono grande della pace per il mondo. Lei è la regina della pace.
3: Quanti pellegrini visitano il santuario ogni anno?
13: Sono numerosi, abbiamo all'anno circa 6 milioni e mezzo di pellegrini. Pellegrini venuti da molti paesi, di solito da più di 80 paesi. I pellegrini italiani sono il terzo gruppo più grande di non portoghesi che vengono.
3: Che tipo di miracoli fa la Madonna di Fatima?
13: I miracoli sono stati sin dall'inizio miracoli e soprattutto guarigioni di ammalati. Gli ammalati hanno avuto sempre a Fatima un luogo speciale. Anche durante il tempo delle apparizioni i pastorelli hanno chiesto alla Madonna la guarigione di alcune persone e alcune di queste persone sono state guarite infatti. E il santuario ha cominciato anche a fare lo studio di queste guarigioni, ma c'era anche la consapevolezza che a Fatima i grandi miracoli sono soprattutto spirituali.
2: Era la voce di padre Carlos Cabezinhas, rettore del santuario di Fatima in Portogallo, al microfono di Giovanna Serpico. Il santuario di Fatima con il quale abbiamo aperto questo nostro viaggio nei santuari mariani nel mondo, viaggio nel mese di maggio tradizionalmente dedicato proprio a Maria. Come dedicata a Maria è la preghiera del Regina Coeli che ci apprestiamo ad ascoltare da Piazza San Pietro, Papa Leone, la preghiera che in periodo pasquale, dunque con particolare attenzione al tema della resurrezione, sostituisce l'Angelus. Oggi settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, anche giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Giovanna Serpi.
3: Sì, oggi si celebra la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, istituita dalla Chiesa quasi 60 anni fa per riflettere sul rapporto tra informazione, media e società. E oggi, nell'epoca delle nuove tecnologie, di una comunicazione così veloce, dell'intelligenza artificiale, questa giornata assume un significato più attuale che mai. Nel messaggio diffuso per questa occasione da Papa Leone XIV emerge che il pontefice invita a custodire voci e volti umani in un tempo dominato da automazione e contenuti artificiali. Stiamo andando verso una comunicazione più veloce, perfetta, ma sempre meno umana, dice il Papa. Se la comunicazione parte dallo strumento, si riduce ad algoritmo, efficienza pura, ma cuori spenti.
2: Ed ecco che si aprono le tende della finestra su San Pietro, si affaccia il Papa che saluta per il Regina Coeli.
14: Cari
2: ascoltiamo.
14: Fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino in proposito diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
15: Quia quenerusti portare, alleluia.
14: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
15: Ora pro nobis Deum, alleluia.
14: Gaudiet letare, Virgo Maria, alleluia.
15: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
14: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
16: Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
17: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
17: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
17: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
17: et lux perpetua luceat eis.
14: Requiescant in pace.
17: Amen.
14: Dominus vobiscum.
17: Et cum spiritu tuo.
14: Sit nomen Domini benedictum.
17: Ex nunc et usque in saeculum.
14: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
17: qui feci caelum et terram.
14: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
17: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: Le 12 e 9 minuti è terminato il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro. La linea, come vi abbiamo anticipato, va a tutto il calcio. Nell'intervallo intorno alle 12:50 il prossimo GR1.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasciato

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

ia kige saia, in tacca d'udria cu nu le mai na. Gente deliga face de mandila, vuoi che tu lo as preferisci la.

Se che taglia, cose da bei, cose da mangiare. Frittia de pigne, gianco de portofin. Cervelle de pen, tu mangi muvin. Lasagne da figlia e quattro tucchi. Pancino in negro dulce, delle levre de cu.

Sa che è difficile piegarmi e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

It's not.

0: a Torino Fiorentina batte Juventus 2-0, a Pisa Napoli batte Pisa 3-0, e poi il derby della capitale, la Roma ha battuto la Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, a Bergamo il Bologna ha superato l'Atalanta per 1-0, e poi le tre gare che abbiamo appena seguito, quelle che valevano la salvezza: Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce Sassuolo 3-2, a Udine Cremonese Udinese 1-0. La classifica, in testa c'è l'Inter che è già campione d'Italia da una settimana con 86 punti, poi il Napoli a 73 punti, già certo della qualificazione in Champions League, seguono Milan e Roma con 70 punti, Como Juventus con 68, Atalanta con 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21 e Pisa 18. Verona e Pisa sono già retrocesse, e adesso con i risultati di oggi diventa uno spareggio fra Lecce e Cremonese, che sono al quartultimo e terzultimo posto della classifica, mentre il Cagliari oggi ha ottenuto una vittoria che vale l'aritmetica salvezza, quindi Cagliari salvo. Siamo in chiusura di tutto il calcio minuto per minuto, grazie a Giorgio Favilla, Rossella Lacomare per la parte organizzativa, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla realizzazione tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'ascolto, da Massimiliano Graziani, ma rimanete con noi perché fra poco torniamo con i commenti, con l'ultimissima parte di Zona Cesarini, con Filippo Grassia e con i vostri interventi. Scusate, non Zona Cesarini, ovviamente Domenica Sport, scusate per il lapsus, ci sentiamo fra pochissimo.
1: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: Ed eccoci alle 22:53 minuti, siamo ancora qui, siamo sempre qui per l'ultimissima parte di Domenica Sport al termine di tutto il calcio minuto per minuto. Abbiamo vissuto una serata davvero appassionante con le tre gare valevoli per la lotta salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, con colpi di scena a ripetizione fino negli ultimissimi secondi di gioco. Il Cagliari ha superato il Torino per 2-1 e ha conquistato l'aritmetica salvezza. Il Lecce ha vinto in casa del Sassuolo per 3-2, ma anche la Cremonese ha vinto a Udine con l'Udinese per 1-0 e il Lecce si prende il vantaggio di un punto a quota 35, la Cremonese rimane al terzultimo posto a quota 34, in questo momento con questa classifica sarebbe retrocessa, ma c'è ancora l'ultima giornata da giocare con il Lecce che ospita il Genoa e la Cremonese che ospita il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League, quindi un'ultimissima giornata tutta da vivere con il fiato sospeso fino all'ultima giornata. E per commentare questo finale davvero entusiasmante sia in zona Champions che in zona salvezza e zona retrocessione c'è con noi come sempre Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Filippo, lasciami solo ricordare il numero per inviarci sms per interagire con noi, il 335-699-2949, e il numero verde per intervenire, per chiamarci in diretta, 800-050-001. Filippo, un finale straordinario, con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, con quel gol segnato dal Lecce in casa del Sassuolo, e sono due punti pesanti per il Lecce.
2: Sì, è accaduto tutto nell'ultimo minuto della partita disputata a Reggio Emilia, perché il Sassuolo ha avuto convolpato la possibilità di vincere la gara e poi nell'azione susseguente Stulic ha regalato a Lecce non solo il successo sul Sassuolo ma probabilmente anche la salvezza. Una cosa è certa, il Lecce ha il destino nelle proprie mani nella prossima partita in casa con il Genoa, mentre è più dura la situazione della Cremonese sia per la posizione in classifica sia perché dovrà affrontare il Como, che cercherà a tutti i costi i tre punti per migliorare la classifica e chissà magari strappare all'ultima giornata un posto in Champions League.
1: Ti ricordi qualche settimana fa, Filippo, parlavamo della maledizione, se così mi posso esprimere, drammatizzando forse un po' troppo, di Eusebio Di Francesco, che è stato protagonista di tanti campionati sfortunati dopo una semifinale di Champions League con la Roma, e forse quest'anno riuscirà nell'impresa di salvare la sua squadra.
2: Eh sì, perché la situazione si è capovolta.
1: La situazione è favorevole, cioè ovviamente
2: sì,
1: l'ultima giornata
2: assolutamente
1: da giocare,
2: Sì, è assolutamente favorevole, cioè, ma è quello che è importante, che ha il destino nelle proprie mani, cosa ad esempio che per quanto riguarda la corsa alla Champions non ha la Juventus, perché i bianconeri, questo è un altro capitolo della giornata, non solo debbono vincere il derby ma debbono anche sperare in un inciampo di Roma e Milan che la precedono in classifica.
1: Ma sarà una giornata tutta da vivere, perché è assolutamente tutto aperto, ce l'ha dimostrato questo finale di campionato che mi sorprende. Non so cosa ne pensi tu, ma negli anni passati avevamo parlato spesso di squadre che arrivano demotivate alle ultime giornate perché non hanno più nulla da chiedere al campionato, e invece qui a quanto pare giocano tutti fino all'ultimo secondo, se la giocano comunque in ogni caso onorando l'impegno e mettendocela tutta. Lo stiamo vedendo in queste ultime giornate, non ci sono partite scontate.
2: No, chi mai avrebbe pensato che la Juventus, in posizione favorevole di classifica rispetto alle dirette rivali per la corsa alla Champions, pagasse dazio con una Fiorentina che aveva ottenuto il punto della salvezza matematica nella giornata precedente con il Genoa. Invece è successo che i viola hanno destabilizzato la fase difensiva della Juventus, che tra l'altro non perdeva da 10 turni, e in questi ultimi 10 turni, se non ero vada memoria, aveva subito solo 2 reti. Invece è accaduto giusto l'inverso, a confermare quanto tu dici e anche a sottolineare l'onestà di tutti i club che indipendentemente dalla classifica hanno giocato al massimo massimo delle proprie possibilità.
1: C'è Giovanni da Venezia che ci scrive, non è molto d'accordo perché dice che parla di partite farsa, partite che si legano a tutta la stagione di Serie A per un livello infimo di gioco. Qui noi però stiamo parlando dell'impegno in campo, poi il livello di gioco che si ripercuote anche nei risultati a livello internazionale è un altro discorso.
2: Sì, sì, si tratta di due livelli completamente diversi. Allora, sul piano del gioco è evidente che a parte l'Inter, solo il Como ha offerto un gioco importante, direi di livello europeo. E poi comunque bisogna sottolineare, per quanto riguarda l'alta classifica, il campionato del Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto comunque è finito al secondo posto con Conte, che magari non va avanti in ambito europeo, ma per quello che riguarda i campionati italiani o arriva primo o arriva secondo. Quindi io direi che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, la sua parte l'ha fatta. E poi per quanto riguarda invece le altre squadre, c'è da dire che hanno manifestato delle manchevolezze, delle amnesie incredibili, e qui mi riferisco sia al Milan che alla Juventus in particolare.
1: Fioccano i messaggi dei nostri ascoltatori, ma avremo l'opportunità di riprenderli nell'ultimissima parte, perché adesso siamo davvero in chiusura di questa piccola appendice dove abbiamo dare la linea al GR1 e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Non abbiamo il tempo per ulteriori commenti. Filippo Grassia, volevo chiederti di questo Cagliari che è riuscito nell'impresa di mettersi in tasca la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo, grazie al buon lavoro di Pisacane, ma magari ne parliamo dopo perché siamo davvero in chiusura. A fra pochissimo quindi con Filippo Grassia, con voi, con i vostri messaggi, con le vostre chiamate. Ora c'è il GR1, poi le previsioni del tempo e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Commenti, le voci dei protagonisti e i vostri interventi. A fra pochissimo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. È in carcere con le accuse di strage, lesioni aggravate. Il 31enne Salim El Kudri, che ieri ha travolto con l'auto una decina di pedoni nel centro di Modena. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la convalida del fermo è attesa a inizio settimana. Gli investigatori escludono al momento segnali di radicalizzazione, mentre restano gravi le condizioni di 4 feriti. Questa mattina la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni.
4: Affetto, vicinanza e gratitudine ai sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
5: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti particolarmente alta. In questo momento, ma so bene che è sempre così.
4: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie. Le parole grate della premier. Valentino Russo, GR1.
3: Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, così il ministro Piantedosi, anche lui a Modena per presiedere un vertice in prefettura. In serata migliaia di persone si sono riunite in Piazza Grande per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime e contro la paura e l'odio. Le voci di alcuni partecipanti.
6: È il momento della verità, è il momento della giustizia, ma è soprattutto il momento della solidarietà a tutti i feriti e alle loro famiglie.
7: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
8: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
9: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
10: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
3: La tragedia delle Maldive è atterrato in serata a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo dello Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno domani con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi, specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. Sentiamo Christian Pellegrini, componente della squadra.
11: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà l'informazione. Informazioni sull'immersione, tutto questo può raccontarci una storia.
3: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Martedì riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Di nuovo in Italia domani, sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie e l'agitazione già iniziata già 2 ore fa, previste fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un giallo storico. L'intervista della nostra inviata.
12: Ritorna Martin Bora, siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
13: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva, Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
12: Il titolo è lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
13: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa, raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
12: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
13: Un romanzo deve intrattenere, nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
12: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: E chiudiamo con il tennis. Lo avete sentito nelle nostre radiocronache, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma, batte il norvegese Ruud col punteggio di 6-4, 6-4 e riporta il titolo in Italia 50 anni dopo il successo di Panatta. Sono stati due mesi incredibili, fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, il commento del numero uno al mondo premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. E di tennis non solo, continuiamo a parlare qui su Radio 1, la linea torna infatti a Domenica Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
14: Io vedo le cose. Vedo il nemico quando sta per arrivare. E li faccio trovare pronto col cannone puntato.
15: Tratto da una storia vera.
16: Fuoco!
17: Affondalo!
16: Uomini in mare!
15: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
14: C'è un eroismo barbaro. Ce n'è un altro, davanti al quale l'anima si mette a piangere.
15: Regia di Edoardo De Angelis.
18: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
14: Perché siamo italiani.
15: Comandante. Mercoledì 21:30, Rai 1.
19: Domenica Sport.
20: Sette minuti, Massimiliano Graziani di nuovo in diretta con voi dagli studi di Saxa Rubra per l'ultimissima parte di Domenica Sport, dopo l'appendice serale di tutto il calcio con le tre gare in contemporanea che valevano la lotta a salvezza. Il fatto di questa sera, la novità di questa sera è che il Cagliari è aritmeticamente salvo dopo la vittoria sul Torino per 2-1, mentre ancora tutta da giocare fra Lecce e Cremonese, che avranno a disposizione l'ultima giornata di campionato, il Lecce in casa con il Genoa e la Cremonese con il Como. Lecce che ha un vantaggio in classifica di un punto, mentre la Cremonese non solo deve rincorrere ma giocherà con il Como, che è ancora in lotta, in corsa per un posto in Champions League. Filippo Grassia, un commento sulla salvezza del Cagliari.
21: Ma il Cagliari ha disputato un buonissimo campionato e probabilmente avrebbe meritato di salvarsi con qualche giornata di anticipo. Purtroppo ha pagato la mancanza di precisione in fase d'attacco. In passato c'era Pavoletti che sistemava alcune situazioni, in questa stagione è mancato un uomo del suo valore, anche se bisogna sottolineare la prova di Sebastiano Esposito, che oggi ha segnato la sua settima rete in Serie A, ha effettuato 5 assist, insomma si è rivelato un uomo importante non solo nello scacchiere della squadra sarda ma direi di tutto il nostro campionato. È certo che se la formazione sarda avesse avuto al centro d'attacco un uomo più costantemente prolifico, probabilmente il suo presidente e i suoi tifosi avrebbero sofferto molto meno. E comunque la prova di stasera è importante anche sul piano caratteriale, perché capovolgere la partita con il Torino non era impresa scontata dopo la rete con cui Obrador al suo primo centro stagionale ha portato avanti i Granata.
20: Abbiamo vissuto una serata straordinaria, piena di emozioni, ma abbiamo vissuto anche una tarda mattinata, ora di pranzo, altrettanto all'altezza, con le 5 gare che valevano la Champions League. Il risultato che sorprende di più è sicuramente la sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, lo 0-2 della Juventus. C'è Stefano da Voghera che ci scrive e dice: da juventino posso dire che è finita l'agonia, ma in realtà c'è ancora l'ultima giornata da giocare, Filippo. Può succedere ancora di tutto.
21: Eh sì, però come accennavo nell'intervento precedente, la Juventus non ha più in mano il proprio destino. Deve innanzitutto battere il Torino nel derby, non credo che sia cosa facilissima, e poi sperare che Milan e Roma perdano, perché anche un pareggio potrebbe non essere dirimente in base alla classifica avulsa. E comunque poi ci sono state anche delle dichiarazioni importanti di Spalletti, sì, che ha criticato il mercato della Juventus e che a proposito anche del suo destino, indipendentemente dal prolungamento del contratto, lui ha detto voglio parlarne prima con Elkan, e poi ha anche accennato ho fatto capire che il mercato non solo non ha portato gli uomini giusti, probabilmente si riferiva alla fase offensiva, ma io metterei l'accento anche negli altri reparti, ma non ha portato alla Juventus quegli uomini di carattere che fanno di una squadra una grande squadra. E questa è una situazione preoccupante per l'ambiente bianconero per due motivi: innanzitutto perché la mancata qualificazione in Champions League costringerà probabilmente la proprietà a un nuovo aumento di capitale, in secondo luogo perché ci sono degli uomini, ad esempio Bernardo Silva, seguito da Comolli, anche lui non si sa se rimarrà o meno, che vorrà giocare in una squadra da Champions.
20: Allora ascoltiamolo Allegri nell'intervista post partita. Spalletti, scusate.
21: Certo.
1: L'avevamo preparata bene per tutto il campionato, questo finale di partite, e non siamo riusciti a continuare nei risultati, non siamo riusciti a continuare neanche nell'atteggiamento oggi. Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto.
19: Il quarto posto non è un risultato sportivo, è un risultato finanziario, la qualificazione in Champions è tutta un'altra cosa. È chiaro che possono cambiare poi le ambizioni di un club a seconda se raggiunge o meno quell'obiettivo, però è altrettanto vero che prima sono state fatte tante cose.
1: Cioè questo fatto di farli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai questo risultato butti via la vita sportiva, butti via il risultato della stagione, butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a saper ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili, poi come si è visto anche oggi, e naturalmente fare una valutazione più obiettiva, perché la valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, è una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato altrettanto importante. Ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
20: L'altra voce che avete sentito, oltre a quella di Spalletti, era quella di Francesco Repice, che intervistava il tecnico della Juventus. Francesco Repice che diceva, Filippo Grassia, che il quarto posto è un risultato economico più che sportivo, ma nel calcio moderno sarà anche un risultato economico, ma è un risultato dal quale è difficile prescindere.
21: Eh sì, prima si pensava che ci si dovesse battere solo per il titolo, adesso basta un quarto posto per comunque definire una stagione brillante, l'abbiamo detto poco fa, per motivi economici e non solo. E la Juventus si trova in questo momento in mezzo al guado, con un occhio alla partita con il Torino nel derby e con l'orecchio alle famose radioline o agli iPad per capire che cosa succederà a Milan e Roma. E attenzione anche al Como, che tutto sommato ha le stesse chance della Juve.
20: Alle nostre radioline, Filippo, perché noi seguiremo ovviamente minuto per minuto tutte le gare dell'ultima giornata. A rovinare la festa alla Juventus è stata la Fiorentina, che ha interpretato la gara come sempre quando gioca contro la Juventus, è una rivalità ormai acerrima, lo sappiamo. E allora sentiamo il tecnico dei Viola, Paolo Vanoli.
4: Faccio i complimenti a questi ragazzi perché sapevano, ci tenevano a dare una gioia ai nostri tifosi, perché sapevamo quanto era importante questa partita per i nostri tifosi, e penso che se lo sono meritate dopo una stagione non è andata bene. Però ho sempre creduto che questi ragazzi l'hanno dimostrato, anche in parte, anche se giustamente la Fiorentina deve vedere altri palcoscenici, l'hanno dimostrato raggiungendo una salvezza che mai nessuna squadra l'aveva raggiunta. Quindi questo che penso che sia un grosso premio per la nostra gente e soprattutto anche per questi ragazzi. Abbiamo avuto davanti una squadra forte, però l'abbiamo giocato con personalità e coraggio. Penso che domenica contro il Genoa c'era stata la paura di concludere questo percorso, e oggi si è vista un po' più la squadra libera, che se vuole può giocare a pallone, ma questo l'hanno sempre dimostrato in tante partite.
5: Non voglio parlare di capolavoro, ma è stata un'impresa di Paolo Manoli, perché una squadra che non era partita con il dovere di salvarsi e si trova in quella condizione, 90 su 100 retrocede. E invece?
4: E quando si ha usato questa parola sono stato criticato. Invece io penso che è stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B, abbiamo fatto qualche cosa di importante. Questo faccio un applauso, ci tengo, a tutto il mio staff, perché l'abbiamo lavorato forte. Io penso che sia per i giocatori che per Paolo Manoli questa è un po' stata la ciliegina sulla torta per quello che abbiamo fatto. Poi dopo non sono io a prendermi i meriti, io lavoro e, come ho sempre detto, chi mi deve giudicare ci sono i fatti.
5: A proposito, che succede?
4: No, non lo so, ho sempre detto che questa società mi ha sempre dato fiducia, è sempre stata vicino fino ad oggi. Non sono io a decidere qual è il mio futuro, io so solo che ho sempre detto che qua si può fare qualcosa di importante. Io penso che l'anno prossimo, se dovessi rimanere, è normale che le ambizioni anche per me sono completamente alte.
20: E questo era Paolo Manoli, che è riuscito nell'impresa, come sottolineava Francesco Repice, di salvare la Fiorentina, anche se all'inizio non è stato facile. Quando è subentrato, ha esonerato Stefano Pioli, è stata una stagione davvero complicata, Filippo Grassia, quella della Fiorentina, perché nessuno si aspettava un girone d'andata come quello che abbiamo visto, soprattutto per i valori tecnici che la Viola poteva schierare in campo. E in queste circostanze qui, con un ambiente, una squadra che ha una caratura tecnica che non ha nel DNA le doti per lottare per la salvezza, diventa difficile. Poi comunque in qualche modo ce l'ha fatta Manoli.
21: Ma Manoli ha preso la squadra con 4 punti in classifica, e devo dirti che anche i tifosi più incalliti avevano molto timore di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario. E a Manoli va ascritto un merito, quello di aver fatto capire allo spogliatoio che non ci sarebbe stato nessun Deus ex machina per risolvere la situazione, che quindi i giocatori si dovevano calare in una situazione che era completamente diversa da quella dell'estate. Con lui la squadra ha conquistato 37 punti, ha dimostrato, non appena avuto la testa sgombra da fantasmi e pensieri particolari, di poter disputare un buon calcio. E comunque è curioso che la salvezza fondamentalmente l'abbia conquistata nelle 3 vittorie in trasferta a Bologna, a Como e a Torino con la Juventus. E chissà che dopo questo successo non si alzino le quotazioni di Manoli. A Firenze, ad esempio, si parla molto di un avvento di Sarri.
20: Registriamo quindi la sconfitta della Juventus, anche per il grande impegno della Fiorentina, che gioca sempre alla morte quando gioca contro la Juventus, uno dei suoi rivali principali, mentre la squadra indiziata per perdere punti oggi, per quello che avevamo visto nelle ultime giornate, era il Milan di Allegri, che invece è andato a vincere in casa del Genoa, un Allegri ovviamente contentissimo a fine partita. Sentiamolo intervistato da Giuseppe Visantis.
22: Oggi era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica o sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente 1 punto. Da lì passa la Champions.
23: Però questo anche dal punto di vista del morale è importante. Nel primo tempo eravate bloccati anche per le tensioni degli ultimi giorni, nel secondo tempo trovate il vantaggio, raddoppiate, subite quel gol, nel finale potevate segnare il terzo.
22: Sì, è stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova, un pubblico meraviglioso. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nelle ultime partite.
23: Dicevamo l'ultimo sforzo in casa con il Cagliari, certo non diciamo niente. Se dovesse arrivare l'obiettivo, magari qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie?
22: No, assolutamente, sono contento. Quando si arriva a certi risultati, a certe vittorie come oggi, sono contento per tutti quelli che lavorano al Milan, per la società, per i giocatori, per tutti. Oggi c'era il Cardinale, è venuto, ha fatto sentire la sua presenza, quindi sono molto contento. Ora però c'è l'ultimo sforzo.
23: E non c'è stato neanche bisogno di rischiare Modric, quindi è una cosa positiva.
22: Assolutamente sì, Luca si è messo a disposizione e siamo tutti molto contenti.
20: Per il Milan di Allegri c'è l'ultimo sforzo, ma ormai per la squadra rossonera, Filippo Grassia, il cammino sembra davvero in discesa nell'ultima giornata.
21: Ma se noi prendiamo in considerazione le partite dell'ultimo turno, Milan e Roma hanno il calendario più agevole, perché la squadra rossonera se la vedrà in casa con il Cagliari salvo, e la Roma sarà ospite del Verona, a Verona dall'Hellas ormai retrocesso. Più delicati invece l'incontro delle altre due squadre che puntano alla Champions, perché il Como sarà di scena a Cremona contro una squadra che farà tutto il possibile e l'impossibile per riuscire a salvarsi. E poi c'è la Juventus impegnata nel derby. Quindi io non so se la classifica si sia cristallizzata anche oggi, però come hai detto tu, in un intervento precedente, quest'ultimo spicchio di campionato ci ha abituato anche a risultati che non rientrano nella logica. Certo che è che se la Juventus non dovesse arrivare in Champions, ci sarà un fermento particolare nell'ambiente bianconero, dove tanti uomini e forse tutti meno Spalletti rischiano qualcosa, perché a mio parere se la Juventus dovesse cambiare ancora nuovamente all'allenatore sbaglierebbe, come è successo negli ultimi due anni.
20: La Juventus nel derby nella stessa cittadina con il Torino ha una fatica, ha una statistica strafavorevole, ma questo può anche non significare nulla, perché si tratta comunque sempre di un derby e ci relegare là un'ultima giornata davvero emozionante per la corsa per la Champions League, per il quarto posto, l'ultimo posto che vale la Champions League, e per la lotta salvezza. Grazie Filippo Grassia per essere stato con noi.
21: Grazie a te, alla prossima.
20: Grazie a Filippo, che ritroveremo nelle prossime puntate, nei prossimi giorni qui sulle frequenze di Radio 1 Rai. Ed è arrivato il momento di parlare di ciclismo, della nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale, con lo speciale firmato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
6: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
7: La prima settimana di Giro in Italia si chiude con un altro assolo del predestinato alla vittoria finale, Jonas Vingegaard, che lo ricordiamo è al debutto nella Corsa Rosa. Dopo il Blockhaus scollina per primo anche nell'arrivo in salita del Corno alle Scale. Seconda vittoria per il repescatore e distacco ridotto a 2 minuti e 24 rispetto alla maglia rosa Eulalio. Il portoghese si difende con personalità e dopo il secondo giorno di riposo sarà ancora il leader della generale.
8: Sì, un dia anche un poco più tranquillo.
9: In realtà è stata una giornata anche un po' più tranquilla rispetto ad altre, solo la parte finale è stata un po' più dura. Abbiamo cercato di risparmiare il più possibile le gambe fino agli ultimi 3 chilometri e alla fine direi che tutto sommato è andata bene. La verità è che gli altri giorni non stavo molto bene, i giorni successivi alla caduta sono stati abbastanza complicati, poi insomma gli sforzi fatti hanno chiesto il loro tributo. Poi devo dire che la mia condizione è comunque in miglioramento e sono davvero soddisfatto di essere arrivato il giorno di riposo indossando la maglia rosa.
24: Primero vamos a hacer la crono.
9: Per quello che riguarda i miei obiettivi, innanzitutto facciamo la crono e poi vediamo. Alla vigilia di questa tappa non pensavo assolutamente di poter chiudere una top 5 e invece nella tappa sono arrivato quinto e sono ancora in maglia rosa. Vedremo, parleremo con la squadra dopo la crono e capiremo se andare a caccia di tappe, se lottare per la classifica generale, ma dobbiamo aspettare la cronometro.
24: Después del día de crono.
7: Nona tappa caratterizzata da una lunga fuga pilotata da Giulio Ciccone con, tra gli altri, Diego Ulissi e Lorenzo Milesi. L'abruzzese poi va via in solitaria, sognando l'impresa, ma a 2 chilometri dal traguardo Gall e Vingegaard lo raggiungono e vanno avanti. Alla fine Ciccone chiude in 11ª posizione.
3: Era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Decathlon sono stati super aggressivi a non voler nessuno, a me almeno, a non volere me lì davanti. Ero anche un po' arrabbiato, a dir la verità, e per quello che quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere. E poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
7: Si è messo in mostra a questo giro Lorenzo Milesi, campione a crono Under 23 ai mondiali di Glasgow e grande risorsa per la Movistar.
10: Ci abbiamo provato in tutti i modi, purtroppo forse ho sbagliato a entrare un po' troppo presto nella fuga di due all'inizio, i primi 30 km abbiamo speso io e il Ballero un po' troppo e quindi al finale sono mancate un po' di le gambe, però ci abbiamo provato e ci proveremo ancora.
11: Però la condizione c'è anche in vista della crono, perché ripeto, ti abbiamo visto fare delle trenate pazzesche.
10: Sì, la condizione c'è, adesso domani c'è da recuperare bene e poi dare il massimo nella crono.
7: Delusione per i due Giulio, oltre a Ciccone infatti perde contatto dai migliori Giulio Pellizzari, che scivola dal sesto al nono posto in generale perdendo 1 minuto e mezzo da Vingegaard. Bene invece un altro giovane azzurro, Davide Piganzoli, terzo sul traguardo della nona tappa.
12: Stamattina siamo partiti un po' con l'intenzione di lasciare andare la fuga, di non puntare alla tappa. Decathlon aveva piani per cercare di provare a metterci in difficoltà, quindi ha tenuto la fuga molto vicina, quindi molto bravi loro, e noi abbiamo preso un pochino mano sull'ultima salita e sì, come hai detto te, avevamo il centro avanti migliore e abbiamo fatto gol.
11: Com'è la tua condizione? Ti abbiamo visto lavorare molto in questa prima parte di Giro d'Italia, la gamba sembra molto buona.
12: Sì, davvero è molto buona, sono veramente molto felice delle mie prestazioni, di quello che sto facendo e sai, oggi con la squadra abbiamo usato un po' gli altri uomini, ho cercato di stare sulla ruota di Jonas e quando è scattato ho cercato di seguire dietro e anche per qualche problema meccanico, ma alla fine è andato tutto bene.
7: Prima del secondo riposo, giusto fare un bilancio con il direttore di corsa, Stefano Allocchio.
13: Diciamo che è stata una settimana molto combattuta. Nelle tappe di salita si vedono i migliori e attualmente il più forte, oltre alla maglia rosa, è anche Vingegaard.
11: Sono state delle polemiche sull'arrivo di Napoli, su quella curva a 90 gradi?
13: Capisco e tutto quanto. Purtroppo era l'unico arrivo che potevamo fare, era in quella posizione. Poi la sfortuna che ha piovuto 5 minuti prima sul lungomare dove si faceva di solito, non si poteva fare l'arrivo perché c'è i lavori per la Coppa America, quindi era l'unica soluzione, era quella.
11: Cosa possiamo aspettarci dalla prossima settimana?
13: La cronometro non sembra, ma 40 km sono lunghi e poi nelle tappe di venerdì su ad Aosta la Aosta Pila è veramente dura.
25: Le pagelle di Ghirotto.
26: Jonas Vingegaard voto 8, di solito un 10 o un 9, ma oggi il tappeto rosso gliel'ha steso prima la Decathlon, che ha tirato tutto il giorno per non lasciare andare la fuga a minuti, poi Felix Gall, che dopo tutto il lavoro fatto dal suo team non poteva tirarsi indietro. Al danese gli bastano 900 metri per vincere il secondo arrivo in salita e ne mancano ancora 5, insomma, il filotto potrebbe non finire qui. Felix Gall voto 8. Dai, se lo merita dopo tutto. Arrivare dietro a uno che ha vinto Tour e Vuelta ci può anche stare. È tuttavia il più forte dei battuti. Afonso Olaglio voto 8. Stamattina tutti a pensare. Gli bastano 3 minuti per difendere la rosa? Gli bastano e come? Ne ha persi solo 41. A questo punto chissà se gli basteranno 2 minuti e 24 per tenerla anche martedì nella crono di massa. Se tanto mi dà tanto, tutto può succedere. Voto 8. Giulio Ciccone voto 7. Quasi stavamo giovendo per una ipotetica vittoria. Ancora là davanti a 2 chilometri dall'arrivo. Pochi secondi, pochissimi. Niente, ripreso. Sfuma il sogno di vincere. Delusione, amarezza. Ci sta Giulio, ma rassegnazione quella non ti appartiene, lo sappiamo. Quindi alla prossima. Due bocciati e sono dello stesso team Red Bull Bora. Jay Hindley e Giulio Pellizzari. Il primo 5 e mezzo, oggi non ho classificato ma con 50 secondi di ritardo. Sono un po' tantini per uno che il giro lo ha già vinto. Giulio, a 1.28, non una bella giornata e speriamo sia solo quella. Il riposo di domani viene giusto giusto. Chissà che energie nuove arrivino.
7: Grazie a Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
20: Siamo in chiusura Domenica Sport, ma torniamo domani mattina con Radio Anch'io Sport, con l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli e con Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis, dopo il trionfo di Sinner che ha riportato gli internazionali d'Italia a casa dopo 50 anni. Grazie a Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco, Alessandro Campanella per la realizzazione tecnica, Andrea Boccia, Andrea Pistori in redazione. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora ci sono le previsioni del tempo, l'onda verde e numeri primi. Da Massimiliano Graziani, buonanotte e buon proseguimento. Seguimento di ascolto su Radio 1.
25: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo ancora tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
25: Verde, viaggiare informati.
2: 23:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 15 minuti al Piazzale Italiano e c'è coda in direzione di Chamonix. A27 Venezia Belluno, attenzione, auto in galleria sulla corsia di emergenza tra Fadalto e Belluno in direzione di Belluno al chilometro 70 e 900. Complanare tratto urbano al bivio tra la Complanare e il Grande Raccordo, per chi viene dalla tangenziale est e va in direzione della Salaria c'è un incidente e si è formata ovviamente in quella direzione la coda. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo 6 km dopo Falerna, Lamezia Terme, c'è un veicolo in avaria in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 487 di Caramanico Terme, traffico rallentato per un incidente in entrambe le direzioni, 4,5 km prima di incrocio San Tommaso. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
25: In collaborazione con il CIS.
14: San Francisco, film, terremoto, Ku Klux Klan. Ha appena vinto il mondiale dei pesi massimi contro un pugile canadese, ma negli Stati Uniti del 1910 non accettano che un figlio di schiavi possa salire così in alto. E allora ecco il combattimento che dovrà rimettere ciascuno al proprio posto. Appuntamento per il giorno dell'indipendenza americana. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del 4 luglio di Jack Johnson.
25: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
15: Ascoltami bene, questo filmato non deve essere visto.
16: Ma è il campionato mondiale dei pesi massimi.
15: Esatto, e nessuno deve vederlo.
1: Ma vale un sacco di soldi. Faranno la fila per lo scontro tra Jack Johnson e James Jeffries. Jack London ha scritto che non c'è mai stato niente di simile nella storia del pugilato.
15: Ed è vero. Per questo in città nessuno deve vedere le riprese del match. Capisci? Potrebbero esserci nuovi scontri e altri morti.
1: Però così nessuno vedrà il primo nero campione del mondo.
15: Esatto. E così deve essere.

0: Il terremoto si era abbattuto 7 minuti dopo le 5 del mattino. Era l'anno 1906 e il 18 di aprile, mercoledì, in California la faglia di Sant'Andrea aveva smesso improvvisamente di essere una minaccia. Molto di quello che di San Francisco era rimasto in piedi dopo il passaggio della scossa di magnitudo 8 era stato poi distrutto dalle fiamme. Il signor Giuseppin, immigrato italiano, avrebbe scritto così alla famiglia di Borlasca, vicino Genova.
1: Cara mamma, una terribile sciagura è piombata su San Francisco. Forse ci vorranno 10 anni, forse 20, forse 50, prima che la città ritrovi il florido stato in cui si trovava. Forse non lo ritroverà mai più. È mercoledì 18 aprile. E una terribile scossa di terremoto scuote la città in modo spaventoso, facendo sbattere le case come fa il vento agli alberi. Moltissime vie rotte, con fessure della larghezza di 20-30 centimetri, in vari tratti sprofondate di qualche metro. Insomma, una cosa spaventosa. In questo frattempo si vede un gran fumo alzarsi dal lato est della città, dove ci sono gli edifici più pomposi.
0: Due abitanti su tre erano rimasti senza tetto e sotto quelle che un attimo prima erano case erano rimaste circa 3.000 persone. Sul suolo americano mai era accaduta tragedia più immane. Nulla aveva mai rovesciato la vita più di quella scossa e di quelle fiamme. E come il 4 luglio era stata la data nella quale l'America aveva cominciato ad essere America, il 18 aprile sembrava suggerire che tutto quello che in quel periodo era stato costruito e tutte le certezze più granitiche che qui si erano consolidate potevano sbriciolarsi così, in un attimo.
1: Un gravissimo incendio si estende causa allo scoppio di alcune caldaie e la rottura dei tubi del gas. I pompieri ben poco ci possono fare, essendo che sono sprovvisti d'acqua per la rottura degli acquedotti in più parti. Da tutte le parti, ove c'è fuoco,

0: questo l'unico mezzo, ma tutto è vano. Mai riescono a poterlo isolare, anzi, il fuoco prende proporzioni straordinarie e la distruzione della città sembra imminente.
1: Jack Johnson era uno di quegli americani che della tragedia del 1906 aveva solo sentito parlare. Del resto, il Texas dove era nato si trovava dall'altra parte degli Stati Uniti. A dirla tutta, Jack Johnson era nato nell'altra metà degli Stati Uniti, anche quando si parlava di diritti e cittadinanza, visto che la sua era una famiglia di ex schiavi. E anche se ti eri guadagnato il diritto alla libertà, il diritto all'eguaglianza era un altro paio di maniche. Jack Johnson l'aveva capito in fretta, ma era andato a sbatterci contro a 13 anni, quando, invece che a scuola, si era ritrovato a lavorare in una stalla. Era il 1891 e lui, così esuberante e così già ben piazzato, aveva anche dovuto cambiare presto mestiere per via del calcio di un puro sangue che gli aveva sfondato una gamba. Il sorriso però non lo aveva mai abbandonato e ogni giorno che Dio mandava in terra quella cicatrice gli ricordava il passato, e questo passato aveva suggerito a Jack Johnson che il modo migliore per affrontare la vita era prenderla di petto e a pugni salendo sul ring. E nel 1903 era diventato campione del mondo dei pesi massimi, solo che quello era il titolo dei soli pugili di colore. Ancora una volta, l'altra metà del mondo l'aveva lasciato fuori dalla porta.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
1: Il successo del 1903 non poteva appagare Jack Johnson né appannare il suo sorriso che non si spegneva nemmeno sul quadrato. Per questo, una volta vinto quel titolo mondiale, che non era un titolo mondiale, Johnson aveva cominciato a urlare di essere il più forte di tutti e di tutto. L'America bianca però lo ascoltava senza rispondergli, a cominciare da James Jeffries, campione dei pesi massimi dell'altra metà del mondo. Le cose però stavano per cambiare.

James Jeffries si era ritirato imbattuto. Adesso pensava solo a coltivare erba medica nello stato dell'Ohio. Il nuovo campione dei pesi massimi arrivava da un poco più a nord, Canada. Si chiamava Tommy Burns e Tommy Burns nel 1908 decise che a lui del colore della pelle interessava meno di zero e l'idea di mettere al tappeto quel tipo là che diceva in giro di essere il più forte di tutti, beh, non gli dispiaceva. Il combattimento si sarebbe tenuto in Australia. Si erano messi di traverso tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, per bloccare l'organizzazione del match negli Stati Uniti. Per questo il grande circo del campionato mondiale dei pesi massimi era sbarcato lontano che più lontano non si poteva. Lì, in Australia, per la prima volta, un pugile nero veniva considerato solo per quello che sapeva fare, mentre invece in America erano diventati intollerabili anche molti dei suoi atteggiamenti. Infatti, mentre sbandierava la fierezza di essere nero, con quel sorriso che colpiva come un gancio, si concedeva tutte le cose a cui solo i bianchi in quegli Stati Uniti potevano ambire. E allora, vestiti su misura, sigari cubani, auto sempre più veloci, libri perché oltre ai muscoli c'era da far crescere consapevolezza e mente. E poi donne, tante.

0: donne, qualcuna per amore, altre per sfizio o vizio, quasi tutte però di quella metà d'America che lo snobbava. E lui, sempre sorridente, quando lo fotografavano al volante della sua ultima vettura con il sigaro in bocca accanto ad una bellissima donna che non aveva nulla degli schiavi da cui invece arrivava Jack Johnson, roba che negli Stati Uniti d'America di inizio Novecento ti garantiva il linciaggio se non avevi il nome e il fisico di Jack Johnson.
1: It's December 26th, 1908, and World's Heavyweight Champion Tommy Burns defends his title in Sydney, Australia, against Jack Johnson.
0: L'incontro durò 14 riprese senza storia. Poi la polizia australiana decise che basta, il massacro di Tommy Burns doveva finire. Era il 26 dicembre 1908 e Jack Johnson era diventato quello che aveva sempre saputo di essere. Il più forte di tutti.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticare. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Il mondo era stato rovesciato, l'America era stata capovolta, le certezze erano andate in pezzi proprio come i palazzi di San Francisco nel 1906 quando la faglia di Sant'Andrea aveva improvvisamente smesso di essere una minaccia. E sui giornali di quella città che aveva contato 3.000 morti, la città dove 2 abitanti su 3 si erano ritrovati senza casa, potevi leggere anche cose così: la vittoria del negro è peggiore del terremoto di 2 anni fa.
1: Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world, December 26th, 1908.
0: Jack London, l'autore di Zanna Bianca e de Il richiamo della foresta, appassionatissimo di pugilato, senza giri di parole scrisse che sì, era vero che Jack Johnson aveva massacrato il canadese Tommy Burns, poi però suonò la carica.
3: È il momento che James Jeffries riemerga dalla sua fattoria di erba medica e strappi il sorriso splendente dal volto di Jack Johnson.
0: Jeff non si sarebbe tirato indietro di fronte ad un incontro che doveva essere la riaffermazione dell'ordine sociale americano. Per questo tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, stavolta vollero che il combattimento si tenesse negli Stati Uniti d'America. L'incontro fu allora fissato per il 4 luglio, festa nazionale, anniversario dell'indipendenza. Era l'anno 1910. L'ex campione del mondo James Jeffries, quello che dopo il pugilato si era dato alla coltivazione di erba medica, si ripresentò confermando che, almeno a idee, era quello di sempre.
4: Sono qui per dimostrare che l'uomo bianco è superiore al nero.
0: Il New York Times cercò di annacquare le tensioni mentre addebitava il peso di eventuali scontri alla metà d'America di Jack Johnson. Una vittoria dell'uomo nero accenderebbe le rivalse dei suoi fratelli ignoranti. La sconfitta li farebbe però piombare nella frustrazione. Certamente nessuno dei due pugili rappresenta la propria gente, ma entrambi vengono trattati come se questo fosse vero. Dobbiamo invece ricordarci che l'incontro stabilirà solo chi è più forte e abile tra questi due uomini, non altro.
1: Dynamic milestone in boxing history. Champion Jack Johnson versus challenger James J. Jeffries.
0: Reno, Nevada. Sugli spalti, tirati su per l'occasione, ci sono almeno 20.000 spettatori. Quelli accorsi per Jack Johnson arrivano forse a 1.000. All'ingresso, la polizia filtra pistole, coltelli, persino accette. Al 15° round, Jeffries viene salvato dal lancio dell'asciugamano che parte dal suo angolo dopo che nell'ultimo minuto è stato atterrato 3 volte, finendo addirittura fuori dalle corde del quadrato. E il piccolo tonfo di quell'asciugamano sul legno del ring è come un colpo di martello sulla cattedra di un tribunale per sancire che Jack Johnson è campione del mondo anche per quell'America che era arrivata sugli spalti del match armata di pistole, coltelli e persino di accette. Jack Johnson avrebbe ricordato.
2: Al quarto round ho capito che era fatta. Quando è caduto la prima volta, il suo sguardo mi ha detto che la vecchia nave stava affondando.
0: La vecchia nave James Jeffries ammise.
4: Non avrei mai potuto battere Johnson, non avrei potuto colpirlo nemmeno se il combattimento fosse durato 1000 anni.
0: Sì, improvvisamente il match era tornato ad essere solo l'incontro tra due uomini chiamati Jack e James. Nessun bianco e nessun nero, nessuna supremazia e nessuna inferiorità da affermare, a parte quella tecnica e atletica. Jack London scrisse per il New York Herald.
3: Mentre giaceva sulla corda inferiore, mentre i secondi gli venivano contati gridando, da molti degli spettatori si levò un grido all'arbitro che conteneva lacrime e suppliche. Non lasciare che il negro lo metta KO, non lasciare che il negro lo metta KO. Però c'è poco da dire. James Jeffries non era il vecchio James Jeffries. Ma nemmeno il vecchio James Jeffries avrebbe potuto mettere nell'angolo questo fantastico negro del Texas, questo uomo di colore dal sorriso luminoso. Sì, Jack Johnson è una meraviglia.
0: Il poeta William Waring Cooney in quello stesso giorno scrisse così.
5: Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione! Quando Jack Johnson voltò verso il soffitto, il viso bianco come la neve di Jim Jeffries. Sì, mio signore, combattere è sbagliato, ma che montante! Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione! Quando Jack Johnson girò verso il soffitto, la faccia bianca come un giglio di Jim Jeffries. Oh mio signore, che mattinata! Mio signore, prenditi cura di Jack. Conservalo, signore, così come lo hai creato. Grande, forte e nero.
0: Il 4 luglio, però, non si sarebbero scritte pagine solo di poesia. Come aveva paventato il New York Times, l'incontro fu seguito da giorni di scontri e omicidi. New York, Baltimora, Philadelphia, New Orleans, Houston. Le violenze razziali si scatenarono in più di 25 stati e 50 città. Si contarono 20, forse 25 morti. Tra questi, 2 bianchi e il resto neri. Il 7 luglio 1910, il Los Angeles Times pubblicò una vignetta dove un candelotto di dinamite commentava così lo spettacolo cominciato già da 3 giorni. Da solo non avrei provocato nemmeno la metà di questi danni. Poi la calma inevitabilmente tornò. Giusto in tempo per l'uscita della pellicola Johnson Jeffries Fight, il combattimento tra Johnson e Jeffries. La pellicola però rischiava di riaccendere la miccia. Da un lato la sconfitta che molti volevano rimuovere, cancellare, dimenticare. Dall'altra la paura che la corsa al cinema potesse generare un ritorno di fiamma per scontri, omicidi e linciaggi. E così molti stati nei quali le folle avevano dato il peggio di loro vietarono la proiezione di quelle immagini. In tutto il territorio degli Stati Uniti la pellicola fu bloccata. Ora, Difficile dire se questo fu più per evitare nuovi linciaggi o per nascondere che l'idea della supremazia bianca era finita al tappeto. Questo però fu. Nella sua breve programmazione, il film sul combattimento tra Johnson e Jeffries ebbe però così tanti spettatori da risultare la pellicola più vista di sempre sul territorio degli Stati Uniti, almeno fino al 1915, quando nelle sale arrivò La nascita di una nazione, che sarebbe stato ricordato come uno dei più grandi e importanti film della storia americana. Del resto era davvero una pellicola imponente che raccontava l'assassinio del presidente Lincoln, la guerra civile americana e la ricostruzione del paese. Ma poi col tempo sarebbe stato considerato anche come un film dalla parte dell'America del Ku Klux Klan. Sì, anche al cinema questo era un paese spaccato. Nessuno però avrebbe mai ritirato dalle sale La nascita di una nazione, come invece accadde con il combattimento Johnson-Jeffries. E non era ancora finita. Due settimane dopo il match, il popolare ex presidente Theodore Roosevelt, pugile mancato, scrisse un articolo per chiedere che negli Stati Uniti fossero vietati tutti i combattimenti con in palio denaro. Così si guadagna senza lavorare, quindi sono immorali. Più o meno gioco d'azzardo. Due anni dopo, era ormai cominciato il 1912, il Congresso americano vietò la distribuzione di tutti i film che mostravano combattimenti con in palio denaro.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Jack Johnson, figlio di schiavi, poteva pure tenersi il suo titolo mondiale. Nel suo paese, però, nessuno avrebbe potuto più vedere le scene della sua vittoria. Il sipario, in qualche modo, era stato fatto scendere. E presto, per Jack Johnson, sarebbero arrivati un'accusa, un processo, una condanna, una fuga e, infine, una cella. Questa, però, è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sinner, nuovo re di Roma, agli internazionali di tennis, Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta che lo abbraccia alla premiazione. Successo azzurro anche nel doppio con Bolelli e Vavassori. La tentata strage a Modena. Mattarella e Meloni in visita ai feriti e incontrano le persone che hanno bloccato l'assalitore. Sit-in dei cittadini in piazza contro l'odio. Crisi energetica, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, serve una deroga al patto di stabilità. Bruxelles, la nostra posizione resta immutata. Medio Oriente, Trump sente Netanyahu e torna a minacciare l'Iran. Se non accetta un accordo non ne rimarrà nulla. Negli Emirati, drone vicino a una centrale nucleare. Più kefir, meno pannolini. Cambia il carrello della spesa degli italiani. Boom di over 65 e single. Cannes, il momento della fantascienza. Al Festival del Cinema, protagonisti Fassbender e Vikander. Coppia sul grande schermo come nella vita. Barbara Streisand non sarà alla consegna della Palma d'Oro. Gli altri trionfi dello sport italiano, di Gian Antonio primo nel Gran Premio MotoGP di Catalogna. Perugia, campione d'Europa nel volley. Serie A, il derby della capitale, parla giallorosso. Ok, Milan e Como, crollo Juve. Solo il Napoli, corsaro a Pisa, è sicuro della Champions. Anche la lotta salvezza si deciderà l'ultima giornata dopo le vittorie esterne di Lecce e Cremonese. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'apertura è dedicata alla nuova impresa di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. Alla finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario.
3: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner.
4: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
3: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
4: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo, sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
3: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
4: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
3: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ed il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni si sono recati insieme in mattinata a Modena e Bologna per la visita ai feriti travolti dall'auto e hanno incontrato alcune delle persone intervenute per fermare l'aggressore.
5: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna, capo dello Stato e presidente del Consiglio, testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
6: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
5: Tra una visita e l'altra, anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
6: Grazie a te, complimenti.
7: Grazie a lei.
8: Grazie a lei. È stato un esempio grandioso.
5: In un post, il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive, non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
2: E a Modena c'è ancora sgomento per quanto accaduto. In serata migliaia di persone si sono riunite per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime contro la paura e l'odio. L'inviato.
7: Piazza Grande, quella sotto al Duomo, alle 7 di sera era piena, gremita, 5.000 persone che hanno risposto all'appello a ritrovarsi per stringersi alle vittime e alle loro famiglie. Il presidente della regione Michele De Pascali è orgoglioso della risposta del sistema d'emergenza. Ma fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale.
9: Tema della salute mentale, del disagio psichico, dobbiamo fare molto di più.
7: 4 persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, 3 donne rischiano la vita. Luca Signorelli, il passante che per primo ha fermato l'aggressore, riceve stima e applausi.
10: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
7: A disarmare il Cudri alla fine sono stati 2 immigrati. Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio, hanno detto. Alla mattina in ospedale, davanti alla Premier e al Presidente della Repubblica, non c'erano.
11: Troppo lontano da me, io senza macchina, allora oggi domenica anche aspetta l'autobus, quasi un'ora quando arriva l'autobus, non posso andare.
7: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini intanto proseguono, in campo anche l'antiterrorismo.
12: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
13: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
2: Bruno Sokolovic, GR1. E su quanto accaduto a Modena è incentrato il confronto politico.
5: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato, un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
14: Un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
5: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
15: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite, anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
5: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia.
16: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: E in una nota la Lega applaude alla Premier. La lettera, si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi condannano l'attacco con droni che ha sfiorato una centrale nucleare senza provocare vittime o fughe radioattive. Altri velivoli partiti dall'Iraq sono stati intercettati dalla difesa saudita. Teheran prosegue intanto i contatti diplomatici con i mediatori pakistani, mentre Trump valuta nuovi raid e torna a minacciare la Repubblica Islamica. La corrispondente.
16: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio. A rappresentarlo lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro fronte, la guerra tra Russia e Ucraina. 4 morti e infrastrutture danneggiate nel più massiccio raid aereo lanciato da Kiev dall'inizio del conflitto contro Mosca e altre regioni del paese.
17: Stavolta la contraerea russa non è riuscita a contenere i danni. 600 droni ucraini su 14 regioni, 3 morti a Mosca e un'altra vittima nella regione di Bielgorod, colpite diverse infrastrutture, una raffineria, un deposito di petrolio e impianti di produzione di microelettrica vicino alla capitale, preso di mira anche l'aeroporto di Sheremetyevo. Sui social alcuni video sfuggono alla censura, incendi e colonne di fumo denso. È la risposta ucraina alla strage compiuta dai russi a Kiev giovedì scorso con 24 morti. La guerra sta tornando da dove è venuta, ha commentato il Ministero della Difesa ucraino. Attacchi giustificati, rivendica Zelensky, un modo per far capire ai russi che bisogna chiudere questa guerra. Nessun commento dal Cremlino sugli ultimi attacchi, solo una surreale dichiarazione sulla disponibilità a riprendere il dialogo con l'Europa. Francesco Mincone, GR1.
2: E da Papa Leone nuovo appello alla pace nella settimana del Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Francesco.
18: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
2: La tragedia dei sub morti alle Maldive. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
19: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleo sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
20: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
19: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB. La mobilitazione interessa lavoratori del settore pubblico e del privato.
21: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario.
22: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e
0: contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
21: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e persone alleata e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Cambia il carrello della spesa degli italiani. Una ricerca del centro studi Nielsen IQ ci spiega come.
1: Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single, a cui il mercato strizza l'occhio con un'offerta sempre più mirata. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, semi e alimenti funzionali legati al benessere. Interi reparti poi sono riservati ai prodotti per gli animali domestici. Vanni Codeluppi, sociologo dei consumi.
22: La società italiana sta cambiando profondamente, come tutte le società avanzate. La famiglia diventa composta da una persona, a volte due, ma spesso sono famiglie di single. Nelle grandi città ormai siamo attorno al 50% della popolazione. Credo che questo influisca moltissimo sul circolo di consumo, prodotti monoporzione, in generale una ricerca personalizzata dei prodotti.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema a Cannes, in primo piano la resistenza francese, il duo Michael Fassbender, Alicia Vikander, ma per il festival arriva una defezione importante. L'inviato.
23: Nel festival che intreccia culture, in cui Virginie Efirai è diretta da Amaguchi, Isabelle Huppert da Faraday, accade anche che nel coreano Hope spunti la coppia Michael Fassbender, Alicia Vikander. Sono due mostri venuti dallo spazio ai quali gli umani danno la caccia.
24: Unknown fear.
23: È la paura dello sconosciuto per Alicia Vikander. L'idea di uccidere quello che non capisci, le fa eco Fassbender. È quello che facciamo nella nostra società, aggrediamo quello che non capiamo. Hope, molto spettacolare, è in concorso, come Moulin sul capo della resistenza francese ucciso dai nazisti. È interpretato da Gilles Lelouch.
25: C'est une énorme fierté.
23: Un'enorme fierezza e responsabilità fare un film su Jean Moulin, dice Laszlo Nemes, il regista, nell'ovazione di fine proiezione. Ed oggi arrivano Harari e Mungiu, qui già a Palma d'Oro, ma c'è anche una grande delusione. Il festival annuncia infatti che Barbara Streisand, che era attesa per la cerimonia di chiusura, non ci sarà. Motivi di salute. People. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Al via ad Amsterdam il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni di assenza con uno show di oltre 2 ore. Sul palco anche un brano inedito, Italian Girls, che state ascoltando. L'ex One Direction ha chiuso il concerto sulle note di As It Was. La prossima tappa sarà Londra. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Basciaveo. Tra poco la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
26: GR1 Sport.
3: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. In apertura di giornale avete sentito dell'impresa di Sinner e della coppia Bolelli-Vavassori, che hanno rispettivamente conquistato i titoli nel singolare e nel doppio agli internazionali di tennis a Roma. Per quanto riguarda il calcio, riepiloghiamo i risultati di una giornata che ha visto tutte le squadre in campo: Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina 0-2, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1. Spicca naturalmente il crollo della Juventus. Sentiamo.
4: Doccia Champions freddissima, formato viola, la Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite per le reti nel primo tempo di Indur, il raddoppio nella ripresa di Mandragola, Juventus che tira poco in porta, segna anche due gol, entrambi però irregolari, la Fiorentina che rischia poco o nulla, è ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
6: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
4: Dalla parte opposta a Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
8: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
4: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repice, GR1.
9: Passo avanti in zona Champions League per la Roma, vincitrice nel derby della capitale. Sentiamo il tecnico giallorosso Gasperini.
10: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, con anche cambi di valore, e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
9: Vista europea confermata anche per il Como, la soddisfazione del tecnico Fabregas.
24: Ha una partita incredibile, secondo me tutto, regressione, prima aggressione, organizzazione, voglia, fame, qualità, posizionalmente molto molto bene, compromesso, disciplina, tutto lo che vuole dire positivo oggi si è visto di questa squadra.
9: E in chiave salvezza, distanze immutate fra Lecce e Cremonese, pugliesi avanti di un punto, tutto si decide all'ultima giornata. E ora le moto, un italiano primo nel traguardo movimentatissimo del Gran Premio di Catalogna.
26: Più che un Gran Premio è stato un thriller. Al Montmeló accade di tutto: due bandiere rosse, tre partenze, quintali di incidenti. Il primo al 12° giro con Acosta in testa che ha problemi di elettronica che ammutoliscono il motore. Alex Marquez lo centra e la sua moto si disintegra. Di Giannantonio, che arriva poco dietro, viene colpito al braccio dalla forcella anteriore con ruota attaccata dello spagnolo, che subisce la frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Si riparte e Zarco centra Marini e Bagnaia. Anche il francese va in ospedale. Il terzo via è quello buono. 12 giri, una sorta di sprint che premia proprio Fabio Di Giannantonio, che risale fortissimo e dopo 910 giorni torna sul gradino più alto del podio. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta steso da Augura all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Miracoloso quarto Bezzecchi, che allunga su Martin più 15. Luca Cesaretti, GR1.
9: Le due ruote a pedali, non a tappa, del Giro d'Italia.
27: Secondo arriva in salita al giro e seconda firma del re pescatore, questa volta in Emilia, al Corno alle Scale, la patria agonistica dove è nato Alberto Tomba. Vince Vingegaard, che nel finale brucia Felix Gall, dopo che l'intera giornata era stata animata da una coraggiosa fuga, il cui ultimo irriducibile portabandiera è stato Giulio Ciccone, ripreso poco prima dell'ultimo chilometro. Eccola la delusione dell'abruzzese.
28: Oggi diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato, a dire la verità, e per quello che quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
27: Senza pietà Vingegaard e Gall, tiene tutto sommato bene la maglia rosa Eulalio, che paga appena 50 secondi a Vingegaard e resta dunque al comando. Meno bene invece Giulio Pellizzari, che cede circa un minuto e mezzo, e domani giorno di riposo in attesa della crono di martedì. Corno alle Scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: E infine il volley. Perugia, campione d'Europa all'Inalpi Arena di Torino, la Sir Safety Perugia si conferma sul tetto continentale per il secondo anno consecutivo. Trionfo in finale 3-7-0 contro i polacchi dello Zawercie. Questo la progressione dei tre set: 29-27, 25-18, 25-15. Umbriche dunque chiudono al quarto set point, un primo parziale equilibratissimo e poi prendono il largo. Champions League vinta da imbattuta, triplete dopo mondiale per club e scudetto, e per Massimo Colaci a 41 anni un ritiro da sogno, da campione d'Europa. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla Cumplanare di Bologna, tra uscita 5 quartiere Lame, uscita 4 bis aeroporto Marconi in direzione della Milano-Napoli. C'è un incidente al chilometro 9 e 500, due auto coinvolte, è un tamponamento a 1 Milano-Napoli. Il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna. E poi pedoni su tre differenti tratte autostradali: sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze e Peretola, il Bivia 1 Firenze Nord in direzione di Pisa, sulla tratta urbana della 24 tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma, pedoni in entrambe le direzioni, e sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta Sud e il Noda 1 Villa Literno-Pomigliano in direzione di Napoli. Dunque prudenza. Concludiamo con una chiusura sulla A12 Roma-Civitavecchia, uscita chiusa per lavori a Cerveteli Ladispoli per le provenienze dalla statale Aurelia, e rampa di accesso chiusa sempre per lavori a Cerveteli Ladispoli in direzione di Roma fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
11: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
13: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
14: Buonanotte, bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Voi ormai, i nostri fedeli ascoltatori, lo sapete, alla mezzanotte di Radio 1, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare una nuova settimana e dunque il lunedì ci dedichiamo agli incontri con i grandi protagonisti del nostro tempo. E dunque, come non andare ad incontrare uno dei veri protagonisti dell'economia, della cosiddetta business community, un nome di spicco, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Buonanotte presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
15: Buonanotte a lei, è sempre un piacere.
14: Allora, io vorrei partire da un editoriale, da un suo editoriale che mi ha molto colpito. È un editoriale del 20 aprile e dice questo: il mercato del divano, come funziona, quali sono le criticità del settore, come non farsi ingannare. Perché? Perché lo sconto non c'è, la domenica non scade mai. Il prezzo baratto che non è mai esistito. Insomma, dal caso di una nota marca di cui non possiamo fare neanche pubblicità occulta, ma che tutti hanno capito di che cosa si tratta, fino ai meccanismi opachi di un settore da oltre 2 miliardi. Tutto quello che dovete sapere prima di sedervi sul divano sbagliato. È così? Ho sintetizzato bene?
15: Perfettamente, come al solito. Ecco. Sì, diciamo che lo spunto di questo editoriale nasce da un'importante partecipazione in un programma Rai d'inchiesta dedicato appunto ai consumatori, con cui ho partecipato recentemente, con cui abbiamo fatto un approfondimento su quali sono le criticità più evidenti. Diciamo che intanto parliamo di un prodotto che non compriamo tutti i giorni. Il paradosso è che noi abbiamo tutti quanti un divano, delle poltrone o dei sofà all'interno delle nostre abitazioni, ma mediamente li cambiamo, pensi, non prima dei 15 anni, quindi stiamo parlando di un prodotto che supera persino la vita media dell'autovettura. Perché? Perché è un prodotto scomodo da sostituire, no? Nessuno di noi ha voglia di cambiare un prodotto così complesso e anche ingombrante una volta l'anno, ma non ce ne sarebbe bisogno. In genere questi sono prodotti che si acquistano per durare nel tempo, no? e sono anche difficili da un punto di vista della logistica, della scelta. Per cui il consumatore di per sé è un consumatore, ogni volta che fa questo acquisto diventa del tutto occasionale. Perché occasionale? Perché facendo questo acquisto una o due volte nella vita si diventa impreparati ogni volta che si va a comprare un prodotto di questo genere, perché le aspettative, al di là della parte estetica e della comodità, ma le aspettative in generale da un prodotto di questo tipo nessuno di noi ce l'ha ben chiare, fin quando poi non si trova all'interno di uno showroom, che è tra l'altro il principale canale di acquisto, perché diventa estremamente residuale comprare online un prodotto di questo tipo. In genere lo vogliamo vedere, lo vogliamo provare, che è la cosa più importante. E quindi che cosa accade? Che siamo gioco forza, facilmente influenzabili da parte di chi ce lo vende, che potrebbe prospettarci qualsiasi cosa, che è quello che è successo in questi anni e che è stato accertato proprio dall'antitrust. L'antitrust per ben due volte negli ultimi tempi ha riscontrato che una delle principali aziende di settore, che copre, pensi, il 30% del mercato, perché tra l'altro è un mercato anche molto poco competitivo, perché non è facile essere produttori o rivenditori su grande scala di un prodotto di questo tipo, un po' come quello delle autovetture, non è che ci sono centinaia di migliaia di produttori, sono pochissimi quelli delle autovetture, perché lo stesso come il divano è un prodotto complesso. E allora siamo tutti quanti facilmente oggetto e alla mercé delle campagne di comunicazione che ci vengono prospettate, campagne di comunicazione che sono sempre più aggressive e che vanno a colpire in particolar modo quelle leve psicologiche che noi consumatori siamo oggetto ad essere facilmente stimolabili: la comodità, il lusso, la convenienza, la facilità dell'acquisto. Sono tutte leve che, se le mettiamo insieme con delle campagne di marketing mirate, accade quello che sta accadendo e che è stato riscontrato dall'autorità, ovvero che intanto i prezzi scontati all'infinito quasi sempre si sono rivelati essere dei prezzi falsamente scontati. Non è vero che questi sconti che ci vengono prospettati così mirabilanti, il 50 più il 40, quasi ci attendiamo che il prodotto venga quasi gratis.
14: Quasi gratis, sì, certo, è vero. Sì, sì, sì. Invece, un'escalation a ribasso sostanzialmente, vero? Sembrerebbe. Sì, invece
15: esatto.
14: Non è.
15: Non è così, perché a parte noi non conosciamo mai il prezzo reale
14: di partenza, certo.
15: È difficile anche compararla con lo stesso prodotto simile. Una vettura della stessa marca, dello stesso produttore, è più facile da comparare tra diversi concessionari, mentre il divano è una cosa che addirittura subisce quasi una segmentazione quasi individuale, cioè ogni divano di per sé è unico, se ci pensiamo, no? E non sappiamo mai chi è il reale produttore, se c'è un altro rivenditore che ha lo stesso divano, ma sono quasi tutti differenti in base al brand, alla marca che ci effettua, certo, la commercializzazione. Poi il tema di queste scontistiche straordinarie che spingono la fretta oppure l'imminenza del venir meno, pertanto affrettati, vieni entro questo fine settimana, dura soltanto questo weekend, soltanto entro 15 giorni, cose che poi, se andiamo a vedere la settimana successiva, invece ritroviamo di nuovo, certe volte all'infinito. Perché accade tutto questo? Un po' per i motivi psicologici che le dicevo prima, e un po' perché la stessa antitrust, non per sua mancanza, ma per una inadeguatezza della normativa di riferimento, è che può fare ben poco, perché soltanto una di queste grandi aziende che dicevo prima pensi a un fatturato di oltre 500 milioni. Lei pensi che la sanzione massima ottenuta è di tale per la violazione di queste cose che le stavo dicendo, è stata poi ridotta ulteriormente dal Consiglio di Stato, sono stato 500 mila euro. Già l'originaria rappresentava solo lo 0,18% del fatturato complessivo, ridotta è diventata lo 0,9%. Lei può ben immaginare che, se la traduciamo nella sola spesa in marketing e pubblicità televisiva, gli abbiamo semplicemente tolto dal bilancio una settimana di pubblicità.
14: Esatto, quindi è veramente poco, è chiaro.
15: E quindi di conseguenza le aziende persistono in questo genere di comportamento, perché poi sanno che gli effetti economici sul loro fatturato dell'eventuale
14: sono superiori alle sanzioni. Allora, esatto. Presidente, io la fermo un attimo, perché il primo brano musicale di questa notte lo dedichiamo a sua moglie e a sua figlia, va bene? Alla sua famiglia, che è un brano molto bello, e quindi per loro. A tra poco.

Eccoci tornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. È tornato un grande protagonista della business community, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, ma anche grande imprenditore ed economista. Allora, stavamo parlando di questa scontistica finta, si può dire, no? Dell'industria del divano. E poi ci siamo lasciati, prima della musica, con una frase importante di Gabriele. Lui dice: queste industrie che praticano questi cattivi comportamenti dannosi nei confronti anche dei clienti non sono giustamente sollecitate da un'eventuale punizione, da una sanzione, perché la sanzione è sicuramente lieve, leggera dal punto di vista dell'entità, della quantità, in rapporto

0: noi ci aspettiamo che queste regole vengano riviste profondamente, perché se vogliamo che vengano a cessare dei comportamenti scorretti, possono cessare solo esclusivamente dinanzi eventualmente alla prospettiva che la sanzione per un comportamento scorretto è tale da distogliere qualsiasi possibilità, opportunità che le aziende le mettano in atto, perché tanto poi rientrano nel bilancio complessivo, o se non addirittura, come in questo caso, nelle possibilità che vengono addirittura introdotte all'interno dei costi di marketing, perché sanno che l'irrisorietà della sanzione è tale che non produce nei loro confronti alcun tipo di effetto sanzionatorio grave.
1: Certo. Senta, voglio parlare con lei anche di molto altro, perché ho l'occasione di averla qui in questa lunga intervista, che tra l'altro ricordo è scaricabile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound dagli ascoltatori che volessero farlo, e voglio parlare con lei di grandi temi dell'economia: inflazione, prezzo della guerra in Iran, insomma quanto si scarica sul famoso carrello della spesa della famiglia Italia. Luigi Gabriele.
0: Ma guardi, è solo l'ultimo dei tanti, troppi elementi esterni che stanno incidendo in maniera veramente drammatica sul bilancio delle famiglie italiane. Guardi, noi abbiamo fatto un report in maniera quasi ironica, l'abbiamo voluto chiamare "andavo a 50 euro",
1: sì,
0: per parafrasare la famosa
1: "andavo a 100 all'ora" di Gianni Morandi.
0: Perché? Che cosa abbiamo riscontrato? Facendo un'analisi dell'inflazione reale degli ultimi 10 anni, abbiamo fatto una comparazione tra il 2016 e il 2026. Che cosa abbiamo scoperto? Intanto, uno dei punti drammatici in assoluto è che gli stipendi in questo paese non sono mai cresciuti, almeno negli ultimi 10 anni. In realtà alcuni dati statistici ci dicono che sono 20 anni che non crescono realmente gli stipendi, e non vengono più agganciati effettivamente a quello che è l'andamento reale dell'economia. Se questo stipendio non è mai cresciuto, di converso, dall'altra parte, in realtà i prezzi sono aumentati, ma non seguendo l'andamento inflazionistico tradizionale, ma in alcuni casi avendo una crescita del tutto esponenziale, e spesso nemmeno legata sempre a fatti internazionali o a fatti endogeni del paese. Le faccio un esempio concretissimo: analizziamo soltanto il frigorifero, quello che c'è all'interno, latte, uova, olio, pane, pasta, tutti elementi essenziali che noi abbiamo sempre avuto accesso in maniera quasi, come poter dire, alla portata di tutti. Da sempre dicevamo il carrello della spesa con una certa cifra è possibile riempirlo. Invece abbiamo scoperto che negli ultimi 10 anni il carrello della spesa è stato completamente dimezzato. Per esempio, l'olio è cresciuto del 130%. Il pane è cresciuto del 90%, il costo della pasta del 110%, le uova del 60%. Questi non sono beni di cui noi possiamo fare a meno oppure ridurre. In realtà potremmo ridurre, come già abbiamo fatto, dei cosiddetti sfizi. Ne cito uno, sempre previsto all'interno del nostro dossier: l'aperitivo.
1: Sì.
0: Bene, noi siamo passati da un aperitivo dal costo medio di 5 euro nel 2016 a un aperitivo dal costo medio di circa 12 euro nel 2026. Da questi conti che cosa viene fuori? Che mentre un tempo, ovvero il tempo zero in cui parte questa analisi, che è il 2016, con 50 euro il carrello veniva riempito per 7 giorni per una famiglia media di 4 persone, oggi nel 2026 questo carrello non dura più di 3-4 giorni.
1: Devo dire che è un dato importante ed emblematico. Io la fermo un attimo, ancora musica, ancora un pensiero, un regalo per lei, una musica dedicata questa volta al nostro grande, illustre ospite di questa notte, Luigi Gabriele, e poi rientriamo e ripartiamo proprio da qui, dalla variazione, dall'incremento, un incremento importante. Abbiamo citato un bene voluttuario come l'aperitivo, ma insomma ci sono invece beni di prima necessità che sono cresciuti tanto dal punto di vista dei prezzi, e appunto sono beni di prima necessità di cui non si può fare a meno. Musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Presidente, allora ci siamo fermati all'aperitivo. Costava 5 euro nel 2016 e arriva a 12 euro di media nel 2026.
1: Con il medesimo stipendio del 2016.
0: Esatto.
1: Che cosa ci dice questo dato? Attenzione, noi non stiamo additando la crescita dei prezzi per motivi legittimi, stiamo dicendo che a stipendio medio invariato, perché 1.300 euro erano nel 2016 e 1.300 euro rimangono nel 2026, in realtà quelle 1.300 euro non sono più 1.300, ma secondo i calcoli che abbiamo fatto diventano 950 euro. Attenzione, a questo va aggiunto un altro elemento essenziale. Oltre ai beni alimentari che hanno subito una crescita veramente esponenziale e in alcuni casi anche senza motivo, un'altra crescita incredibile l'hanno avuto i costi per le abitazioni, non soltanto per l'acquisto. Mi riferisco all'affitto. Bene, se un tempo, ovvero nel 2016, il costo medio, e le prendo a citazione soltanto una località, Roma, di una stanza singola che poteva permettere a un lavoratore singolo, indipendente, di vivere dignitosamente, oscillava tra i 500 e i 600 euro, oggi pensi ha raggiunto anche le 900 euro la medesima stanza. Questo le fa capire che nel potere d'acquisto della medesima persona si va a detrarre ulteriormente risorse. Che cosa determina? Uno, le persone non sono più in grado di fare risparmio. E quando non si può fare risparmio, di conseguenza non si può fare investimento. Se non si può fare investimento, di conseguenza si genera stagnazione perché non c'è più produttività. Su questo noi non abbiamo delle risposte certe, abbiamo delle indicazioni da poter dare alle istituzioni e alla politica, ma certo a nostro avviso diventa una vera e propria emergenza nazionale quella di stabilire la priorità di restituire in qualche modo il potere d'acquisto nei confronti di persone e famiglie.
0: Senta Presidente, parliamo invece delle previsioni per l'estate 2026. Come sarà dal punto di vista dei prezzi e dal punto di vista anche delle presenze? Qualcuno dice torneremo ai livelli pre-Covid della famosa estate d'oro del 2019. È un eccesso di ottimismo a suo avviso?
1: Ma guardi, i numeri in queste settimane sembrano confermare una tendenza alla presenza, così come fu nel 2026, stabile e in crescita addirittura da parte soprattutto del turismo straniero. Sa che i fatti internazionali poi stanno facendo cambiare velocemente, drasticamente le destinazioni, c'è tutto il tema ancora incerto di non sappiamo se potremo viaggiare in aereo, se ci saranno i carburanti per gli aerei e le navi, e quindi questo metterà certamente di nuovo in discussione i numeri di cui si sta parlando in queste settimane. È pur vero che il nostro paese è fortemente oggetto da qualche anno, almeno dal post-Covid, di un ritorno abbastanza di fiamma da parte del turismo straniero, che fa la parte preponderante rispetto alla torta complessiva. Gli italiani sembrerebbe che stanno scegliendo di rimanere nel paese, preferire delle mete turistiche più a buon mercato per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, e addirittura sembrerebbe esserci anche un ritorno di fiamma a quello che era il paese, ovvero al turismo delle radici. Questo per quanto ci riguarda non è un tornare indietro, anzi addirittura è un andare avanti, perché sappiamo che le aree interne hanno dei forti problemi soprattutto di spopolamento, e potrebbe essere un aiuto se governato in maniera attenta, anche perché dovremmo da una parte fronteggiare l'overtourism delle località principali e dall'altra invece concentrarli un po' più verso quelle località che rappresentano l'80% del paese, che non viene considerato da parte del turista internazionale.
0: Ancora un brano musicale e poi torniamo, a tra poco.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I could...

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Senta, quali sono invece i temi caldi, più caldi a proposito del caro bollette? Abbiamo 3 minuti e 40 secondi a partire da ora.
1: Ma guardi, la situazione è incredibilmente incerta. Mai come questa volta potremmo dire che lo scenario è tutto possibile, dal avere una crisi energetica a quanto pare addirittura superiore alle famose crisi energetiche del passato, mi riferisco a quella degli anni 70, ancor prima di citare l'ultima recente del 2022. Rimane la grande incognita che il nostro paese in questi anni non ha saputo dotarsi di una produzione energetica più che propria, indipendente, ovvero di permettersi in qualche modo di essere più resiliente rispetto agli sbalzi internazionali. Che se questo avvenga con l'utilizzo delle fonti fossili o con le fonti alternative non sta a me certamente dirlo, ma la cosa vera è che i prezzi energetici sono cresciuti enormemente, in alcuni casi hanno toccato il raddoppio rispetto al solo anno precedente, mi riferisco sia alla luce che al gas, le famiglie sono fortemente sotto pressione, ma la cosa più grave è che sotto pressione fortemente il settore produttivo, e quando il prezzo dell'energia cresce così tanto poi si rischia di andare in quelle che potrebbero essere delle situazioni che ci fanno tornare un po' veramente indietro al passato, in cui l'austerity ci ha portato a dover fare delle scelte anche di preferire alcuni comportamenti rispetto agli altri. Questa dovrebbe essere una priorità istituzionale, perché le famiglie in questo gli ultimi 2-3 anni dopo la grande crisi del 2022 in realtà non hanno avuto indicazioni chiare oltre a quelle rispetto al risparmiare, che lo stanno facendo, continuano a farlo, però certo è, non possiamo completamente chiudere i contatori dell'energia e del gas, in qualche modo prima o poi il paese dovrà decidere quale direzione deve prendere. Noi consigliamo, è il momento ottimo per fare degli investimenti duraturi e soprattutto qualificanti per il proprio patrimonio immobiliare, dotatevi il più possibile di fonti energetiche alternative, se potete scegliere dove allocare i vostri risparmi, se ve ne sono, perché per molti non ce ne sono, vi consigliamo vivamente di dotarvi di impianti da autoproduzione. Adesso che siano geotermici, eolici o fotovoltaici non è importante, dipende ovviamente dal luogo in cui ci si trova, ma è fondamentale orientarsi in questo tipo di investimento, che tra l'altro, se la vogliamo mettere anche su un punto di vista prettamente economico e non soltanto energetico, hanno una redditività molto maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di investimento.
0: Grazie di cuore davvero al presidente di Consumerismo No Profit Luigi Gabriele. Ormai siamo già al 18, già lunedì, e quindi al 18 maggio, ma noi torneremo prestissimo a collegarci con lei anche con il programma quotidiano Cantieri Italia, di cui devo dire lei è un compagno di viaggio fin dal numero zero. Grazie ancora e buonanotte.
1: Una buonanotte a tutti.
0: Grazie. Grazie a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche della mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo, e noi ci risentiamo tra qualche ora, perché appunto è già il 18 maggio e quindi ci sentiamo tra poco con Cantieri Italia 17:40 sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E se vi va, la puntata è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte da Monica Setta.
2: Troppo.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier, la lettera si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E almeno 4 persone sono rimaste ferite in una serie impressionante di sparatorie ad Austin in Texas, 10 in 48 ore. 2 persone sono state fermate, ma le autorità hanno chiesto ai residenti di gran parte della zona sud della città di restare in casa mentre proseguono le indagini. E torniamo in Italia con la cronaca, la tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere, accuse di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Ad entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla tragedia delle Maldive, atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, la scuola, della sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie. L'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Mete, ancora qualche nuvola e locali rovesci, soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura lo sport, l'impresa di Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. La finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo. Successo festeggiato anche dalla premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Bene anche la coppia Bolelli-Vavassori per il loro secondo titolo Master 1000. E il calcio, la Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Eccoci qui, buonanotte a tutti, Stereonotte Brasile, puntata 1179 in questa notte fra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026 con Marco Masci alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Questa notte torna il nostro esperto di bossa nova Sergio Vaghemi in Brasile per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half. Da Parigi ci colleghiamo con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano, un album davvero molto bello. Ultima parte della puntata la dedichiamo al grande Ivan Lins. Interagite con noi Instagram Max De Tomassi, anche su Facebook. Attenzione, perché il primo brano per celebrare una grande cantante brasiliana, Angela Maria, che canta qui insieme a Chico Buarque e Giolanda. Angela Maria era nata il 13 maggio del 1928 e quindi qualche giorno fa avrebbe compiuto gli anni. Tanti auguri a questa grande voce della musica brasiliana. Dopo Angela Maria arriva Lucas Santana.

0: ti gustava demais.
1: Ed eccoci qui con Luca Santana, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione che avremmo parlato con lui e soprattutto avremmo ascoltato una playlist che ci ha suggerito, ma soprattutto il suo nuovo album intitolato Brasiliano. Boa noite, Lucas!
2: Boa noite, Max, un prazer parlare con você e con tutti i suoi ouvinti.
1: Grazie, grazie tante. Allora, raccontaci un po' di te. Tu sei un baiano, sei di Salvador, con una carriera della musica da 25 anni. Hai lavorato a lungo in Brasile con importanti musicisti ed interpreti come Chico Sainz, Nassau Zumbi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monti. Adesso vivi in Francia, a Parigi. Perché questo cambiamento? Perché você mudou de país?
2: Sim, muitas coisas juntas. Primeira, o Brasil vivia um governo de extrema direita.
1: Sì, molte cose insieme. Il Brasile viveva un governo di estrema destra.
2: Então, que destruiu completamente a vida cultural do país.
1: Que ha distrutto la vita culturale del paese.
2: E ao mesmo tempo eu já tinha uma carreira na Europa, sobretudo na França, já há mais de 10 anos.
1: E avevi una carriera già da tempo in Francia, da una decina d'anni.
2: E minha gravadora é da França, minha agente é da França, então eu achei que seria uma nova experiência também para ter com meus filhos, aprender uma nova língua.
1: Ah, bene, la tua casa discografica é francese, il tuo manager è francese e tu hai pensato che potesse essere un'esperienza interessante passare in Francia, andare in Francia a lavorare, appunto a far ascoltare la tua musica. Del resto la Francia, poi ne parleremo, è stato sempre un territorio molto aperto alla musica di ogni parte del mondo. Se tu vivi a Parigi vedrai sicuramente, come già è così dagli anni 60, che c'è davvero un crogiolo di etnie che arrivano da ogni parte del mondo, soprattutto dal mondo francofono che viene dall'Africa, che nello stesso tempo esprimono la loro arte attraverso la musica, è vero?
2: Tem muito espaço, eles amam muito a música brasileira aqui.
1: Amano molto la musica brasiliana i francesi. Senti, il primo brano che ascoltiamo da questo tuo album, che si intitola Brasiliano, è un cha-cha bolero che ci racconta il volto francese di Lucas. Una Francia in particolare, Parigi, che da sempre, appunto, come dicevo, è punto di riferimento della musica etnica africana, brasiliana e di altre parti del mondo. Si intitola Dans les Sous. E tra l'altro cantato con Flavia Coelho. Parlaci un po' di questo album, di questo brano.
2: È la mia prima canzone che ho fatto in parceria con Flavia Coelho.
1: È il primo brano fatto in collaborazione con Flavia Coelho.
2: E è la storia di una persona che vive nel sud della Francia, dove fa sol, è più, diciamo, più prossimo del clima tropicale del Brasile.
1: È la storia di una persona che vive nel sud della Francia, che ha comunque un clima diverso dal tropicale Brasile.
2: E che convida una persona che mora nel nord della Francia, che è frio, para que ela venha para o sul, para eles poderem aproveitar o verão e aproveitar mais a vida.
1: E que, quindi, invita uma pessoa del nord della Francia, dove fa freddo, per venire al sud della Francia, dove si vive una vita più piacevole, sicuramente con una temperatura migliore. Ricordiamo che Brasiliano, il decimo album di Lucas Santana, celebra i suoi 25 anni di carriera con la collaborazione di molti artisti internazionali. L'album è cantato in 8 lingue diverse e rende omaggio alla lingua, che poi il sistema comunicativo dell'essere umano più dinamico e più importante. Sentiamoci il brano Lucas Santana con Flavio Coelho, Dans le Sous, e poi torniamo a parlare con lui.

0: Luca Santana, Flavio Coelho, Donne Suda, brasiliano. Senti, perché questa scelta di intitolare questo album brasiliano, come se appunto la lingua italiana riuscisse a racchiudere tutte quante le lingue latine?
1: A história desse álbum nasceu conversando com meu filho mais velho, depois que a gente já tinha se mudado para a França.
0: Sì. La storia di quest'album nasce con tuo figlio più anziano, più grande, quando eravate già in Francia.
1: E ele me disse: meu pai, eu falo português, falo espanhol, agora vou falar francês e depois eu vou estudar italiano, porque dessa maneira eu vou conquistar as principais romance language.
0: Ah, bene, quindi il figlio gli ha detto: adesso io parlo francese, parlo spagnolo, parlo portoghese e adesso devo imparare l'italiano perché così posso conquistare tutte quante le lingue romanze.
1: E quando ele me falou romance language, eu adorei esse termo e perguntei para ele: mas o que é romance language? E ele me explicou sobre essa família linguística.
0: Ah, lui te l'ha detto in inglese: voglio imparare le lingue, le romance language. E tu gli hai chiesto perché, e lui ti ha spiegato la storia delle lingue romanze e ti ha affascinato questa cosa. Tra l'altro, c'è un italiano, una persona, un artista di origine italiana, che ha vissuto a Bahia e che ha rappresentato per la musica di Bahia quello che Jorge Amado ha rappresentato per la letteratura. Lui è Dorival Caymmi. Perché hai scelto questa canzone di Dorival, che si intitola Noite de Temporal?
1: Perché Dorival Caymmi, apesar di essere un cantore dos anos 50, as suas músicas, eu acho que elas ainda são muito atuais.
0: Anche se era un cantante degli anni 50, le sue canzoni sono molto attuali.
1: Elas falam muito da relação do homem com a natureza, mas não como se a natureza fosse algo distante, mas como se nós fôssemos parte, estivéssemos dentro da natureza.
0: É a relação do homem com a natura. Você falou mais o quê? Que eu me perdi?
1: É que ele não... Ele para ele, o homem e a natureza são uma coisa só, e não uma coisa separada da outra.
0: Per lui l'uomo e la natura sono una cosa soltanto e non dei concetti separati. Quindi per te Dorival Caymmi è sicuramente un artista moderno, anche se è un artista degli anni 50.
1: Sì, anche un artista che fu uno dei primi a usare molto la influenza della musica afro-brasileira, del candomblé, e che oggi in dia è molto presente. Per esempio, se você vai ascoltare una cantora come
0: certo.
1: Anita, per esempio.
0: È un artista che ha usato moltissimo le influenze del candomblé, perché oggi ancora, no, si riesce ad ascoltare le influenze del candomblé che passano attraverso la musica di Dorival Caymmi. Sentiamoci Noite de Temporal e poi torniamo a parlare con Luca Santana.

0: Dorival Caymmi, Noi Cigi Temporao, una canzone scritta da Luca scelta da Luca Santana, stavo dicendo scritta da Luca Santana. Você gostaria di ter realizzato umas músicas do Dorival Caymmi, no? Ti sarebbe piaciuto essere l'autore di queste canzoni di Dorival, no?
1: Ah, sem dúvida. Pô, são obras primas.
0: Sono opere meravigliose, opere prime. Allora, il prossimo brano che ascoltiamo dal tuo album, che si intitola Brasiliano, è realizzato insieme a Chico César e si intitola Ver Meu Povo Se Abraçar, cioè vedere il mio popolo abbracciarsi. È un brano che racchiude in sé la bellezza, il brillo, la luce delle feste juninas, delle feste che si celebrano nel mese di giugno, in occasione della festa di San Giovanni, nel nord-est brasiliano, in particolare la festa di San João. Adesso queste sono delle feste che sono ancora più tipiche per certi versi del carnevale. Il carnevale è diventato un brand internazionale, cioè il Brasile esporta il suo carnevale in ogni parte del mondo. Se c'è qualche cosa che è rimasta ancora groove, brasiliana, molto roots, è proprio le feste giunine. E forse è una delle manifestazioni brasiliane che ti mancano di più adesso che vivi in Francia.
1: Sì, o São João è come se fosse il carnaval in giugno no Brasil.
0: Sì,
1: è una festa tão grande.
0: È come se fosse un carnevale a giugno, sì.
1: Se il carnaval a gente può dire che è una festa del litoral, o São João è una festa do interior do Brasil.
0: São João è la festa dell'interno del Brasile, della provincia del Brasile, mentre il carnevale è la festa del litorale, secondo Luca Santana. Sim. E ti sei incontrato con Chico... Prego, scusa, puoi falar.
1: No, che io sinto molta falta dessas festas de rua no Brasil, dessa alegria, dessa spontaneidade, uma coisa que eu sinto muita falta aqui na França.
0: Senti molta mancanza di queste feste di strada, di questa allegria tipica dell'interno brasiliano. È chiaro che in Francia, soprattutto a Parigi, queste cose non succedono, no, purtroppo.
1: Acontece, mas non è da mesma maneira, né?
0: Succedono, ma non nella stessa forma. E Chico César è un tuo amico?
1: Sim, sim.
0: Quindi vi siete incontrati per registrare questa canzone Ver Meu Povo Se Abraçar. È un brano tratto da questo album brasiliano che è davvero un album straordinario. Io ho avuto la possibilità di ascoltarlo con attenzione, perché è un album che va ascoltato con attenzione. È davvero un lavoro bellissimo. Ti faccio i complimenti, Lucas.
1: Grazie mille, Mario.
0: Benissimo. Sentiamoci il brano Ver Meu Povo Se Abraçar.

0: Luca Santana con Chico César, un grande mito della musica del nord-est brasiliano. Verme o povo si abbraçar, abbiamo ricordato le feste juninas, San João fra qualche giorno a giugno, queste tradizioni brasiliane dell'interno che, di cui stavamo parlando con Luca Santana. E adesso volevo parlarti un po' di Gilberto Gil, che è un tuo amico, no? È un grande simbolo della musica brasiliana, no?
1: Sì, foi meu primeiro trabalho como músico, foi na banda dele, para mim foi como uma universidade de música.
0: Il primo lavoro che tu hai fatto musicalmente parlando è con la sua band ed è stato un lavoro di grande importanza per te. In quale album tu hai partecipato con Gilberto Gil?
1: Eu gravei flauta num álbum chamado Unplugged MTV.
0: Ah, tu hai registrato il flauto, flauto traverso, hai visto? E nell'album Unplugged MTV, dove ci sono delle bellissime versioni, davvero un grande album quello, mi piace molto, e tra l'altro anche dal punto di vista tecnico è molto ben registrato, non trovi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Molto bello. Quindi da quel momento Gilberto Gil, oltre ad essere uno degli artisti tuoi preferiti, è diventato anche per te forse una figura mistica, quasi religiosa, perché Gilberto Gil è così, no?
1: Sì, Gilberto Gil è come un Buddha, un monge della musica brasiliana.
0: Sì, un Buddha, un monaco della musica brasiliana, è vero.
1: Sì, ele trouxe desde os anos 70 muitos assuntos que são muito em voga hoje em dia, como meditação, como macrobiótica.
0: Ha portato molti temi nella musica brasiliana, come la macrobiotica, per esempio, la meditazione. Qual o terceiro que você falou?
1: E essa coisa da espiritualidade.
0: Ah, la spiritualità. È vero. In effetti, sì. Come dicevo, è un po' una figura mistica. La cosa più curiosa è che recentemente io ascoltavo, vedevo un'intervista di Gilberto Gil, e che ha un repertorio gigantesco, l'intervistatore gli ha chiesto quale potrebbe essere la musica che lo ritrae in maniera più completa, e lui ha detto che è palco, che poi è una musica meno mistica, meno interiore, che racconta proprio però la vita di Gilberto Gil, perché la vita di Gilberto Gil è sul palco, è lì che lui si realizza.
1: Sì, e lì no palco di alguma maniera também existe una cosa espiritual, perché quando você começa a tocar no palco, você abre un lugar, una conexão con algo efêmero che só acontece ali naquele momento. Então tem muito de espiritualidade no palco.
0: Certo,
1: então,
0: c'è anche,
1: também ele fala isso.
0: C'è anche molta spiritualità, no? Anche se è una canzone che parla di un artista che sale sul palco e si realizza, però in effetti quando un artista sale sul palco e comincia a suonare, dice Luca Santana, davvero si trasforma in una sorta di sacerdote, in una sorta di figura mistica, passando attraverso la musica, attraverso l'elettricità della chitarra elettrica, del boom della batteria, della percussione, del piano, passa alla gente questo messaggio che potrebbe essere quasi una preghiera, no? È un recado mistico di alguma forma. Benissimo, sentiamo questa canzone che hai scelto te, Luca Santana, che è proprio tratto, se non sbaglio, dall'album Palco, che si intitola Cores Vivas, colori vivi.

0: Gilberto Gil, Coris Vivas, stiamo ascoltando una selezione realizzata da Luca Santana, nostro ospite questa notte, commentando anche questo suo nuovo album intitolato Brasiliano. Coris Vivas, che cosa voleva dire Coris Vivas con questa canzone, Gilberto Gil?
1: Coris Vivas, ela descreve a sensação lá na Bahia quando o verão chega na cidade.
0: Ah, descrive la sensazione.
1: Prego, prego. Do estado de espírito que a gente vive quando o verão chega.
0: Sim, é o estado de espírito que se vive a Bahia quando arriva l'estate. E l'estate porta con sé tutti questi colori che vengono citati da Gilberto Gil. Adesso torniamo a parlare del tuo album, Brasiliano, perché, diciamo, per introdurre quest'album va spiegato qual è il contenuto centrale dell'album, la lingua. Secondo l'UNESCO, ogni 14 giorni nel mondo muore una lingua e con essa scompaiono molte culture e conoscenze. D'altra parte, non sappiamo mai esattamente quando nasce una lingua. Le lingue, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non nascono nella grammatica accademica. Tutte sono nate per la strada, dall'incontro tra persone che parlavano lingue diverse. Quando cercavano di comunicare, finivano per generare un'altra lingua. È stato proprio così per le lingue romanze che ha citato prima Luca Santana, la famiglia linguistica che deriva dal latino volgare, questa famosa Flor du Lazio, il fiore del Lazio, che è la regione dalla quale poi in teoria dovrebbe essere nata la lingua, dovrebbero essere nate, è nato il latino e poi successivamente le lingue romanze. Non fu diverso per il brasiliano, perché i portoghesi sono arrivati all'inizio del XVI secolo e poi, su richiesta del re del Portogallo, ai missionari fu affidato il compito di catechizzare gli indigeni nella loro lingua madre. Quindi gli indigeni parlavano le varie lingue degli indios e in qualche modo il portoghese arrivò a cambiare le carte in tavola. Così nacquero le lingue generali, le più parlate in Brasile fino al XVIII secolo, che era un misto di portoghese e delle 1200 lingue indigene che esistevano in Brasile prima della colonizzazione. Poi arrivarono altre 300 lingue che venivano dal continente africano con la schiavitù, che hanno formato questo crogiolo linguistico che dà origine al brasiliano. Quindi non si può dire che in Brasile si parla il portoghese, ma sicuramente bisogna dire che in Brasile si parla il brasiliano. Você concorda comigo?
1: Sì, claro. Todos concordam no Brasil que a formação do povo brasileiro foi feita por portugueses, indígenas e africanos.
0: Tutti quanti sono d'accordo che la formazione dei brasiliani è stata realizzata fra indigeni, portoghesi e africani.
1: E quando você estuda a formação da língua no Brasil, e isso é comprovado também.
0: E quando studi la formazione della lingua, la creazione della lingua in Brasile, questo è comprovato, appunto, questi tre elementi insieme hanno creato la lingua brasiliana.
1: Non fa senso che il nome della lingua sia solo il nome dei portoghesi e non tenha no nome della lingua tutta influenza indigena e africana.
0: Certo, non ha senso il fatto di dire che la lingua che si parla in Brasile è il portoghese senza poi includere in questa lingua l'importante influenza che c'è stata con gli afrodiscendenti e con gli indigeni. Tant'è che nella lingua brasiliana proprio ci sono elementi sia afrodiscendenti che indigeni, che ovviamente portoghesi, addirittura ci sono degli elementi francesi, no? Ci sono molti francesismi, tu che vivi in Francia lo sai perfettamente, no?
1: Sì, também muita influência da lingua árabe.
0: Anche molta influenza della lingua araba. Quindi il brasiliano è una lingua di inclusione, è una lingua multietnica da un certo punto di vista. Senti, sì. Hai poi collaborato con Gilberto Gil, perché a un certo punto della tua carriera, quando hai voluto incidere questo album brasiliano, hai chiamato Gilberto Gil per cantare questa canzone che racconta proprio l'importanza della lingua brasiliana. Hai storia da nostra lingua. Com'è stato questo invito a Gilberto Gil?
1: Essa música, ela conta a história da formação da língua brasileira. E o Gilberto Gil, hoje em dia, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras.
0: Questa canzone racconta l'importanza della lingua brasiliana, no? E Gilberto Gil, tra l'altro, è un immortale, così si chiamano, i membri dell'Accademia Brasileira das Letras. Quindi è la persona più adatta per poter cantare la storia della nostra lingua.
1: Esatto, esattamente.
0: Pode falar.
1: E eu convidei e ele quis participar e eu fiquei muito feliz, porque para mim foi fechar um ciclo de história com ele que começou em 94, quando eu gravei o disco Unplugged.
0: Sì, l'ha invitato e per te è stato concludere un ciclo, perché lo conosci dal 94 quando sei stato invitato a suonare per questo album Unplugged MTV. Quindi per te è stata proprio una realizzazione, una grande felicità. E sentiamoci il brano, A Historia da Nossa Lingua, Luca Santana con Gilberto Giù.

0: Luca Santana con noi, raccontando un po' questo album brasiliano. Abbiamo ascoltato il brano Hai storia da nostra lingua, Luca Santana con Gilberto Gil, questo maestro meraviglioso. E nello stesso tempo però Luca Santana ci ha dato anche una visione della nuova musica brasiliana, e in particolare ci ha segnalato questo Banda Eddie con questa canzone che si intitola O Mar Lá Fora. Raccontami un po' per quale motivo hai scelto questa canzone.
1: A Banda Eddie è una banda del nord-est del Brasile.
0: È una banda del nord-est del Brasile.
1: Eles fazem uma mistura muito boa de música africana com música nordestina.
0: E fanno una mistura molto buona di musica africana con la musica nordestina.
1: E também um pouco de surf music.
0: Anche un po' di surf music.
1: Sim. E o Fábio Trumer, que é o letrista, o compositor da banda,
0: sim.
1: Ele é um grande poeta, as letras são muito ricas, muito poéticas assim.
0: Ah, então, que bello, Fábio Trammer, que é l'autore delle canzoni, della parte letterale della poetica, è davvero una persona molto ispirata che scrive delle vere e proprie poesie con i suoi testi.
1: Sim, e prova como enfim, essa tradição de letra da música brasileira, ela continua rica, porque às vezes muita gente fala, ah, mas agora as letras são muito pobres.
0: Sim.
1: Tem muita gente ainda fazendo muitas coisas interessantes.
0: Justamente, dice, c'è tanta gente nuova, tanti giovani che stanno scrivendo delle cose molto belle e che, secondo Luca Santana, possono continuare la grande tradizione degli autori brasiliani che hanno scritto delle poesie meravigliose come Caetano Veloso, come Gilberto Gil, come Chico Buarque de Holanda, George Ben, tantissimi altri, insomma. Questi sono gli artisti che in Brasile hanno creato la MPB. E poi ci sono dei nuovi nomi, come per esempio questo Fábio Trammer, che scrive per questa banda Eddie, che fa parte della band e che ha scritto questa O Mar Lá Fora. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Luca Santana. O Mar...

0: Banda è di Umar Laffora, un brano scelto da Luca Santana. È una nuova canzone, un nuovo gruppo che Luca Santana ci ha consigliato proprio perché a lui abbiamo chiesto, a lui che nonostante i 25 anni possiamo dire che appartiene a una nuova generazione della musica brasiliana rispetto ai classici che abbiamo citato tante volte, proprio a lui abbiamo chiesto di farci ascoltare qualche cosa di diverso. Lucas, Brasiliano è un album che invoca l'importanza della lingua come identità. Nella canzone Liga tu scrivi: ascolta la tua lingua, riconosci il tuo popolo affinché la nostra storia non venga cancellata di nuovo. Oggi si parla brasiliano dove prima si parlava il tupi guarani, dove si parla l'occitano oggi si parla il francese. Che cosa si parlerà fra 500 anni? Nessuno è in grado di saperlo. La lingua è un essere vivente che vive in costante trasformazione. Tra l'altro il multilinguismo è presente in questo album, visto che Luca Santana ha chiamato a realizzare questo album Gilberto Gil, Chico Science, Chico César, Flavia Coelho, Raquel Reis, la banda Paralama do Sucesso, c'è un rapper francese che si chiama Osmo Puccino, c'è un duo occitano Coccagna, c'è una cantante tupi guarani Tainara Takua che canta meravigliosamente, poi c'è il cantante italiano Di Martino con la pesce Di Martino, la cantante della Guinea Bissau Karina Gomez che è molto brava, che ho seguito all'inizio della sua carriera, e poi c'è Pier Faccini, un cantante italo-britannico, e una poetessa galiziana Maria Lado. Insomma, tante influenze per realizzare quest'album che dà l'importanza, che rende omaggio alla lingua. Questa esperienza con Di Martino, che ha lavorato con Colapesce, perché? Perché l'Italia è un paese che ti affascina, conosci la musica italiana, che cosa ti piace del nostro paese?
1: Bom, primeramente per me l'italiano è la lingua mais bonita del mondo.
0: Secondo te l'italiano è la lingua più bella del mondo? Ok, va bene.
1: No, è verdade. E quando io ero adolescente in Salvador, io assistia molti film italiani, io mi lembro di un cinema para escutar aquela melodia daquela língua que eu adorava.
0: E quando eri ragazzino a Salvador ascoltavi molte canzoni italiane.
1: E também eu acho que uma coisa muito interessante na Itália, porque na França e no resto da Europa é como se, por exemplo, os prédios, a arquitetura que é antiga, ela fosse algo que fica no passado.
0: Sim.
1: E quando eu vou na Itália, todos esses prédios, toda essa arquitetura antiga, ela parece que ela faz parte do agora. Isso eu acho muito interessante.
0: Ciò che Luca Santana ha notato, che nei paesi del vecchio mondo i monumenti, l'architettura che si rifanno al passato sembrano fermi nel passato, mentre in Italia questa architettura, le vestigia del passato, anche molto antiche, sembrano essere inserite perfettamente nel contemporaneo. Quindi secondo lui l'Italia ha questa caratteristica ed è per questo che lui piace tanto. Tra l'altro in questo album intitolato Brasiliano c'è un brano che lui canta con Di Martino che si intitola Strati di Tempo.

0: Lucas Santana, Di Martino, Strati di Tempo dall'album brasiliano. Lucas, grazie tantissimo di questo incontro e di averci raccontato il tuo album. Ripeto, un album molto bello che entrerà nella playlist di Stereonotte Brasil perché è davvero meraviglioso. Parabéns.
1: Oh, muito obrigado, Max. Muito obrigado por falar com você, poder falar sobre esse álbum e também falar com seu grande público.
0: Grazie,
1: Lucas. Dessa rádio que é uma rádio classica, né, che è la grande radio italiana.
0: Grazie, lui ci ringrazia per essere stato con noi, per aver parlato del suo disco in questa radio così importante, l'ha chiamata una radio classica italiana, Radio 1 Rai. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti diamo appuntamento quando verrai qui in Italia, vienici a trovare assolutamente, magari vieni a suonare dal vivo. Ci salutiamo dando l'appuntamento al prossimo GR1 delle ore 2 con un brano di Bruno Berle che si intitola Magnà, è una canzone che ovviamente ci ha consigliato Luca Santana, un brano di un compositore che ci fa sentire la sua influenza minera del Clube da Ischina, che tra l'altro incide per una prestigiosa etichetta europea. Molto interessante questo brano, che poi magari entrerà anche questo nella nostra playlist. Molto obrigado, Lucas, un abbraccio.
1: Obrigado, Max. Muito obrigado, grande abbraccio.
0: Boa noite.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà Modena. Le indagini intanto proseguono.
4: In cella Salim El-Khoudry attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
5: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consenta flessibilità per difendere famiglie e imprese. Ma Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. L'ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o di loro non resterà nulla. Telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, che precisa: se riprenderanno gli attacchi parteciperemo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione di Trump su un eventuale nuovo intervento militare. Intanto un drone provoca un incendio vicino a una centrale nucleare ad Abu Dhabi, negli Emirati. Poco fa, attacco russo su Odessa, diversi palazzi sono stati colpiti da alcuni droni. La tragedia dei sub morti alle Maldive, tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
6: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 Spelius sub arrivati dalla Finlandia per recuperare